0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it. Kiss Kiss.
1: La musica più bella suona solo

0: Adriana Petro.
1: Eccomi.
0: Buongiorno.
1: Inizio ad essere felice anche per le descrizioni non proprio,
0: Ma perché, che ho detto
1: di
0: male?
1: Positivo, va bene, mi
0: fuori d'accordo, nel senso che quando canti non è che...

0: guardando così da mezz'ora.
1: Allora, Pippo, posso dire?
0: Dici.
1: A me piacevi con la barba, stavi meglio con la barba.
0: Ma guarda, ma per caso sei incinta?
1: Anna Maria non lo sapeva?
0: Mia sorella, che c'entra?
1: È pediatra.
0: Allora, avete sentito due
1: magari
0: frasi inopportune. Cioè, nel senso che Adriana ha detto a me stavi meglio con la barba, ed è secondo me inopportuno dire a una persona stavi meglio più magro, stavi meglio più grasso.
1: Allora,
0: stavi
1: se
0: meglio
1: vuoi fare
0: con la barba,
1: un complimento ad una persona, puoi dire: oh, ma ti vedo in forma. Per il resto, tutti gli apprezzamenti sull'aspetto fisico in generale,
0: sei troppo dimagrito, ma stai
1: non
0: bene.
1: Bene.
0: Sono le frasi inopportune.
1: Mm-hmm.
0: Dire a una donna, magari che ha messo un po' di pancetta, ma sei incinta,
1: ma questo
0: è una
1: non andrebbe detto mai.
0: Clamorosa.
1: Mai, mai,
0: non
1: mai,
0: andrebbe
1: mai,
0: detto mai.
1: Mai nessun commento su un gonfiore. Io ho smesso di dirlo anche quando vedo palesemente una donna incinta.
0: È vero.
1: Tu lo sai che oggi rispetto a 10 anni fa abbiamo un requisito in più? Tu che cosa portano le donne incinta?
0: Le donne incinte cosa portano?
1: Sì.
0: I social? Che
1: No. Il ciondolo.
0: Ah, portano il ciondolo.
2: Il chiamangeli.
1: Il chiamangeli.
0: Ma che ne so io, ragazzi.
1: Quando è nato mio figlio Alessandro, il chiamangeli non era così in voga. Subito dopo è diventato una moda, per cui tu oramai non puoi più sbagliare. Quando vedi una donna incinta, anche se non si vede la pancia, però
0: hai
1: vedi
0: il chiamangeli.
1: Hai il chiamangeli.
0: Non sapevo.
1: Che fa anche un picco, produce un rumore, un suono.
0: Per scontato che io sapessi questa cosa?
1: Perché tu sei un osservatore, sei un curioso.
0: Non ci ho mai fatto
1: non
0: caso.
1: Non ci hai fatto caso?
0: No, non ci ho fatto caso.
1: Ah,
0: no,
1: quindi
0: non so.
1: Oggi, dal 2016 a questa parte, tutte le donne incinta hanno questo chiamangeli.
3: Pippo, ma che ne sai della vita coniugale?
1: Ma che ne
0: Pica che ha la mutanda in testa, ovviamente. Sai il chiamangeli, sa tutte queste cose.
1: No, lui c'ha il chiamangeli.
0: Sì. Adesso hai il chiamafiga qua davanti.
1: Sì.
0: Dove lo metti il chiamafiga?
2: Qui davanti.
0: Ok.
1: Vabbè, adesso stamattina non ce l'hai.
0: Che utilizza, diciamo, in certi momenti. Allora,
1: non ce l'hai.
0: Quello chiama, ma poi non risponde. Un altro discorso. A noi abbiamo adesso, cioè, parliamo di frasi inopportune. Quando è che ve l'hanno detta una o ne avete fatta? Ne avete detta
1: Pippo,
0: una? E avete fatto una
1: e la fidanzatina?
0: La fidanzatina, a me la fidanzatina, ancora.
1: E quello è un bambinone con la maturità di un uomo che ti dà fiducia. E che fai?
4: Pippo,
1: non glielo
4: vero?
1: Chiedi?
4: Un bambinone con
0: bambinone.
4: La maturità di un uomo che ti dà fiducia.
0: Va bene.
1: Quando
0: allora,
1: tocca a te, ai matrimoni,
0: Quando chiede alle persone: ma un figlio quando lo fai?
1: Il secondo figlio,
0: il secondo
1: perché
0: figlio
1: non lo fai?
0: Quando ti sposi? Adesso
1: sì,
0: tocca a te.
1: Oppure quando ti laurei? Se
0: sì,
1: sai che un ragazzo
0: dire,
1: sta facendo un percorso di studi.
0: Mia madre era una persona che quando le chiedevano quanti anni hai si innervosiva molto, trovava molto cafona.
1: Anch'io.
0: Questa domanda
1: anch'io,
0: molto, insomma, poco elegante.
1: E ci sono 2 o 3 persone che incontro spesso, fisioterapista, queste cose qua, a cui io non dico mai l'età. E insistentemente
0: ti
1: ogni volta
0: l'età?
1: Che mi vede: ma tu che anno sei poi? Ah, ma tu quanti anni hai? Fa il distratto e
0: sì,
1: mi chiede
0: sì,
1: continuamente.
0: Sì,
1: e io volutamente non glielo dico.
0: E allora 347 490 0042, quando è che avete ricevuto o fatto una domanda inopportuna? Prego.
1: Mm.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
4: Io non ce l'ho, sono in 7° mese.
0: Lei non ce l'ha,
4: non si sbaglia perché la pancia non si vede. Kiss a tutti, Valentina da Messina.
0: Ciao,
1: ciao
0: Valentina, vedi Valentina da Messina non
1: ce l'ha il chiamangeli.
0: Forse
1: è caduto un po' in disuso, ma non credo perché
0: per
1: lo vedo ancora.
0: È fondamentale, lui subito riconosce il chiamangeli. Cioè, lui è come fosse una donna. Cioè, è allora, c'ha talmente la mutanda in testa che quando si trasferisce in una coppia lui diventa anche la donna della coppia.
1: Però è bello perché dà supporto, tutte queste cose le sa tutte.
0: Ecco, cos'è il chiamangeli?
2: Lui chiama angeli.
0: È il suono dei... Va bene, va.
1: Allora, frasi inopportune, quelle che avete... No, non fa niente, quelle che avete detto, quelle che avete ricevuto.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriano.
0: Buongiorno.
5: Ho fatto una figura di merda al supermercato, alla cassiera, dico: ciao bella, allora quanto manca? Ci siamo quasi.
0: No.
5: E fa: il bimbo è nato e ha 3 mesi.
1: Vabbè, sì,
0: mamma,
1: ci sta,
0: che
1: sta.
0: Gaffona.
1: Diciamo, non è proprio grave perché il bambino lo aveva veramente avuto da 3 mesi, quindi
0: è
1: ci
0: vero,
1: sta ancora la pancetta, però non andrebbe detta questa cosa.
0: Allora, abbiamo il momento della canzone sotto la doccia, dopo sentiamo i vostri messaggi. Prego, vai, andiamo.
6: Le canzoni sotto la doccia.
7: Notte di mezza estate, creati
0: o voi che entrate nel girone degli innamoramenti. Allora, tra poco racconterò il famoso aneddoto di Anna Chiara. Vediamo chi tra gli ascoltatori conosce la frase inopportunissima che Anna Chiara disse a una notte.

0: giornata di blues.
1: Buongiorno Pippo, buongiorno, buongiorno. Ricordo che una volta avete raccontato un aneddoto di un vostro pizza party.
2: Sì.
1: Di una vostra pizzata, dove Anna Chiara faceva i complimenti.
2: Esattamente, ma non possiamo raccontarlo. Tra poco,
3: sì, sì.
2: Poi vediamo in quanti se lo ricordano, perché tantissimi ricordano l'aneddoto. Adriana, questo vuol dire che la nostra community, la famiglia del Pippo Pelo Show, che tutte le mattine dalle 7 alle 9 è con Radio Kiss Kiss, sa e ascolta quello che diciamo. E a me fa molto piacere che voi vi ricordiate la famosa gaffa, la frase totalmente inopportuna della nostra Anna Chiara, che bloccò una pizzata a Bologna del Pippo Pelo Show. La gaffa fu clamorosa, tutta la sala si fermò, erano 400 invitati alla pizzata del Pippo Pelo Show. Ci fu veramente un momento terribile, Adriana, come tu ricorderai.
3: Ma
2: ci
3: certo,
2: frizzammo,
3: ero anch'io lì presente.
2: Eravamo tutti frizzati, fermi, e quella frase riecheggiò delle sale del ristorante in un modo clamoroso. Scusate, ma io mi accaloro quando dico.
3: Ma la racconti adesso?
2: La raccontiamo dopo. Alessia da Molinella.
3: Ciao,
2: buongiorno.
3: Alessia.
4: Ciao, ciao Pippo, ciao Adriana.
2: Molinella, buongiorno. Che è in provincia di Bologna, giusto?
4: Sì, okay. Provincia di Bologna.
2: Provincia di Bologna. Salutiamo Michele da Molinella, che è un nostro ascoltatore fedele.
3: È un nostro
2: fedele.
3: Fedelissimo ascoltatore.
2: È un tuo parente, per caso?
4: Davvero? Chissà,
2: sì.
4: Magari lo conosco.
2: Magari lo conosci, sì.
3: Allora Alessia, a proposito di frasi inopportune, dette o ricevute?
4: Dette.
3: Vabbè,
4: allora
3: ci sta.
4: Io insegno in una scuola dell'infanzia, quindi bimbi dai 3 ai 6 anni e il primo periodo di scuola di un po' di anni fa, parecchi anni fa, e arriva un signore a prendere questo bimbo, che io di solito avevo sempre visto la mamma, e quindi eravamo in giardino e chiamo il bimbo col suo nome, che non dico perché magari...
3: Beh certo, poi... bravi, lo chiameremo Francesco.
4: Sì, ecco.
3: Okay.
4: E dico, vieni che è arrivato il tuo nonno, e il signore mi guarda e dice, io sono il papà, ma era un signore che avrà avuto 70 anni, quindi... Io mi sarei seppellita, però
2: beh,
4: ormai
2: certo.
4: La gaffe l'avevo fatta, ho detto guarda scusami. Lui molto carinamente ha detto ma ci sono abituato, quindi...
3: Ah, quindi è una cosa che già aveva purtroppo subito.
4: Sì, ma perché era palesemente... Cioè,
3: e un po' più in là con l'età.
2: Ho capito, molto palesemente, però tu hai fatto la gaffe, sei stata un'opportuna.
4: Certo, sì, una gran figura di merda.
2: Sì, una gran figura di merda.
3: Ma poi dopo com'è andata?
2: L'hai fatta e purtroppo ti rimarrà per sempre una macchia nella vita.
3: Cioè, ogni infatti volta da... che lo vedevi tu provavi una sorta di imbarazzo.
4: No, guarda, alla fine è nato un bellissimo rapporto e la cosa è stata superata, però mi è servita che io non assolutamente, tutt'oggi, non dico vieni che c'è, non dico papà, non dico nonno, non dico più nulla.
3: Esatto, con l'esperienza abbiamo imparato
4: anche noi a non
3: farlo.
2: Bellissimo. Senti cara, per il resto tutto a posto, stai bene, ci ascolti sempre?
4: Semprissimo proprio.
2: Semprissimo Alessia.
4: Da tantissimi anni non ero a questa pizzata che state menzionando, quindi non so di cosa state parlando.
2: Non sai di cosa stiamo parlando, non eri alla pizzata, però se fossi un ascoltatore fedele come gli altri ricorderesti di quell'episodio increscioso che ha visto come protagonista.
3: Ma non è una colpa, non ti preoccupare.
4: Non me la ricordo.
2: No, per me è una colpa.
4: Sono tanti anni che vi ascolto, però di questa pizzata non mi ricordo.
2: Ti manca quell'episodio increscioso, Alessia.
4: Adesso
2: va bene.
4: Se lo raccontate metterò nell'archivio.
2: Alessia, lo racconteremo. Sicuramente mettilo nell'archivio, è davvero increscioso. Tra poco lo racconteremo, va bene?
4: Va bene.
2: Grazie,
4: okay.
2: Alessia.
3: Ciao,
2: Alessia, ciao.
5: Ciao Pippo, ciao Adriana. Io ne ricordo due, a dire la verità. Una che durante una pizzata confuse il...
2: non lo diciamo.
3: Esatto,
2: che tra
3: credo
2: poco,
3: che tu abbia indovinato.
2: Sì, lo sai.
3: E l'altro?
5: E un'altra che, se non sbaglio, confuse un politico.
2: Esattamente. Bravo! Sì. Con un cantante.
3: Ma posso, come si chiama lui? Cioè, i gadget li meritano per me quelli fedeli nel tempo.
2: Ascoltatori così fedeli nel tempo io li amo. Grazie. Con tutto il cuore. Allora Adriana, io ho tolto la barba, ieri abbiamo realizzato un video.
3: Sì.
2: Mentre toglievo la barba, il nostro social media manager Joe Pivello Sì. Daniele Amato.
3: Daniele Amato.
2: È venuto con me e ha prodotto un video che è sui social di Radio Kiss Kiss. TikTok, Instagram e Facebook.
3: Quindi andate a vedere su tutti i social, quindi sì, quello sì, che sì, utilizzate di più.
2: C'è tutto il video, c'è tutta la ripresa del momento in cui mi è stata tolta la barba. Diciamo un po' di dolore l'ho provato, dolore e dispiacere. Perché...
3: Ah, io pensavo facesse male.
2: No, mi ero
3: male.
2: Affezionato un po'
3: alla
2: mia barba.
3: La barba te l'ha fatta e te l'ha curata Alleandro.
2: Sì, che con una facilità è passato dal lavorare al bar, qui vicino alla radio, alla barberia.
3: È sempre avvenente, Aleandro?
2: Aleandro è un bel ragazzo, simpatico. Avvenente mi sembra una parola eccessiva.
3: Te lo ricordi, Anna Chiara? Simpatico, argentino, credo.
2: Venezuelano.
3: Ah, venezuelano. Okay.
2: Venezuelano, come dicono.
0: Buongiorno a tutti.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, Paolo da Prato.
2: Ciao Paolo.
0: Autista NCC, è vero, ero presente anch'io a quella pizzata a Bologna.
2: Vedi?
3: Ok,
2: tra
3: okay,
2: poco, poco racconteremo l'episodio increscioso che vide protagonista Anna Chiara.

0: Allora, l'argomento di oggi è le frasi inopportune o le parole inopportune. È inopportuno spesso e volentieri, appunto, provare a chiedere a una persona quanti anni mi dai. Ragazzi, è una domanda che
1: quella
0: io non sopporto.
1: Quella non fatela più.
0: Non mi fate la domanda quanti anni mi dai, perché poi uno sbaglia e si deve sentire dire ma che cazzo, mamma.
1: No, anche perché poi bisogna agire un po' d'astuzia. Quando ti viene chiesto, oh ma quanti anni mi dai, vai sempre a ribasso. Dici,
0: ho capito, 20,
1: 21, oppure che ne ha 50.
0: Se Pica mi chiede quanti anni mi dai, non posso dire 15 anni. Che
1: dici,
0: ne so quanti anni ha?
1: Dici 28,
0: potrebbe essere
1: 29.
0: 60, 50, 40.
2: Dai, dici 30, va benissimo.
0: 30 va benissimo.
1: 30 hai fatto felice e sei a
0: tu
1: posto.
0: Sai che io, comunque è una domanda che non bisogna fare.
1: Non bisogna fare, anche perché oggi è diventato ancora più difficile rispetto ad un tempo identificare l'età di una persona, cioè inquadrarla.
0: All'increscioso episodio, a proposito di cose inopportune, increscioso episodio che ha visto come protagonista la nostra Anna Chiara. Eravamo a Bologna per la pizzata e sono due gli episodi che l'hanno vista protagonista, uno è il giorno prima e l'altro è il giorno dopo, quando dovevamo andare.
2: Però era lo stesso giorno.
0: Era lo stesso giorno.
2: Prima e dopo, sì.
0: Prima e dopo.
1: Ah, allora, vedi, non me lo ricordavo.
0: No, nel taxi eravate dopo?
2: Prima. Allora, prima.
0: Nel taxi a un certo punto Anna Chiara parlava col tassista, Pica chiede: "Ma lei li porta dei personaggi importanti ogni tanto?" Il tassista dice: "Bersani, sì sì, ho portato Bersani l'altro giorno." Anna Chiara dà per scontato che trattavasi del cantante
1: Samuele. Eccolo, famoso,
0: e
1: famosissimo.
0: E quindi dice al tassista: "Che voce che ha Bersani, straordinario."
1: E il tassista?
0: Il tassista dice: "Ah, guarda, sì, ma
1: forse canta sotto la doccia." Canta sotto la doccia, sì, probabilmente sotto... è intonato. Perché il tassista
0: intendeva,
1: aveva ovviamente
0: parlava
1: inteso.
0: Di Pierluigi Bersani, l'uomo politico di Bologna, molto famoso, a cui Anna Chiara non aveva manco lontanamente pensato, ovviamente.
1: No.
0: Quindi prima gaffe di Anna Chiara. Arriva alla pizzata, Anna Chiara saluta insieme a noi tutti i benvenuti, gli ascoltatori che erano già trovati. A un certo punto si avvicina ad una coppia e abbraccia prima il marito e fa: "Ciao, come stai?" Poi si gira
1: e
0: fa: "Che carino, è tuo figlio?" E lui fa: "No, veramente è mia moglie."
1: Non era il figlio, era la moglie, era una donna e non era un ragazzo.
0: E Anna Chiara quindi... disse: "Che carino, è tuo figlio?" "No, è mia moglie."
1: Da quel momento sono spariti come ascoltatori o ce l'abbiamo sempre tra i nostri?
0: Un episodio veramente increscioso. Io credo che non ci ascoltino più da anni. Martina dal Torino,
1: ciao,
0: buongiorno.
1: Martina.
3: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno,
1: come stai Martina? Tutto bene? Come è iniziata
3: tutto
1: la giornata?
3: Bene, giornata uggiosa, ma bene.
1: Anche qui giornata uggiosa, Napoli, Campania in generale. Allora Martina, frasi inopportune, sei stata tu la vittima di qualche frase che non ti è piaciuta, un po' imbarazzante?
3: No, sono stata la colpevole.
1: Sei stata la colpevole.
0: Bello però ammetterlo, sai che non è facile ammettere di aver fatto una gaffa.
1: Però quando succede te la ricordi per tutta la vita, è vero?
3: Sì.
1: Vai, racconta.
3: Allora, io lavoro in ospedale, che sono un'infermiera. Era il periodo natalizio, quindi ci arrivano sempre un sacco di dolciumi.
0: A quale ospedale lavori? A Torino?
3: In provincia di Torino.
0: In provincia di Torino, va bene.
3: E un giorno c'era una collega anestesista che era venuta in cucina, mi beccò a mangiare un cioccolatino e mi chiese: "Ah, ma è buono questo cioccolatino, che gusto è?" E mi chiese tutti gli ingredienti in maniera abbastanza specifica.
1: Sì.
3: E dopo qualche minuto eravamo su una paziente per fare una procedura e mi disse: "Ah, ma lo sai che alla fine i cioccolatini erano proprio buoni, avevi ragione, ne ho addirittura mangiati due." E io le dissi: "Ah, vabbè, non ti preoccupare, tanto non ti sentire in colpa, ora siete in due a consumare più calorie." Lei mi guardò e mi disse: "Ma io non sono incinta."
0: Mamma
3: e io ho fatto la gaffa perché lei aveva un pile molto abbondante.
0: Che figura di merda, mamma.
1: Perché
0: che
1: aveva il pancino molto pronunciato?
3: Aveva, sì, il pile.
0: Che brutta
3: molto
0: figura,
3: abbondante,
0: Martina.
3: Con le tasche piene e sembrava proprio avesse la pancia.
0: Che vergogna, Martina, mamma mia.
1: E lei imbarazzatissima, voleva morire dopo.
3: No, lei era
1: tranquilla.
3: Tranquillissima. Poi abbiamo lavorato bene, mi rivolge ancora la parola.
0: Ti sei cosparsa il capo di cenere dopo questa figura. una barbina.
3: Sì, ho proprio detto, dovevo farmi i fatti miei e basta.
0: Dovevi farti i fatti, la gente parla troppo. E vedi, esatto. Anna Chiara che fece quel gaffone alla Pizzata di Bologna, che è ancora rimasto negli annali delle gaffe mondiali, c'è un annale diciamo che contiene anche la gaffe di Anna
1: Chiara.
0: Però
1: io qui ho sempre spezzato una lancetta a favore di Anna Chiara.
0: Ma state zitta, andiamo avanti.
1: La signora aveva un aspetto un po' più maschile,
0: Martina,
1: che
0: torniamo
1: femminile.
0: Torniamo a Martina.
1: Martina, comunque, tra le frasi inopportune, quella sicuramente, insomma, del pancino, sei incinta, sei in attesa, eccetera, è in assoluto la più diffusa. È la gaffe più diffusa, è al primo posto delle gaffe che abbiamo
3: perché
1: fatto almeno una volta tutti nella vita.
0: No, Martina, comunque veramente brutto, veramente terribile, io non ti avrei perdonato.
1: Dobbiamo cucirci la bocca, dobbiamo essere meno spontanei rispetto a questa cosa.
0: Tanto siete in due. Martina, vabbè, grazie per avercelo raccontato.
3: Grazie, ciao.
0: Ciao, buona giornata.
4: Sentiamo. Vabbè, ma ci sta anche Pippo che nell'intervista fuori tutto ad Arisa ha confuso Maria alla Madonna con Maria De Filippi.
1: Che hai combinato?
0: Allora, scusami, nel
1: che
0: momento,
1: hai combinato?
0: Nel momento Arisa ha detto che lei si chiama Arisa perché è la, cioè sono le iniziali di tutta la sua famiglia, no?
1: Sì.
0: La mamma, il papà e le sorelle.
1: Le sorelle, sì.
0: E poi c'è il suo nome, quindi è venuto fuori questo Arisa.
1: Il nome d'arte.
0: Il suo nome è Rosalba Pippa, uh-huh, e nome e cognome. Uh-huh. E io ho detto, se dovessi aggiungere un'altra lettera, perché poi da quando sei diventata Arisa ad oggi, diciamo, magari c'è stato qualcuno che ti ha aiutato nella carriera. E lei mi fa, allora metterei una M. E allora dico io, la M di chi è? Non me la sento. E poi dice, no, Maria. Allora io ho detto Maria? E lei ha detto, sì, Maria. E io ho pensato che Maria De Filippi le avesse dato una mano ad esplodere come artista.
1: E invece?
0: E quindi ho detto, ci sono stato anch'io, ad Amici, ci vado. E lei ha detto, no, ma che Maria hai capito? Maria, l'altra Maria.
1: Ah, ok.
0: Che era la Madonna. Credo.
1: Probabilmente.
0: Sì, no, lei ha detto di sì, che era la Madonna. Quindi Marisa. E ho fatto la gaffe. Va bene, comunque succede.
1: Forse la Madonna. Poi
0: l'intervista di Arisa la trovate sui canali YouTube di Radio Kiss Kiss. Ricordate, Radio Kiss Kiss, andate su YouTube e trovate tutte le interviste di fuori tutto, compresa quella di Arisa.
5: Vai. Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Ciro, Torre del Greco, direzione Napoli, infermiere. E diverse brutte figure all'inizio della mia carriera, mm-hmm, quando in reparto si presenta il parente e tu dici lei è la moglie e invece era la mamma, lei è il padre e invece il nonno,
0: sì,
5: o viceversa.
0: Sì. Queste
1: è un
0: sono chiare, ma quella
1: questo
0: di Anna Chiara, lei è la moglie, lui è il figlio, invece no, è la moglie, quella di Anna Chiara non trova precedenti nella storia delle gaffe mondiali.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Francesca da Modena. Io credo di aver fatto una gaffe che rimarrà nella storia. E quando ero molto giovane studiavo, lavoravo in un negozio di abbigliamento, mm-hmm, dentro mi ricordo un ragazzo con una ragazza e niente, questa ragazza appunto accompagnava questo ragazzo a provare dei vestiti e continuamente lui le chiedeva ma come sto? Uh-huh. Allora ad un certo punto lo guardo e gli dico ma scusami, dico guardati allo specchio per, insomma, così magari puoi anche vederti. Lui mi guarda e mi fa ma io sono cieco.
0: No, mamma mia.
1: Oddio.
0: Ragazzi con le persone non vedenti si fanno molte gaffe, mm-hmm, la verità. Si fanno molte gaffe, tipo di gente guarda là, hai visto
1: perché
0: questa cosa?
1: Perché siamo abituati, andiamo per
0: hai
1: automatismi,
0: visto? Sì, sì,
1: no?
0: E vengono fuori, insomma, esatto, per esempio con Andrea Bocelli, tante gaffe, mm-hmm, di persone che magari si sono ritrovate anche in eventi istituzionali super importanti.
1: Ma proprio perché siamo abituati e quindi
0: tipo,
1: andiamo di default.
0: Hai visto quante belle cose stanno capitando oggi? Però purtroppo succede.
1: Va bene. Sì. Allora, le frasi scomode, quelle che ci hanno messo in imbarazzo in qualche situazione o perché hanno messo in risalto qualche aspetto fisico o le gaffe che abbiamo fatto mettendo in risalto cose abbastanza, come dire, indiscrete di persone accanto a noi.

elettrico, diesel o benzina. 600 kg di portata o 2000. Vano di carico da 3 o 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Giovannino, che è il nipote della mia amica Nunzia. Ieri gli abbiamo anche mandato un video. Lui è un ascoltatore fedele col suo papà.
1: Ciao Giovanni, un bacio grande.
0: Ci ascoltano sempre, vi abbracciamo Giovanni tantissimo e grazie. Ma attenzione, è arrivato il momento di una nuova rubrica di Adriana che mi dicono, io non l'ho ancora sentita, non ho avuto il piacere di ascoltare, una rubrica quotidiana. Adriana ogni giorno sceglierà uno di voi che vuole sentirsi fare l'oroscopo di Adriana.
1: Esatto,
0: si chiama
1: l'oroscopetro. Quindi ogni giorno daremo un po' di notizie su un segno zodiacale.
0: Ma ti sono state richieste da chi queste notizie? Perdonami.
1: Tipo da tutti, dal mio pubblico.
0: Il tuo pubblico?
1: Il mio pubblico oramai lo richiede. Io finalmente faccio una cosa che mi piace fare.
0: L'oroscopetro. Ma cos'è? Sembra
1: ogni giorno un segno zodiacale.
0: Un WhatsApp audio velocissimi al 347 490 0042 e diteci di che segno siete, che vorreste il vostro oroscopo. Mi raccomando, mandate un audio ora 347 490 0042.
1: Tipo ciao, sono Marco, il mio segno è Toro. Tipo ciao, sono Federica, il mio segno è Vergine. Ok,
0: esattamente
1: così. Vai, il più veloce a mandarci la nota vocale con il proprio segno, ovviamente daremo quel segno lì.
0: Adriana ne sceglierà uno al volo e vi darà il vostro oroscopo, quindi mi raccomando, guarda quanti ne stanno arrivando. Tutti vogliono l'oroscopo. Questa rubrica poi, lo sapete, si ripeterà tutti i giorni, per cui quando vi daremo il là potrete mandare i messaggi e ne sceglieremo sempre uno a caso.
1: Esatto, fino a che faremo tutti
0: Oroscopetro, questo è il nome della rubrica.
1: Oroscopetro.
0: L'hai inventato tu
1: con la E aperta.
0: Guarda quanti messaggi stanno arrivando al 347 490 0042. Tutti vogliono il tuo oroscopo, Adriana. L'oroscopetro. No, vediamo allora il segno che Adriana deve scegliere. Stanno arrivando i messaggi.
1: Siamo pieni, siamo sommersi.
0: Siamo sommersi di messaggi. La verità, non ci aspettavamo tutti questi messaggi, quindi dobbiamo scegliere, diciamo, un messaggio.
1: Vai, mandate in onda il primo più veloce.
2: Ciao, sono Jessica, il mio segno è Gemelli.
1: Ok.
0: Signori, allora, sigla!
3: Oroscopetro.
0: Ma che è una cosa oroscopo?
1: Le stelle parlano.
0: Ma una cosa porno.
1: C'ho pure il claim. Le stelle parlano e tu capisci quello che vuoi.
0: Ah,
1: ti piace?
0: Bello. Una cagata pazzesca. Ma sentiamo.
1: Allora, la tocca al Gemelli oggi. Inauguriamo proprio la rubrica col Gemelli. Sì. Parti a mille pure quando stai fermo. Sei l'unico che al semaforo rosso sta già suonando. Hai un'energia che
0: significa?
1: Pippo, perché è veloce, è un segno precipitoso.
0: E quindi sta già suonando al semaforo rosso.
1: Hai un'energia che se la vendessero saresti milionario.
0: Ma può valere per chiunque questa cosa che stai dicendo.
1: No, non è vero, è per il
0: Gemelli.
1: Ma
0: che bella energia che hai, sono le frasi comuni.
1: Aspetta, è peccato che la sprechi tutta nei primi 60 secondi. Quindi, in amore, meno poesia.
0: Cioè, vuole dire che è uno che, diciamo, è un piede veloce.
1: È un po' frettoloso anche
0: frettoloso
1: lì.
0: Frettoloso anche sessualmente. Picca dura 30, pensate, questo dura 60, è già tanta roba.
1: In amore, meno poesia e più popi popi. Ok?
0: In amore, meno poesia e più popi popi.
1: A buon intenditor, poche parole. Il problema è che non tutti viaggiano alla tua velocità, qualcuno...
0: In amore, meno poesia e più popi popi.
1: A buon intenditor, poche parole. Il problema è che non tutti viaggiano alla tua velocità, qualcuno vorrebbe fare pure un po' di fichi fichi.

0: tutti i gemelli che ascoltano Radio Kiskissa. Adriana, ti ringraziano per un oroscopo veramente molto interessante che hai lanciato oggi e che dovremo subire tutti i giorni.
1: Pippo, sarà una rubrica quotidiana, quindi tutti i giorni, ovviamente non c'è il tempo per analizzarli tutti e 12 ogni giorno, quindi a turno ci saranno tutti i segni zodiacali.
0: Ma ti arrivano cuori, persone che ti ringraziano. Ma cosa avrei detto mai di interessante?
1: L'oroscopo.
0: Io non ho trovato di interessante nemmeno una virgola.
2: Ma non è
1: perché tu non ci credi, invece le stelle ovviamente ci parlano e noi dobbiamo accoglierle sempre ogni giorno, va bene?
0: Ma la stella ti dovrebbe dire una sola cosa quando ti parla.
1: Non me la dice. Allora, l'argomento di oggi, quello di cui stiamo parlando con voi, è le frasi inopportune, quelle che abbiamo detto. Abbiamo visto che gli ascoltatori sono abbastanza sinceri, fanno mea culpa rispetto alle frasi dette molto imbarazzanti e quelle che abbiamo ricevuto.
0: Quando
1: abbiamo fatto anche degli esempi
0: inopportuni, sì, esattamente. Sì. Allora, continuate a mandarci messaggi vocali 347 490 0042. Avete ricevuto una frase inopportuna o l'avete detta voi la frase inopportuna?
1: Che poi queste frasi toccano vari ambiti, sia l'ambito lavorativo, l'ambito sentimentale, le domande inopportune, anche l'ambito estetico, quando facciamo un apprezzamento anche bello nei confronti di qualcuno.
0: Volevo salutare Vincenzo, un nostro amico, Adriana, che lavora da Emanuela in Palinuro, che è l'inopportunità fatta persona. Shanice Wilson con I Love Your Smile, siamo al 91.

0: 7:59 minuti e 50 secondi, ovvero sono le 8. Guarda, stamattina voglio essere didascalico. Noi qui a Radio Kiss Kiss abbiamo appena sentito le news, grazie alla nostra redazione, grazie ad Antonio Mercurio. E adesso torniamo col Pippo Pelo Show. Come sempre, dalle 7 alle 9 siamo tutti qui appassionatamente. Adriana,
1: ci trovate anche sull'app Radio Kiss Kiss, scaricatela se non l'avete ancora fatto. Ovviamente in diretta contemporaneamente in TV al canale 158 del digitale terrestre. E a proposito di frasi inopportune, di cose dette che hanno procurato imbarazzo sia a noi che le abbiamo dette, sia a chi le ha ricevute,
0: abbiamo Alberto.
1: Alberto,
0: ciao,
1: buongiorno.
0: Alberto, buongiorno da Latina.
2: Ciao ragazzi,
0: benvenuto.
2: Buongiorno a tutti, chi sta a tutti.
0: Come anche stai a te. Alberto, bene?
2: Sì, benissimo, è un piacere parlare con voi.
0: Benissimo, mi fa molto molto piacere. Volevo salutare la nota conduttrice televisiva Nunzia De Girolamo, che ieri mi ha confessato che nella sua auto non si sente altra radio che Radio Kiss Kiss.
1: Grande Nunzia.
0: Lei ci sta ascoltando e l'abbracciamo.
1: Okay,
0: la salutiamo tanto.
1: Un abbraccio grande a Nunzia. Allora, Alberto, tu invece cose dette inopportune o cose ricevute? Cioè delle frasi ricevute che non ti sono piaciute?
2: Allora, diciamo, detta una gaffa di quelle pazzesche, eravamo in macchina, stavamo andando a sciare, quindi una strada impervia, e si andava pianissimo, ma comunque c'era una macchina davanti a noi che andava a due all'ora.
0: Io,
2: mamma mia, questo non lo sopporto più, non ce la faccio più, lo devo passare, lo devo passare. Insomma, alla fine sono riuscito a sorpassarlo, è andata bene, ho fatto il sorpasso. Ci siamo fermati a un paesino a far colazione, stavamo al bar, al banco, e parlavo con il mio amico a fianco a me.
0: E raccontavi?
2: Come?
0: Raccontavi l'episodio?
2: Esatto, infatti dicevo, guarda, certo, meno male che sono riuscito a sorpassarlo, quello che stava facendo venire proprio là.
0: Un rincoglionito, avrai detto, pure.
2: Ho detto proprio così, cioè due palle, un rimbambito.
1: Un rimbambito, okay.
0: sì, questa gaffa l'ha fatto mio amico col suocero, sempre con le macchine. Vai, qui.
2: Il mio amico a fianco a me mi dà una botta di gomito, mi fa, Albè, sta dietro, ma chi sta dietro? Quello con la macchina. Lui, mentre lo sorpassavo, lui l'aveva riconosciuto, no? Io invece no, ho detto, ma davvero? Mi sono girato, mi ha lanciato uno sguardo di quello che ho detto io. Meno male che mi ha solo fulminato con lo sguardo.
0: Allora, questo tipo di frase inopportuna detta, no? Una frase inopportuna è comunque inopportuno che tu vai in un bar e vai a svergognare un signore che magari era un po' più anziano, giusto?
2: Sì, è
0: inopportuno, certo, sì. Sei stato inopportuno già dall'inizio, quando hai cominciato a suonargli col clacson.
1: Quando facciamo questa roba e succede a tutti, no? Di perdere il controllo, però bisogna tener conto che magari quello davanti è una persona un po' più anziana, con i riflessi meno pronti.
0: Adriana,
1: oppure un neopatentato.
0: Adriana, c'è un nostro amico che tu conosci, Michele, che l'ha fatto con suo suocero una volta, che era davanti a lui e lui gli ha suonato il cavo, e a un certo punto gli ha anche urlato "Stu rimbambito", era il papà della moglie.
1: succede in auto, succede tantissimo.
0: Le frasi inopportune dette nei momenti
2: è successo tantissimi anni fa, ma è una cosa che non dimenticherò mai, perché cioè ce l'ho proprio.
1: Ma infatti queste sono le cose che non dimentichiamo mai.
2: Esatto,
1: allora,
2: esatto.
1: Alberto, grazie per avercelo raccontato. Stai sempre con noi. Da quanto tempo ci ascolti?
2: Allora, io a ottobre farò 31 anni di matrimonio, quindi tutte le mattine faccio 40-50 minuti di macchina e tutti i giorni voi siete la mia compagnia.
1: Grazie,
2: una splendida. Una splendida compagnia, e spesso magari nel traffico la gente mi vede ridere in macchina e dice "quello è matto", e
0: no,
2: sento Radio Kiss Kiss, tu sei matto che non lo
1: senti. Sono matti loro che non ridono
0: e che non ci ascoltano. No, ricordando sempre che noi non abbiamo la pretesa di far ridere, quantomeno di accompagnarvi col sorriso al lavoro, che
1: è
0: la nostra pretesa. Non è una pretesa, ma
2: ridere non è che volevo offendere nessuno.
0: No, hai ragione. Adriana fa ridere quando fa la radio, cioè tu senti Adriana che fa la radio e ti fa una ricca risata, come fosse, diciamo, una, che ne so, come se io andassi a fare il modello, è la stessa cosa.
1: Hai capito, Alberto? Ecco.
2: Sì, comunque Pippo è decantato dalle donne perché dicono che è un bell'uomo, però tu, Adriana, sei uno spettacolo.
1: Grazie Alberto. Sì, quindi Pippo è diventato ufficialmente un sex symbol.
0: Sì, io sono decantato come il vino.
2: E poi io sono campano come voi, io sono dalla provincia di Salerno.
0: Va bene, perfetto. Alberto, grazie mille. Kiss a te, buona giornata.
2: Kiss a tutti.
0: Ciao, grazie.
3: Allora, Radio Kiss Kiss, Leonardo da Firenze.
1: Ciao, Leonardo.
3: Una mia brutta figura, chiamiamola DM, è stata quando avevo tipo 15 anni, avevo scambiato la mamma di un mio amico per una professoressa di scuola.
0: Vedi?
1: Ah, beh, sì, quello non è tanto grave, secondo me, non è tanto grave. Però in realtà non è che stiamo parlando di gaffe, ma stiamo parlando di frasi inopportune. Per esempio, ti hanno dato l'aumento? Anche questa è una cosa che ti hanno fatto. È una domanda che tu hai. Io l'ho ricevuta spessissimo. Ma la radio
0: quanto
1: è un lavoro?
0: Quanto guadagni?
1: Quanto guadagni
0: è una domanda inopportuna.
1: Inopportuna.
0: Te l'hanno fatta.
1: Non si fa.
0: Il problema è che molta gente. Allora, che la frase, per esempio, quanto guadagni, detta da Anna Chiara, faccio per dire, può dar molto fastidio a lei, no? Però c'è magari pica che gli dici questa frase e lui ti risponde tecnicamente sì, guadagno tot. Ci sono quelli che le ritengono inopportune certe frasi, o tipo come sei dimagrito, cioè chi dice no sì ho fatto una dieta, oppure ma non stai bene, no sto bene tutto a posto, e passa inosservata. Però sono delle frasi totalmente inopportune,
1: sono inopportune sia quelle sull'aspetto fisico sia quelle sull'aspetto finanziario, cioè tipo quanto guadagno, quanto hai speso per quella cosa. Molto spesso non si fa, non si chiede,
0: ma anche sull'aspetto caratteriale,
1: anche
0: su
1: sentimentale, quando ti sposi,
0: di situazione lavorativa, ma tu non lavori, a una persona che magari è in difficoltà, ma tu la mattina non fai niente. Quanto è brutto dire a una persona magari di un'età adulta, dire ma tu che fai, non fai niente la mattina, capito?
1: Ora che fai, di che ti occupi, come per dire sei in costante nel lavoro, ma ora di cosa ti occupi?
0: Quindi frasi inopportune che avete detto, abbiate il coraggio di confessarcele, e frasi inopportune che avete ricevuto. 347 490 0042 per WhatsApp audio, mandateci gli audio, grazie.
1: Sotto la doccia.
4: Le canzoni sotto la doccia.
5: Tiraterò la viola quando ritorni da scuola.
1: Oh, Pippo ieri ha raso la iola, è vero? Avevi una bella iola sulla faccia.
0: L'avevo già rasa.
1: No, te la...
0: La faccia non era iola.
1: Avevi la barba molto lunga.
0: Molto
1: come
0: lunga,
1: una iola.
0: Sì.
1: Gianluca Grignani, la iola dal 2002, buon
0: giorno.

0: l'aiuola, ti raserò l'aiuola. Ti raso. Allora, Gianluca Grignani con l'aiuola su Radio Kiss Kiss. Ancora buongiorno a tutti voi. Tra poco il quiz su l'argomento di oggi. Faremo un quiz che ovviamente coinvolgerà gli ascoltatori che hanno ascoltato la radio, soprattutto nella prima ora del Pippo Pelo Show. La nostra community sarà chiamata a partecipare a questo gioco e vediamo questa community di quante persone è composta, quindi da quante persone è composta, e voi dovrete partecipare in massa, mi raccomando. Prego.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Vi racconto la mia figuraccia. Ero al funerale della mamma di un mio zio. E del momento dei saluti, ti avvicini alla famiglia e niente, io mi avvicino ad uno dei fratelli di mio zio e per salutarlo gli dico: va bene, grazie, alla prossima.
0: Alla prossima, ah, okay. No, è inopportunissimo, mm-hmm. È veramente inopportuno. Però si dice, ragazzi, cioè, è come quando abbiamo detto con le persone non vedenti, che dici delle cose,
2: cioè,
0: mai visto
2: frasi...
0: che cosa è successo, e lì hai fatto già la gaffa e sei stato inopportuno.
2: Sono quelle frasi che poi ci vengono in automatico. Sì.
3: Ragazzi, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno. La mia gaffa peggiore la feci quando andai una volta a pranzo fuori con degli amici di mia moglie e praticamente io al tavolo all'improvviso cacciai una app sul cellulare per vedere le partite.
2: Ok.
3: E dissi, mi vantavo pure di riuscire a vedere le partite senza pagare nulla, perché questa app mi consentiva di vedere le partite.
2: Ok.
3: E non mi resi conto che tre mariti di tre amiche di mia moglie lavoravano per la guardia di finanza.
2: Oddio!
0: No! Totalmente inopportuno.
2: Questo è pesante,
0: mamma mia. A nome di tutti quelli che come te, diciamo, non, illegalmente fanno il pezzotto,
2: non si fa illegalmente.
0: Io pago l'abbonamento e pagatelo anche voi. Abbiamo Nicola da Chieti.
2: Ciao,
0: buongiorno.
2: Nicola.
4: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno. Allora Nicola, vai, dici la tua frase inopportuna. L'hai detta tu o ti è stata detta?
4: Sono una lista di pullman turistici.
2: Ok.
4: La domenica avevamo un viaggio, eravamo più pullman, quindi eravamo io con il mio e il mio titolare con il suo. Ci fermiamo all'autogrill per prenderci un caffè.
2: Ok.
4: E avviciniamo al bancone e c'era questa ragazza bionda, bellissima, con un jeans stretto. Aveva delle belle forme.
2: Stavi per dire con un...
0: con un culo importante, volevi dire quello, giusto?
4: Esatto.
0: Vai, dillo.
2: Oh, c'erano le forme al punto giusto.
4: Il mio titolare, io ho detto, oh, ma guarda quella ragazza, guarda, e gliel'ho detto quella parolina. Io ho detto, guarda che fisico che c'ha. Si gira lui e mi fa, Alico, ma quella è la mia ragazza.
0: No, ragazzi, ecco, questa è un'altra cosa inopportuna.
2: Fare dei commenti
0: sulle donne presenti che potrebbero sempre essere parenti.
2: La figlia, la fidanzata, la sorella, la mamma.
0: Ma lui si sente.
4: La mia fortuna è stata che non si è arrabbiato, perché siccome mi conosce e io non ho mai fatto, mai espresso un'opinione volgare verso una ragazza, mai, allora non si è arrabbiato, si è messo a ridere, ma io volevo sprofondare.
2: Ma tu sei stato volgare, perché qua l'hai detto in maniera molto radiofonica, molto carina, ma
4: no,
2: tu sei stato un po' volgare secondo te?
4: No. Ho detto solo, guarda che bel fondoschiena che ha.
2: Hai detto guarda che bel culo che ha, hai detto così.
4: Esatto.
2: Ok, vabbè, ci sta, però lui non si è arrabbiato.
0: Volevi sprofondare, va bene.
2: Da quel momento non l'hai più rivista, non te l'ha fatta più incontrare.
4: Sì,
2: la fidanzata.
4: Ci siamo visti.
0: Ogni viaggio
2: ci vediamo. Va bene. Nicola, grazie. Stai sempre con noi.
0: Grazie.
4: Sempre, mi fate molta compagnia. Buona giornata.
0: Meno male, ci fa molto molto piacere.
2: Ciao, ciao.
0: Grazie mille. E a proposito di inopportunità, è arrivato Max Vitale che in modo inopportuno alle 9 andrà in onda insieme a Max Giannini.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
5: Siete stupendi.
2: Grazie.
5: La gaffa che ho fatto io è a un funerale andare vicino a
0: fare i complimenti.
5: Figlia della persona, insomma, che era deceduta,
2: del defunto,
5: non lo so, stavo sopra a pensiero che è successo, comunque vado vicino, faccio auguri.
2: Oh,
5: io la guardo, è
0: terribile,
5: perdonami, ma insomma sono rimasto un attimo e questo è successo.
0: È terribile.
2: Sì, perché siamo arrivati a confondere le cerimonie con i funerali.
0: È veramente
2: terribile. È sempre un'occasione di insomma di, in cui vedi persone, no?
0: Sì.
2: E devi dire qualcosa.
0: Mamma mia.
6: Ciao Pippo, ciao Adriana. Qualche anno fa una diciamo amica
0: Ilenia
6: quando io ero disoccupata, era un momento abbastanza difficile
2: perché ora lavori,
6: e mi ha telefonato durante una pausa pranzo e mi ha vomitato addosso tutti i suoi problemi di lavoro. A termine di questa telefonata, in cui comunque ho cercato di dare ascolto e supporto, mi dice: non ti chiedo come stai perché tanto tu sei una persona forte, per cui so che ne verrai fuori. Io sono stata zitta, ovviamente, si è chiusa la telefonata, qualche mese dopo si è chiusa anche l'amicizia.
2: Beh, ricordiamo che Ilenia comunque un lavoro ce l'ha, è occupata a fare 5 viaggi l'anno.
0: Ilenia lavora a Milano,
2: fa 5
0: e
2: viaggi l'anno
0: a Torino,
2: alle Maldive.
0: E viaggia tutti i giorni tra andata e ritorno.
2: Ah, tutti i giorni va alle Maldive.
0: Tutti i giorni va a Milano a lavorare, ha un lavoro molto importante, una donna in carriera. E ovviamente ha ragione, perché la sua amica è stata totalmente inopportuna a dire: ma tanto tu sei una forte.
2: A proposito di essere forti, ora torno un attimo seria. Quante persone però si lamentano di cose per cui noi già soffriamo da tempo?
0: Assolutamente sì.
2: Che sia il lavoro, che sia una situazione coniugale. Molti ci stanno segnalando il fatto insomma,
0: e
2: delle
0: tu
2: domande.
0: Vorresti rispondere: vieni proprio da me a raccontare questo problema.
2: Io sto peggio di te. Tu, o sei forte, oppure tu ce l'hai da un sacco di tempo sta situazione.
0: Sì, sì.
2: A volte si giustificano così.
0: A Bica successe che tutti andavano a raccontargli di aver avuto le corna. Proprio a lui.
2: Povero.
7: Ciao Pippo, ciao Adriana. Tra le cose sicuramente più inopportune dette, anzi in questo caso scritte, rammento una mail che mandai a quelle che pensavo essere le mie vecchie compagne di corso della scuola di insegnamento, definendo le attuali compagne come cozze. E peccato che nella mailing list ci fossero anche le nuove compagne, quindi vi lascio immaginare tutte le mail che ho ricevuto con saluti da una delle cozze. Dio, che ridere.
0: Beh, stata inopportuna, Viviana.
2: Un'altra donna che come lavoro ha, diciamo, il fatto di fare le vacanze, 6 vacanze l'anno.
0: Smetti di prendere in giro due ascoltatrici che sono esempi di donne che lavorano, di donne in carriera, di donne straordinarie.
2: Vallo a chiedere agli insegnanti con lo stipendio che prendono a fine mese se possono andare alle Maldive.
0: Ma fatti i fatti tuoi, ma smettila, fatti i fatti tuoi, su dove va mamma che mia.
2: Allora, frasi inopportune, quelle che abbiamo detto a qualcuno in qualche momento, quelle che abbiamo ricevuto, quelle che ci siamo sentiti dire e ci hanno procurato imbarazzo.
0: Non è mai inopportuno con le sue canzoni, per fare un gancio, Harry Styles, questa è American Girls.

E schissa a te che non ti accontenti mai e vuoi vederti sempre più bella. Sempre più bella, sempre più bella. Chi schissa a te che dopo una lunga giornata di lavoro torni a casa e ti rilassi con pennello e colori. Colori. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: scomparsa di Evaristo Beccalossi, gli appassionati di calcio riconosceranno, diciamo, un momento di tristezza in questo istante, perché per me, che non sono mai stato tifoso dell'Inter, Evaristo Beccalossi è stato un grande calciatore.
1: Sì, anche dirigente sportivo.
0: Anche dirigente sportivo, aveva 69 anni.
1: Avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio.
0: Il 12 maggio, e non ce l'ha fatta. Quindi noi facciamo un saluto ad Evaristo Beccalossi, questo calciatore che è rimasto, insomma, nell'immaginario dei nostri sogni da bambino, tutti quelli che volevano fare i calciatori.
1: È vero,
0: sicuramente
1: è vero.
0: Emulavano
1: ce l'avevano
0: anche lui,
1: come punto di riferimento.
0: Anche lui,
1: è assolutamente così. Andiamo da Nunzia, che ha il telefono con noi. Buongiorno Nunzia.
2: Ciao, buongiorno.
1: Benvenuta
2: buongiorno.
1: Su Radio Kiss Kiss, come stai?
2: Grazie mille, tutto bene, grazie, grazie.
0: Allora Nunzia da Salerno, una mia concittadina, benvenuta Nunzia.
1: Sei a Salerno in provincia?
2: No, io abito a Nocera Inferiore.
1: Nocera Inferiore, quindi
0: è tua concittadina.
1: È mia concittadina.
0: Esatto, va bene.
2: Infatti.
1: Allora vai Nunzia, frasi imbarazzanti, frasi inopportuni dette da te?
2: No, ricevute.
1: Ricevute. Oh, vai, raccontaci.
2: Ricevute. Niente, era il mio 18esimo, quindi stiamo parlando di 11 anni fa.
0: 11 anni fa,
2: comunque, ok. 11 anni fa ero dalla mia estetista di allora. Ecco, vado a farmi il pedicure, manicure, eccetera, comunque tra un discorso e un altro, le dico, sai, vabbè, non amo i miei piedi, e lei mi fa, vabbè, ma tu dici che ti stai mettendo le scarpe aperte, i sandali, e faccio io, scusa, allora io vado al mare con i calzini, non mi bagno i piedi, mi metto i calzini e mi bagno i piedi magari con i calzini. E quindi è stata veramente una risposta inopportuna, sinceramente, soprattutto poi dalla mia estetista. E quindi
0: scusami, l'estetista voleva, in realtà stava confermando che non avevi dei bei piedi.
2: Certo, sì.
0: No, però, non è carina, che inopportuna,
1: allora, Pippo,
0: che inopportuna.
1: Nunzia, su
0: però,
1: questa storia...
0: Però io apprezzerei la sincerità del
1: No, Pippo, sì. Ecco, lì volevo dire una cosa. Su questa storia del lamento estetico, anche io, Anna Chiara, ci lamentiamo continuamente. Se ci lamentiamo noi,
0: va bene.
1: Bene,
0: ma se te lo dice
1: dici
0: un altro, non lo vuoi sentire.
1: E certo, mi brucia, ovvio, non mi fa piacere.
0: Cosa
1: è vero?
2: Certo, no, assolutamente. Però dico, guarda, cioè, voglio dire, non è che mi aspettavo una risposta del genere.
0: Vedi, no.
1: Poteva
0: diciamo,
1: dire, ma dai,
0: è stata
1: sono carini.
0: Una frase inopportuna. Ti metti
2: no,
0: i sandali per andare.
2: Inopportunissima. Tu potevi anche confermare, ma in estate, guarda, vabbè, c'è anche chi effettivamente non si mette i sandali perché i propri piedi non gli piacciono e quindi mette le scarpe chiuse sempre.
1: Ma dai, attenzione. No, questo non dovrebbe mai accadere, però ci auguriamo che non accada, però sappiamo che è così.
0: Ha voglia che accada, ma accade su tutte le parti del corpo.
1: Lo so, che uno non espone.
0: C'è
1: perché
0: gente che a una certa
1: vergogna.
0: Età comincia a mettere i guanti, soprattutto donne, quando vanno a degli eventi importanti, mettono i guanti per evitare che si vedano le mani.
1: Le macchie
0: che tradiscono,
1: senili.
0: Diciamo, l'età in qualche modo.
1: Questo lo fanno soprattutto le star
0: dello spettacolo. Esattamente.
1: È vero.
0: Allora, Nunzia, noi ti ringraziamo tanto, ma visto che sei dell'agro Nocerino Sarnese. E visto che Adriana dice che lì è famosissima, che tutti parlano di lei, che si dice di Adriana?
1: Che si dice? Nei
2: che
1: centri?
2: Si dice? Sì, che è una bravissima speaker radiofonica, che è una bellissima donna.
1: Si dice sì. Questo non c'era.
2: Tipo tutto positivo, cioè,
0: tutto
2: non ti
0: positivo.
1: Meno male.
2: Non mi qualche recensione negativa.
0: Ma tipo qualcuna che ti ha detto che se la tira un po'. Io so più di qualcuna dell'agro dice che Adriana se la tira. A te non sta voce non è arrivata.
2: No, non mi è arrivata.
0: Sì. Tipo che ce l'ha solo lei. Ste frasi che si dicono nei paesi, no? Quella pensa di averla soltanto lei, che ce l'adoro. È vero?
2: No, Pippo, non iniziamo a mettere cose in mezzo.
1: Brava Nunzia.
0: Va bene, Nunzia.
1: Poi l'hai sostituita però l'estetista, è vero? Ti ha dato così fastidio che l'hai cambiata.
2: No, ma proprio era di un'antipatia unica. Sicuramente mi sarà forse.
1: Aspetta, ho capito pure chi è. Va bene, ciao Nunzia.
0: Allora, Nunzia, ovviamente noi ti ringraziamo tantissimo. E poi se Adriana ce l'adoro, ci farai sapere qual è il materiale che compone la tua. Grazie mille per essere stata con noi.
2: Grazie a voi.
0: Un abbraccio,
1: chissà
0: a te. Allora, attenzione.
3: Adriana, 5 vacanze per principianti, ne facciamo anche 7 all'occorrenza, perché noi lavoriamo e quindi ci possiamo permettere di pagarci i nostri viaggi da sole.
0: Bene, allora, le sorelle di Torino si lamentano con te e protestano per quello
1: no,
0: che
1: no, perché ho detto un'inesattezza, Pippo, sì. Ho detto 5 vacanze,
0: ne
1: in realtà
0: fanno
1: ne fanno 7
0: all'anno e perché
1: allora,
0: hanno i soldi.
1: Se non sbaglio, Pippo, a fine maggio non ci sono loro
0: a Torino, sì, perché vanno ancora in vacanza.
1: Vanno in vacanza perché il compagno di Ilenia festeggia 175 anni.
4: 182.
1: 80, 100, grazie.
0: Ma
1: Pica,
0: smettetela. Allora, veniamo a noi.
1: Di 173.
0: Veniamo a noi con un messaggio vocale adesso inviato al 347 490 0042. Se volete anche di testo, però mandatelo vocale così lo sentiamo al volo. In tempo reale ci dovete dire chi. Mettimi una base suspense, per favore. Chi dei protagonisti del Pippo Pelo Show, ovvero Peppino, Arduino, Pica, Anna Chiara, Adriana e Pippo Pelo, chi di noi ha fatto la grande gaffa di andare accanto ad un signore a salutare un signore di mezza età e dirgli complimenti, grazie per essere con noi, quanto è bello, è tuo figlio, che carino, no, è mia moglie. Cioè, chi ha scambiato, chi è stato inopportuno da scambiare la moglie di questo signore per suo figlio? 347 490 0042. Voglio i vostri messaggi. La Anna Chiara ha scambiato la moglie del signore per suo figlio. Non diciamo cagate, Peppino l'altro che mi confonde, per sua figlia.
1: Infatti, chi ha parlato? Ragazzi, non dovete parlare. 347 490 0042. Vogliamo il nome. Basta,
0: vai,
1: semplice.
0: Vai.
1: Vabbè.
0: Stanno arrivando tanti messaggi.
1: Arrivano,
0: guarda quanti
1: arrivano,
0: mi arrivano. Sì, hai voglia.
1: Solo quelli attenti. Solo quelli fedeli o quelli attenti già dalle 7 di stamattina?
0: Vai, ce l'abbiamo.
1: Possono indovinare, vai.
0: Il primo vince i nostri gadget. Vediamo chi. Oh, ma qui stavano ascoltando.
1: Ma Monica
0: tutti,
1: che scrive Adriana sicuro. Monica, uè. Non ho capito.
5: Ciao Pippo, ciao Adriana. È stata Anna Chiara.
0: Anna Chiara! La gaffa di Anna Chiara! Che già due volte mi ha mandato a quel paese. Adesso sta perdendo la pazienza. Tra poco si alzerà e ci lascerà lo studio.
6: Anna Chiara, fortissimo. Grande, sei grande, grande.
0: Anna Chiara ha, diciamo, fatto è stata totalmente inopportuna quando ha detto al nostro ascoltatore nel salutare sua moglie che era accanto a lui, ha detto ah che carino, ma è tuo figlio, e lui ha detto no, è mia moglie.
1: Ok, vabbè. Allora, tra un po' altre frasi inopportune dette oppure subite da qualcuno che ci hanno messo profondamente in imbarazzo.
0: Un saluto a Peppino che non aveva capito un cazzo.
1: Niente, andiamo avanti. Siete su Radio Kiss Kiss, ancora una volta buongiorno a tutti voi. Sono le 8:34 e c'è Kim.

0: ciao Pippo, ciao Adriana, volevo salutare Anna Chiara e comunque fa niente, non me la sono presa per quella gaffe, anche se comunque mi sto ancora chiedendo come è possibile scambiarmi per un maschio. Che schissa tutti.
1: È la moglie dell'ascoltatore.
2: Va bene, va bene. Allora,
1: sì,
2: andiamo.
1: Ma è la Max Vitale, ma veramente?
2: Sì, è la Vitale.
1: Anna Chiara si sta innervosendo, fa le facce strane.
2: Ha detto alle 9, Pippo, ti aspetto un attimo al bar, ti volevo dire una cosa.
1: Devi dire delle cose.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana, ciao. Sono Deborah da Roma. Io da ragazzina, dai 12 ai 18 anni, in realtà sono stata imbustata in un corsetto per la scoliosi, gessi, busti ortopedici, un casino.
2: Capisco.
3: Insomma, alle medie ero superata da ginnastica e una ragazzina della mia classe mi venne vicino all'ora di ginnastica, che io guardavo loro che insomma facevano le attività sportive, e mi disse: beata te che sei esonerata dalla ginnastica.
2: Ah, vabbè.
1: Vedi.
2: Vabbè, nell'ingenuità
1: l'ingenuità si dicono cose inopportune,
2: ci
1: nell'ingenuità.
2: Può stare, a quell'età soprattutto.
1: Abbiamo Francesco dalla provincia di Arezzo. Ciao Francesco, buongiorno.
4: Buongiorno. Mamma mia, sono emozionatissimo.
1: Ma perché?
4: Ma io ti ascolto da quando facciamo Candy Candy.
1: Da quando eri un giovane virgulto. Esattamente.
4: Sì, sì.
1: Allora, Francesco, quale frase inopportuna avresti pronunciato in quale circostanza?
2: Ho subito.
4: Allora, io ho uno studio di nutrizionista, uno studio che si occupa di nutrigenetica, quindi vengono persone anche da un parecchio lontano, insomma.
2: Cos'è la nutrigenetica al volo?
4: La nutrigenetica è un ramo abbastanza recente che si occupa di nutrizione collegandolo alla genetica della paziente.
2: Della persona,
4: quindi,
2: ok, interessante.
4: Sì, persona, sì.
1: Allora
4: okay.
1: Francesco, quindi DNA. Dici che cosa è successo?
4: Allora, nulla, è arrivato questo ragazzo in prima visita sulla 25ina e si presentò con una signora insomma sulla quindicina, ventina d'anni in più, almeno visivamente,
1: cioè
4: così
1: ti davano
4: sembrava
1: l'idea di una 45enne e di un ventenne.
4: Esatto,
1: più o meno.
4: Esatto. E io con tutta la nonchalance del mondo dissi: ah, ti sei fatta accompagnare dalla mamma. E lui: no, in realtà è la mia compagna.
1: Sei stato inopportuno, totalmente inopportuno.
2: Assolutamente. In quel caso quando succede questo, no? Il silenzio e l'imbarazzo che ne arriva dopo.
4: Penso che sia passato anche il rotolo di polvere tipo Far West in quel momento tra di noi.
1: Grazie.
4: Il ghiaccio.
1: Grazie mille per aver raccontato questa gaffa, così tutti quelli che fanno il tuo lavoro magari la prossima volta eviteranno di fare commenti sulle persone che vanno.
2: Affibbiare parentele, basta, sì, questa roba non si fa, l'abbiamo capito, vero Francesco? Non dobbiamo mai farla, anche quando ci sembra veramente schiacciante l'idea che uno sia la mamma, uno sia il papà.
1: Anch'io ti ricordo, sta con la nonna, no? Sta con la mamma.
2: Non l'ho voluto dire, Anna Chiara, potevo raccontarlo.
1: Sì, sì, sì.
2: Diciamo
1: no,
2: per
1: sono stato inopportuno anch'io in quell'occasione.
2: Scambiò la mamma
1: del
2: bambino per la nonna.
1: Per la nonna.
2: Per la nonna.
4: Per la mamma mia.
1: Va bene, mamma Francesco, grazie mille.
4: Grazie a voi, ragazzi, veramente vi ascoltiamo sempre, in famiglia siete di famiglia.
1: Meno male, a noi fa molto molto piacere.
2: Grazie,
1: ciao Francesco, Francesco, andiamo a Daniela. Ciao Daniela, buongiorno, benvenuta.
5: Buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Piacerissimo parlare con voi.
1: Ma quanto siete cari. Nel frattempo arriva un messaggio per Adriana, mentre tu ci dici che ti fa piacere che la definiscono il simbolo dell'agro nocerino sarnese. Credo che tra poco all'uscita dell'autostrada verso l'agro ci sarà un'immagine come si usa in quei paesi, diciamo,
6: del Medio Oriente, Rocky a Filadelfia.
1: Quelle foto gigantesche di Adriana messa lì. Va bene.
2: Allora Daniela, gaff oppure frase inopportuna ricevuta o subita? Ricevuta o detta?
5: Ricevuta,
2: l'hai subita.
5: Ricevuta.
2: Ok.
5: Ricevuta da una signora che non vedevo da credo 15-20 anni, una signora che aveva partecipato al mio matrimonio, quindi era da tanto che non la vedevo. La rincontro e ci scambiamo saluti, baci, come stai, con tutto a posto, i figli, eccetera. Io gli faccio un complimento, ti trovo bene, stai bene. Lei mi fa: io invece a te ti trovo ingrassata ed invecchiata.
1: Mamma mia, che inopportuna. Mamma mia,
5: sono rimasta di ghiaccio,
1: che
5: non
1: schifo, che vergogna.
5: Cioè, io credo che la cosa più brutta che tu puoi dire ad una donna: ti trovo invecchiata e ingrassata, tutte e due insieme.
1: Tutte
5: insomma,
1: e due insieme è un disastro.
2: Che corno malefica.
1: Ma veramente, guarda, cioè, Senti, tu sei svenuta, ti sei fatta subito ricoverare in una clinica.
5: No, io mi sono fatta una risata, perché hai visto quando non te l'aspetti proprio, no? Da una cosa così brutta, che poi è detta da una donna a un'altra donna, insomma.
2: Ma che sensibilità, che delicatezza, cioè tasto zero.
5: Mi sono fatta una risata e ho detto, sinceramente manco mi ricordo che ho detto.
1: Che poi parliamoci chiaro, in realtà questa cosa ci accade a tutti, cioè noi quando vediamo i nostri coetanei che non vediamo da una vita, faccio vedere, rivedi un tuo compagno di scuola dopo 30 anni, la prima cosa a cui pensi è, ma pure io sono invecchiato così come è invecchiato lui, perché
2: è quasi sempre,
1: cioè,
2: tipo,
1: vediamo negli altri l'invecchiamento che magari è anche nostro, però non ci
2: però
1: rendiamo,
2: non lo percepiamo e non lo riconosciamo il nostro,
1: è vero,
2: e tendiamo a vedere quello degli altri.
5: Sì, ma non lo
2: è così,
5: dici,
1: ma
5: però
1: non lo dici, e lei invece te l'ha spiattellato in faccia. È un conto è ravvisare una cosa, come ravvisare magari vedi una persona un po' pallida, magari pensi, ah, forse non si sente bene, ma non che glielo dici, ma che stai male?
5: Esatto, ma io sono consapevole, magari da quando da 20 anni a questa parte, è ovvio che avrò messo
1: sì,
5: su quei 5 centimetri.
1: E poi è ovvio, sono passati 20 anni.
5: Magari da quando da 20 anni a questa parte, è ovvio che avrò messo su quei 5 centimetri.
1: E poi è ovvio, sono passati 20 anni, è ovvio che sei vecchia, adesso sei diventata.

0: Per entrare in ufficio mi avete dato una carica eccezionale, perché in questo periodo le cose non vanno proprio benissimo, quindi sono felice di aver parlato con voi, siete la mia compagnia mattutina. Mi faccio 25 chilometri tutte le mattine nel traffico romano e mi date una carica ogni giorno, sì. Siete spettacolari, vi vedo anche in TV quando faccio smart working. Grazie, sì. Grazie a voi.
1: Daniela,
0: grazie,
1: sono diventato rosso. Grazie.
0: Un abbraccio, ragazzi.
2: Sono cose che non diamo mai per scontato, per cui ti ringraziamo e ti abbracciamo forte forte. Kiss a te,
0: giornata,
2: ciao Daniela.
1: Grazie, ciao. Kiss a te, buona giornata. E attenzione, perché abbiamo ancora dei messaggi da sentire.
2: Sì, un sacco di messaggi.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
3: Qualche anno fa ero in viaggio per lavoro con dei colleghi, eravamo a Varsavia. Dopo diverse ore di viaggio in auto arrivavamo in aeroporto e non c'era spazio per sederci nella sala, e anche ad un collega gli dissi: guarda, c'è un tavolo libero, appoggiati lì, c'è solo una signora, anzi buttati addosso che gli farà sicuramente piacere. La signora sentì, era italiana, una bruttissima figura, e peggio ancora, era una collega di un'altra sede.
2: Figurati,
1: un po' come è successo a me nel famoso castello di Oslo, dove urlavo a un mio amico in modo inopportuno delle parolacce irripetibili alla radio questa mattina,
2: pensando fossero tutti,
1: pensando che da accanto a noi ci fossero due donne altissime vestite di bianco con il colbacco bianco sotto una bufera di neve.
2: Queste non sono italiane, certo,
1: a Oslo,
2: certo.
1: Il 23 dicembre, queste due che camminavano, e io pensavo che fossero norvegesi, no, che erano, beh, quindi dicevo le peggio cose. Il mio amico disse: ma che figura stai facendo, queste ti sentono, Vasco?
2: Ma che sono straniere.
1: No, no, una di loro si girò: guarda che siamo di Torino,
2: Capone!
4: Dove lo trovi uno come Pippo?
1: Totalmente inopportuno.
4: Pazzo per tutta l'Italia, è un po' difficile che trovi un uomo così, anche di tanta compagnia. Dai.
2: Hai visto? Fa il pazzo non solo in Italia, pure in giro per l'Europa, nel mondo fa il pazzo, capito? Dai, siamo stati bene anche oggi, mercoledì, centro della settimana, era il 6 maggio. E noi ci diamo appuntamento a domani.
1: Sì, torniamo domani
2: alle 7 alle 9.
1: Alle 7 alle 9, la nostra sveglia suonerà molto presto anche domani. E ci auguriamo che anche le vostre sveglie, insomma, siano migliori ascoltando Radio Kiss Kiss e il Pippo Pelo Show. Grazie di cuore a tutti, vi lasciamo come sempre con le canzoni che hanno fatto la storia.
2: 1983, gli Spandau Ballet con la bellissima True. Arrivano Max Giannini, Max Vitale e Adriana Pippo.

0: 5, tra poco però,
1: sì, tra
0: quanto manca la Leti? Manca poco, pochi secondi saranno le 5. Aspetta che mi faccio salutare, buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
0: Ciao ragazzi, buongiorno. Buongiorno ai mattinieri, Max Poli da Leti.
1: Sì.
0: Salutiamo regia.
1: Fica, buongiorno.
0: Perfetto, buongiorno, che siamo appena arrivati, vedo la Leti tutto a posto, la sigla è pronta. Iniziamo con la musica più bella e poi pronti partiamo con tutta l'attualità e vi spieghiamo come sempre come contattarci e come far parte di questo programma.

0: applauso, ragazzi, alla Liti, gentilmente, grazie.
1: Perché?
0: Ho detto così. Tutto. Stamattina va così, buongiorno. E pure di più, va bene, allora.
1: Va bene, ok.
0: Vogliamo sentirvi in apertura, sì, subito messaggi vocali o di testo da tutta Italia a questo numero, vai.
1: 347 490 0042.
0: Raccontateci un po' come inizia questa mattinata. Noi siamo ancora un po' intontiti e poi c'è un sacco di maltempo, vedo, diffuso su tutta l'Italia, sì, centro-nord in particolar modo, ma insomma avremo modo di parlare di quest'altro con tutta l'attualità. Direi, mettiamo una canzone e poi partiamo con la rassegna, naturalmente poi pronti a condividere le storie da mattinieri qui su

0: Lisa. Questo sassofono finale creiamo anche una certa atmosfera, ricordi, buongiorno mattinieri, buongiorno, come diciamo sempre noi,
1: animo,
0: dai che ce la possiamo fare anche questo giovedì mattina,
1: sì.
0: Ci mettiamo tutto il rinnovato entusiasmo possibile, anche perché vedi ci sono i primi amici che ci scrivono e ci raccontano, ragazzi stamattina era proprio dura alzarsi,
1: è vero,
0: condivisa sta cosa,
1: sì sì.
0: Va bene, allora partiamo come nostra abitudine con le prime pagine dei giornali per insomma capire insieme dov'è va l'attualità.
1: Sì.
0: Bene o male, i temi principali sono sempre insomma quelli delle ultime ore. Volevi dire qualcosa, però?
1: No.
0: Sei. Vabbè, però ricordi il numero di
1: certo.
0: Nuovo per i vocali, che tra poco vi chiamiamo all'appello da tutta Italia. Nome, città, mattinieri, perché a questo numero?
1: 347-490-0042.
0: Ma vuoi dire qualcosa che ti vedo strana?
1: No.
0: Vabbè, perfetto. Allora, iniziamo con l'attualità, dicevamo, i temi principali sono ovviamente il conflitto in Medio Oriente, in particolar modo Stati Uniti-Iran e tutto ciò che ne consegue col blocco dello stretto di Hormuz, che chiaramente pesa sull'economia di quasi tutto il mondo. Poi tantissimo di Garlasco si scrive stamattina perché ci sono delle novità, sono stati diffusi praticamente degli audio di Sempio che in qualche modo lo incastrerebbero secondo l'accusa, poi è sempre tutto da verificare e questo è quello che insomma scrivono in particolar modo i giornali questa mattina in edicola. Partiamo dal Corriere della Sera, Sempio, gli audio e le accuse, Garlasco spunta un'avance rifiutata, ma Marco Poggi lo difende, il fratello di Chiara, è appunto della vittima. L'indagato intercettato nel 2025, ho visto i video di Chiara e Stasi, legali, parlava di programmi TV, dicono, poi potrà spiegare tutte le accuse che gli sono state mosse. Ancora sulla Repubblica, Garlasco, gli audio shock di Sempio, intercettato in auto mentre parla da solo, dice di essere stato rifiutato da Chiara e appunto di aver visto il suo video intimo. Marco Poggi lo difende dicendo mai visto quel video, almeno con lui. Poi Stati Uniti-Iran, intesa possibile, questo è l'altro tema, proposta di pace in 14 punti, Trump si dice ottimista, l'accordo è vicino, ma resta il nodo del nucleare. Oggi intanto Rubio è atteso in Vaticano dopo gli attacchi al Papa Leone XIV, dice la Chiesa, denuncia il male, questo è il nostro lavoro. Questo è quello che ci dice il Vangelo, così il Santo Padre. La Stampa di Torino, Trump Iran, prove d'intesa, piano in 14 punti, presidente, chiudo prima di vedere Xi Jinping, quindi prima della visita in Cina, Teheran però frena, oggi Rubio intanto dal Papa. E poi Meloni incontra Tajani e Salvini, nessuna soluzione concreta sulla crisi energetica, impasse sulla legge elettorale, nomina, scrive la Stampa. Il Messaggero di Roma, l'audio shock che accusa Sempio a Garlasco, Andrea in procura tace ma in un'intercettazione parla del video intimo di Chiara col fidanzato, ci provai, mi respinse, la difesa dice chiarirà tutto. E anche qua sul Messaggero, Stati Uniti Iran spiragli di intesa. Su Il Giornale, io respinto da Chiara, l'audio segreto dei PM, adesso Sempio trema, colpo di scena Garlasco, spunto l'intercettazione con ammissione, vidi il video di lei e Stasi, provai un approccio, e fra l'altro insomma tutto abbastanza strano perché sembra parli da solo Sempio in una sorta di sfogo. Libero, Garlasco cambia tutto, Sempio si incastra da solo, intercettazione shock in un soliloquio in auto, l'indagato dice di aver visto il video di Chiara col fidanzato e parla di un approccio respinto, gli avvocati commentava i programmi TV scimmiottandoli. E ancora chiudiamo con quello che scrive La Verità, che apre anche con un altro tema che in taglio alto mette appunto come titolo principale forze dell'ordine con le mani legate, ufficiale vietato inseguire i banditi, indagati per omicidio colposo 5 agenti della mobile dopo la morte di un pluricondannato, lo stavano rincorrendo lungo l'autostrada perché guidava un camion rubato quando il pregiudicato si è lanciato dall'abitacolo nella fuga e ha perso la vita. Qual è la colpa? Si chiede La Verità sulla sua prima pagina. Poi Il Mattino di Napoli, Trump vicino all'intesa con l'Iran e poi Sempio vidi il video di Chiara, le rifiutò il mio approccio, lo ha detto lui stesso parlando in auto, ma i suoi legali dicono parlava da solo citando programmi TV. Queste le notizie principali, tra poco lo sport, da ieri abbiamo conosciuto anche la seconda finalista di Champions League che è il Paris Saint-Germain, quindi sarà Arsenal-Paris Saint-Germain, la finale del 30 maggio a Budapest, capito la Leti? Sei contenta?
1: Contentissima. bellissima.
0: La vedrai. Senti che mettiamo The Purple Hits con Shirley Bassey.
2: The word is about, there's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving.

0: bellissima la rete stamattina.
1: Sì.
0: History repeating. Stamp. Hai capito?
1: Sì, ho capito.
0: Stamattina ti vedo molto attenta, Aleti, molto bene. Allora, ti saluta, sai chi?
1: Chi mi saluta?
0: Simona, ti dà
1: ciao,
0: buongiorno.
1: Ciao Simona, buongiorno.
0: Dice Aleti, stai sveglia stamattina? Sì, sì.
1: Sì, sì, abbastanza.
0: Che hai fatto colazione come?
1: Caffè, basta.
0: Flebo?
1: Da quella ce ne vorrebbero due o tre.
0: Una flebo di caffè ci vuole. Buongiorno ai primi amici che ci scrivono, tra poco vi sentiamo. Angelo da Pavia, buongiorno. Saluto anche il nostro ascoltatore Animo Animo, Giuseppe da Cosenza, i primi che stanno mandando vocali. Buongiorno Domenico, operatore ecologico sanitario da Palermo.
1: Ciao.
0: Un abbraccio a te, ancora guarda qui quanti messaggi. Serena, buongiorno. Volevo salutare anche chi invece si è svegliato con noi, ragazzi, sveglia puntata alle 5, ho sentito la voce della Leti che è veramente vitamina, ce lo scrive Angelo.
1: Bello, grazie Angelo.
0: La Leti vitamina mi piace.
1: Vitamina.
0: Vitamina.
1: Vitamina.
0: Vitamina.
1: Che hai capito?
0: Avevo capito vitamina. No,
1: vitamina.
0: No, allora vabbè, ho capito bene la Leti che t'arrabbi.
2: Animo.
0: Tirava così. Allora, lo sport, il calcio con la Champions League. Il Paris Saint-Germain conquista la finale della Champions League pareggiando 1-1 a Monaco contro il Bayern. Forti della vittoria di Parigi per 5-4. I francesi accedono dunque alla finalissima di Budapest il 30 maggio. Gli uomini di Luis Enrique, che fra l'altro sono detentori del trofeo, vanno in gol praticamente subito in apertura grazie a Dembélé. Sembra la canzone quella là. Le Gypsy King, Bandoleiro, Dembélé.
1: Sì, è vero.
0: Si chiama così, voglio dire, il pallone d'oro, ragazzi, che io voglio dire. Dembélé, comunque, gran parte del merito della rete è però del Paris Saint-Germain e dell'ex Napoli, Kvaratskhelia, che ha fatto praticamente tutto lui sulla sinistra, ha saltato due o tre uomini come sua abitudine, ha messo al centro e Dembélé ha insaccato, è stato un bel gol. Però poi, insomma, la partita è stata lì, cioè ci si aspettava una goleada come all'andata, no? 5-4, invece no. Praticamente il Bayern Monaco è riuscito a pareggiare solo nei minuti di recupero con il solito Harry Kane, ma finisce 1-1 e visto che l'andata aveva vinto il Paris Saint-Germain, passano i francesi che incontreranno adesso in finale a Budapest, dicevamo il 30 maggio, l'Arsenal di Arteta, e quindi una bella finale, anche se per molti, insomma, la finale anticipata era questa vista ieri, però le partite vanno giocate, anche perché l'Arsenal è un'altra squadra fortissima che è in testa in questo momento in Premier League e potrebbe vincere il titolo appunto nel Regno Unito. Queste le notizie principali. Cosa scrivono i quotidiani sportivi? Ovviamente scrivono di questa partita, ancora PSG in finale per il bis, così la Gazzetta dello Sport. Col Bayern basta l'1-1 il 30 maggio a Budapest, la sfida con l'Arsenal, e c'è la foto di Kvaratskhelia che esulta. Poi si scrive molto del calciomercato italiano. Leao sei fuori, due casi nella volata Champions, col Milan e al capolinea, futuro altrove, domenica San Siro rischia la panchina. L'altro caso è Vlahovic che gelo, vuole l'estero, rinnovo Juve in salita. Sulla prima del Corriere dello Sport, Conte muove tutto. Che cosa muove Conte? Il possibile domino delle panchine. Antonio più di Max può spostare gli allenatori, di asse non resta a Napoli, torna Sarri e Allegri CT, punto di domanda sempre sulla prima pagina del Corriere dello Sport. Su taglio basso si scrive di Sinner, in campo Arnaldi avanza, tennis a Roma oggi il primo allenamento di Yannick Cobolli, dice torna lo speciale, Berrettini sfida Poprin sul centrale alle 11. Su tutto sport l'apertura è dedicata a Dusan Vlahovic. Dusan, la Juve già il tuo top, intervista a Pantaleo Corvino, il Digi del Lecce, che sabato si gioca un pezzo di salvezza contro i bianconeri, e lo scopritore di Vlahovic dice hanno ancora tanto da darsi a vicenda, con Spalletti può fare di più di 20 gol a stagione. Poi e questi, chi li batte? La foto notizia con il Paris Saint-Germain che accede alla finale 1-1 in Germania contro il Bayern, finale con l'Arsenal. Dembélé colpisce dopo 3 minuti, il pari di Kane arriva solo al 94esimo. I campioni d'Europa il 30 maggio difenderanno il titolo a Budapest contro l'Arsenal. Queste le notizie principali, dove andiamo allora di sentire le vostre. Tra poco raffica da Mattinieri, quindi da tutta Italia. Nome, città, Mattinieri, per chi è il nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Dai, ce la possiamo fare ad affrontare questo giovedì con rinnovato entusiasmo. Buongiorno Mattinieri.

0: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
2: Kiss Kiss. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.

0: Tiziano Ferro, Giorgia, Superstar. Mattinieri, siete pronti? Tocca a voi, vi mettiamo subito a raffica. È il momento dell'appello dei mattinieri, quindi messaggi vocali per dirci buongiorno al nostro numero
1: 347 490 0042.
2: Buongiorno mattinieri!
0: La trombettina così, dai, mandate un vocale adesso, siete subito in onda. L'appello dei mattinieri. Marco, buongiorno a te.
3: Buongiorno Max, buongiorno Lady.
1: Ciao.
3: Marco, autotrasportatore, bestione 86. Allora, come va?
0: Insomma.
3: Volevo salutare la mia piccolina Isabella che oggi compie 5 anni.
1: Un
3: bacione e un abbraccio. Un saluto a tutti.
0: Dai.
3: Animo, animo. Animo.
0: Kappa
4: te. Sarò Mari.
0: Ciao Mari.
4: Oggi direzione Capo d'Orlando, alza faccia alle 3:30. Sonno tremendo, ma ce la possiamo fare. Animo.
0: Situazione condivisa da molti. Pasquale, buongiorno.
5: Vai. Buongiorno Max, buongiorno Laleti. Pasquale Docrotondo, direzione Massafra per lavoro. Di piovigina, animo.
0: C'è maltempo diffuso, sì. Ci dicono i nostri ascoltatori. Poi Anna, buongiorno, come va?
6: Buongiorno Max, buongiorno Lady, buongiorno a tutti.
1: Ciao.
6: I mattinieri. Anna da Rocca d'Evandro, direzione Conca della Campania, lavorazione Castagne. Siete un mio punto di riferimento a quest'ora, perché
0: grazie.
6: Sto sempre faccio tanti chilometri, vi seguo da tanti anni e sto divulgando la vostra radio a chi mi ascolta.
0: La divulgatrice di Kiss Kiss, brava.
6: Che siamo ben 60, quindi voglio dire
0: dillo.
6: Di nuove ascoltatrici. Saluto tutte, in particolare Dora, Paola e Almerinda che si sono aggiunte da poco, e niente, a tutti animo.
0: Dai, che ce la possiamo fare. Grazie Anna, pronto?
2: Buongiorno mattinieri, Nunzio presente.
0: Animo. Colpetto, vai. Sentila, pronto.
7: Buongiorno Max, buongiorno Lady. Clemente della provincia di Napoli.
0: Ciao,
7: direzione
0: Clemente.
7: Roma per lavoro.
8: Io sono Antonio e sono andato a caricare i fiori a Castellammare di Stabia. Siamo già al ritorno.
0: Bravo, senti quanto entusiasmo stamattina, ragazzi. Allora, era solo la prima raffica, vi sentiamo ancora tra poco. E hai pronte le notizie di secondo piano?
1: Certo, sono pronte.
0: Lo sai che con uno scatto suino, se mai vai
1: l'ho
0: a prendere.
1: L'ho fatto anche quasi felino stamattina, devo essere onesta.
0: Stamattina ce la fai.
1: Sì, stamattina metà suino e metà felino.
0: Ragazzi, siamo un po' tutti intontiti stamattina, lo so perché. Cosa importante, tra poco la Leti. Anzi, no, volevo salutare anche chi ci manda messaggi di testo, che sono in tanti. Allora. Buongiorno a Davide da Bologna, Fabio da Napoli finalmente si va a dormire, sta terminando un turno di notte, vero? Ci sono tutti i nostri ascoltatori che terminano quando arriviamo noi la notte, no? E quindi molti finiscono alle 6, quindi quando arriviamo in qualche modo dicio dai che è quasi finita. Tra l'altro vedo che c'è un bel popolo di lavoratori della notte, come sempre si fa sentire. Allora, tra poco le notizie di secondo piano, quelle che si lasciano amabilmente commentare, la Leti le ha selezionate per noi e quindi siamo pronti a darvene conto tra poco. Intanto ascoltiamo gli Imagine Dragons. Buongiorno a tutti, questa è Radio Kiss Kiss.

0: abbondiamo di applausi, la Leti.
1: Ma come mai? Cosa è successo?
0: Sono generosi, ti vedono particolarmente bella, probabilmente. Allora, buongiorno, sì. È momento delle notizie di secondo piano, quelle che si lasciano amabilmente commentare. E come sempre le scova per noi la Leti.
1: Certo.
0: Cosa hai trovato? Vuoi darci qualche anticipazione?
1: Allora, anticipazione no, però ne ho scovate tre. Vediamo se riuscirei a darle tutte.
0: Ah, va bene.
1: Vediamo, è una sfida, proviamo. Tre sono tante, eh? Vai.
0: Non ce la posso fare. Allora, sempre più persone ammettono o creduto a fake news create con l'intelligenza artificiale. Sta succedendo davvero, quindi video falsi, finti telegiornali, immagini create artificialmente, e tantissime persone raccontano online di essere cadute nella trappola. La novità è che oggi non basta più vedere per credere, è un tema enorme. Quante cose vediamo ogni giorno senza sapere se siano vere oppure no? E, insomma, è un tema molto diffuso anche sui social. Per fortuna c'è chi ammette, dopo che gli è stato detto attenzione, questa è una fake news, per fortuna cioè, la gran parte credono poi quando vengono smascherate fake news, perché poi c'è anche chi crede che invece no, siano così vere, ma che tu gli stia dicendo una bugia che è una fake news. Insomma, veramente una cosa incredibile.
1: Sì, è un po' contorta come cosa.
0: Sì,
1: ma
0: perché
1: è così.
0: Poi diventa tutto più complicato, no?
1: Sì.
0: E dici, vabbè, allora se non devo credere a quelli, probabilmente non credo neanche a te che mi stai dicendo che è una notizia falsa.
1: Sì.
0: Quindi diventa un cane che si morde la coda. Però attenzione, impariamo a riconoscere i video falsi e ancora di più le notizie false, che sono purtroppo sempre di più, devo dire. Poi c'è questa nuova tendenza, c'è chi sogna di mollare il posto fisso per fare, per esempio, il, si può dire, paninaro, il paninaro gourmet.
1: Sì, sì.
0: Cioè, voglio fare i panini, mi piace.
1: Certo, perché non puoi,
0: perché,
1: si può dire.
0: Secondo le ultime tendenze, stanno esplodendo in Italia i piccoli locali di street food aperti da ex impiegati, ex manager, insomma, chi aveva il classico posto fisso ma ha deciso di cambiare vita. Quindi panini, focacce, smash burger, che vanno tanto, cucina semplice ma fatta bene. I smash burger sono quelli schiacciati, no? Che te li schiaccio con...
1: Sì.
0: Le schiaccio, te li faccio al volo, sono buoni. E quindi c'è, cioè, chi si apre il famoso chioschetto, non più sull'isola tropicale ma anche sotto casa, però mi faccio un'attività mia. E pensare che da sempre inseguiamo invece il posto fisso, no? Però questa volta c'è chi vuole una vita diversa e che si possa gestire da sole. Beh, c'è il popolo della partita IVA che fa questo da sempre,
1: sì. Ai messi facciamo, sì sì,
0: tutto. E sognerebbe invece, diciamo, il posto, le agevolazioni del posto,
1: sì,
0: fisso.
1: Vabbè, sognerebbe, aspetta, sogna tra virgolette anche, perché poi c'è da dire che comunque quello che puoi guadagnare facendo libero professionista non lo guadagni comunque con uno stipendio fisso, è
0: cioè,
1: difficile.
0: Questo sì, però non hai,
1: però hai
0: tutte
1: tante
0: quelle,
1: agevolazioni, cioè, quindi ferie pagate, le malattie.
0: Invece libero professionista, poi entri in quel loop che lavori sempre, perché
1: sì,
0: pensi, e quando non ci sarà lavoro, come
1: no,
0: faccio?
1: No, certo,
0: e quindi,
1: prendi tutto quello che viene.
0: Va bene. Allora, c'è anche un ritorno alle feste di paese. Nel 2026 stiamo vivendo una seconda giovinezza e piacciono sempre più le sagre, gli eventi storici, le feste tradizionali. E ne stanno spuntando, a parte che non sono mai morte, sono bellissime, e ci sono quelle più famose da tempo, no?
1: Sì.
0: Quelli dai carnevali a così via discorrendo. Ma poi, ecco, devo dire, in molti comuni di tutto il nostro paese, da nord a sud dell'Italia, ci sono sempre più iniziative, in particolar modo non solo nei mesi caldi, ma anche quelli invernali, per lanciare nuove sagre. Ed è una cosa che fa molto piacere. La gente cerca esperienze vere, cibo locale, socialità dal vivo invece dei centri commerciali, insomma, tanto per fare un esempio concreto. C'è il ritorno forte alla comunità, alle tradizioni, ognuno fa la sua festa, la festa del cuore. E secondo questo studio, devo dire, fa piacere. Ci sono quelle feste anche per far tornare a casa, per esempio, chi lavora fuori, no? Cioè, io torno, lavoro nella grande città, in particolar modo Milano e Roma su tutte, e poi torno nel mio piccolo comune di provincia per godermi quella festa lì che mi riporta quando ero ragazzino e a cose più spensierate. Sì, sì, ci sta, secondo
1: sì, ci
0: me
1: sta.
0: Ci sta veramente. Quindi, allora, poi ce ne sono altre, c'è una notizia bonus, ce la faccio, credo.
1: Vai.
0: Non ce la faccio, perché veramente sono tante quelle che sono spuntate. Vedo che mi hai messo pure con la bonus, ne approfitto. Allora, il meteo ormai influenza l'umore nazionale più della politica. Basta un weekend di sole e l'Italia rifiorisce, tre giorni di pioggia e sembra appunto novembre nell'anima. I meteorologi sono diventati praticamente influencer emotivi nel paese. Non a caso i canali meteo funzionano sempre di più, cioè nel senso, vengono sempre più consultati come le applicazioni. Chissà se in Italia riusciremo a fare mai, che ne so, diventare un lavoro il waterman come negli Stati Uniti. Però lì, sai, si buttano negli uragani, no? I waterman, cioè gli uomini meteo, mm-hmm, che fanno il meteo dal vivo sul posto e mostrando come avviene l'uragano. E quindi c'è un tifone, l'uragano, guardatemi, ci butto dentro. È proprio un mestiere forte quello del waterman, anche molto seguito. Chissà, noi non abbiamo per fortuna eventi climatici così drastici come appunto quelli in alcuni paesi degli Stati Uniti, però il clima è cambiato anche da queste parti e all'improvviso precipitazioni importanti ce ne sono. Però non abbiamo ancora questa figura, ripeto, del meteorino che si lancia nell'uragano invece di stare da studio. Quasi la Leti, ti propongo io.
1: No. Ah, tu ti proponi. Vai.
0: Io lo farei, lo sai, mi piace.
1: Ma vai.
0: La figura del waterman.
1: Ma io ti guardo.
0: Vai,
1: ti seguo da qua.
0: Commentate pure queste quattro notizie al nostro numero
1: 347-490-0042.
0: Vedo bene, Max che si lancia negli uragani. Bellissimo.
1: Sì, eh?
0: C'è la nuova canzone di Taylor Swift.

0: Renault.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Kiss, kiss. Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
5: Iperceramica.
6: Kiss, kiss. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Buongiorno Aleti.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a tutti cari ascoltatori. Buongiorno. Con rinnovato entusiasmo questo giovedì mattina, come è iniziato? Potete rispondere a questa domanda e poi potete commentare anche le notizie di secondo piano che abbiamo dato poco fa. Per esempio, abbiamo raccontato anche della figura del Weatherman, quindi delle previsioni meteo che sono sempre più seguite. Sì. Lo conferma Arianna.
2: Buongiorno mattinieri, Arianna da Venezia. A proposito del meteo, oggi qua c'è una nebbia. Oh, sembra novembre.
0: Ti lanci tu maggio, nella nebbia.
2: Novembre.
0: Vai, vai.
2: Chischissa a tutti.
0: Ciao.
1: Chischissa a te.
0: Ciao Arianna, salutaci Venezia. No, è bello, vedi, abbiamo i nostri Waterman, Watergirl, sì, in questo caso, che si lanciano lì nella nebbia. Buongiorno Michele, sul lavoro.
3: Martini, buongiorno, sono Michele della provincia di Salerno. Mm. Beh, dalla mia esperienza, io penso che una persona dovrebbe cambiare lavoro ogni 10 anni. Mm. Io ho fatto libero professionista per 11 anni. Poi a un certo punto ho detto basta, voglio provare l'esperienza a un posto fisso, quindi con stipendio, stare tranquillo. Mm. Oggi dopo 10 anni voglio tornare indietro a fare di nuovo libero professionista, quindi ecco l'euforia del nuovo lavoro, della nuova esperienza, un libero professionista o posto fisso, penso che scade dopo 10 anni.
0: Dici,
3: questa è la mia teoria. Ciao ciao a tutti.
1: Ciao.
0: È chiaramente basato sulla tua personale esperienza, però può essere condivisibile come pensiero, secondo me. Cioè, nel senso, ogni tanto, poi non so se la cadenza è di 10 anni, però insomma il cambiare lavoro può darti nuovi stimoli. Certo. Com'è che si dice? Quando lasci la strada vecchia per quella nuova, non sai quello che lasci, non sai quello che trovi. C'era un detto, no?
1: Certo.
0: Che rende l'idea, e alle volte non sempre poi il cambiamento migliora. Però altre volte, insomma, bisogna avere coraggio per affrontare.
1: È vero, sono d'accordo.
0: Se non si è contento di quello che si ha, di affrontare un cambiamento, anche quello a volte manca. Va bene. No, mi piace molto, è venuto fuori questo argomento, perché ci sono altre cose che riguardano ancora, vedi, i giovani che influenzano molto poi la vita di noi tutti, anche delle altre generazioni, no?
1: Sì.
0: Diciamo che molti giovani, se non si trovano bene, sono molto rapidi e repentini nel cambiare lavoro, anche perché ci sta, lo abbiamo fatto anche noi da ragazzi, no? Cioè, quanti lavori hai cambiato tu?
1: Ah, tanti, ma veramente tanti. Cioè, dalla commessa, segretaria, sono passata poi alla parte informatica.
0: Ognuno cerca, poi oggi lavora alla radio.
1: Sono stata anche in Vaticano, sai, a lavorare. Quindi ho fatto veramente
0: dire, insomma, vedi, a volte abbiamo fatto cose completamente diverse tra loro, e alla fine ognuno trova la propria dimensione, quindi ci sta a cambiare. Poi magari puoi restare pure nello stesso settore, come diceva il nostro ascoltatore, però passi da una parte all'altra e ti aiuta magari anche a guadagnare qualcosa in più, no?
1: Sì.
0: Quindi va bene, approfondiamo tra poco anche i segni zodiacali più fortunati di oggi e l'agenda nei mattini.

0: metti giù, metti giù. Tu. The Colors, pronto come vani, mattinieri di Radio Kiss Kiss.
1: L'oroscopo dei mattinieri.
0: Buongiorno Laleti.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Su Radio Kiss Kiss è il momento di scoprire quali sono i tre segni zodiacali più fortunati di oggi.
2: Sì.
0: Giovedì 7 maggio, il nostro podio. Partiamo dalla terza posizione, occupata da quale segno?
2: Dal segno dell'acquario. Le stelle favoriranno cambiamenti improvvisi ma positivi, specialmente in ambito sociale o lavorativo.
0: Al secondo posto invece quale segno c'è?
2: Il segno dello scorpione. Intuito potentissimo e tempismo perfetto. Riuscirete a capire prima degli altri dove converrà investire energie o sentimenti.
0: E al primo posto il segno più fortunato di oggi?
2: Il segno dei gemelli. Oggi la fortuna arriverà attraverso comunicazioni e incontri casuali. Una conversazione apparentemente banale potrà trasformarsi in un'opportunità concreta.
0: Bene, allora facciamo il riepilogo. I tre segni più fortunati di oggi sono:
2: in terza posizione il segno dell'acquario, in seconda posizione il segno dello...
0: Bene, allora facciamo il riepilogo. I tre segni più fortunati di oggi sono:
2: in terza posizione il segno dell'acquario, in seconda posizione il segno dello scorpione, in prima posizione il

0: bene, molto bene. Virginia ne conosco di Virginia. Sì, sì,
1: sì. È un bel nome Virginia, mi piace tantissimo.
0: Ma anche Santa Flavia, Flavio mi piace. Sì, Flavio e Flavio, quindi vabbè, poi
1: passiamo agli eventi del giorno. 1824, prima esecuzione della nona sinfonia di Beethoven a Vienna. È la prima. È la prima sinfonia a introdurre un coro nell'ultimo movimento.
0: Bene, bene, bene, mi piace molto. Beh, quindi, vai.
1: 1998, la Apple presenta il primo iMac, simbolo della rinascita dell'azienda sotto la guida di Steve Jobs.
0: Come no, che ricordo. Vabbè, ricordo. Ho visto il film, per questo mi ricordo. Ho visto poi le varie versioni del film, ci sono stati due, mi pare.
1: Vai. Passiamo ai nati del giorno. Nasceva in questo giorno di 104 anni fa Raimondo Vianello, tra i più grandi attori e presentatori italiani.
0: Mamma mia, ragazzi, con Sandra Mondaini, una coppia meravigliosa nella vita e artistica. Poi,
1: il 7 maggio del 1901 nasceva Gary Cooper, icona del cinema western.
0: Ma altro mito del cinema, poi.
1: Compleanno a Barbara D'Urso, l'attrice e conduttrice TV, compie 69 anni.
0: L'abbiamo incrociata in un locale l'altro giorno.
1: Sì, bellissima.
0: Barbara D'Urso. Si porta bene. Oh, 69 anni non gliel'avrei mai dati.
1: No, mai.
0: Anche di persona. Mamma mia. Poi.
1: Auguri a Chiara Ferragni, l'imprenditrice digitale italiana, spegne 39 candeline.
0: Auguri.
1: Auguri, Chiara. Concludiamo.
0: Adesso un pandoro, la battuta, li spero
1: no,
0: li spegno.
1: Dai. Vabbè, dai. Concludiamo con la storia della musica. Nel 1966, Tony Rennie scrisse una canzone convinto che sarebbe diventata un grande successo, anche se a causa di impegni di lavoro fu costretta ad accantonarla temporaneamente.
0: E poi che è successo?
1: Nel 1971 provò poi ad offrire il pezzo a molte cantanti italiane, quali Ornella Vanoni, Milva, Orietta Berti e Mina. Quest'ultima parliamo di Mina, infatti, quest'ultima nel 1971 decise di farla sua, riarrangiando le melodie. È inutile dire che la canzone conquistò subito il pubblico, diventando negli anni un evergreen che oggi tutti noi conosciamo con grande, grande, grande.
0: No, non conosciamo con, come grande, grande, grande.

capito che storia sta canzone. No, mi curiosiva tanto. Tony Renis, insomma, ne ha scritte le canzoni belle, come anche Malgioglio, ha scritto altre canzoni ancora, mi pare, per Mina, insomma, bello. Questa è grande, cioè ancora. Una più bella dell'altra. Va bene, buongiorno mattinieri. Restiamo nell'ambito della storia della musica. Andiamo, insomma, un po' più avanti rispetto alla canzone di Mina, che era del 71. In questo caso andiamo al 1999, dove ritroviamo l'ex Police, Sting. Questa è la sua Brand New Day, il nostro History Kiss.

0: pronti a ripartire, dai. Sei in punto di questo giovedì 7 di maggio. Un saluto dai mattinieri Max Poli, la Liti.
1: Buongiorno.
0: No, ringraziamento, un saluto alla regia.
1: Dica buongiorno.
0: Che non è solo, vedo che
1: non
0: c'è anche
1: solo.
0: Massimo che salutiamo. Buongiorno a voi tutti. Siamo i mattinieri come nel giorno, insieme tra le 5 e le 7. Storia e vita da mattinieri. Ecco il momento adesso di salutare la vostra categoria. Ecco,
1: sì.
0: Quale categoria di mattinieri appartenete? Per raccontarcelo, vi aspettiamo nella raffica veloce, esclusivamente con messaggi vocali a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Vuoi aggiungere qualcosa?
1: No, niente,
0: perfetto. No, tipo una raccomandazione? No, non abbiamo più tempo. Allora, tra poco ripartiamo anche con tutta l'attualità. Ci sono le notizie d'agenzie, ma adesso Lady Gaga. Lady Gaga.

0: Runway, la canzone Lady Gaga e Doci nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo. Dai mattinieri, ce la possiamo fare. Tra poco c'è la raffica veloce, l'appello dei mattinieri. Dai, certo. Spiega un po' che cosa devono fare.
1: Intanto salvare questo numero 347 490 0042, poi mandarci un bel messaggio vocale o di testo. Sempre la solita raccomandazione che faccio ogni tanto.
0: Ma sono un nuovo ascoltatore, sì, quale solita? Faccio, ecco, parte dell'antipatico, capito? Lo so, ma veramente... viene bene.
1: Ora ti tiro una scarpa, mi fai parlare. La raccomandazione che faccio generalmente è quella di riascoltare il messaggio vocale mandato, perché spesso vi lamentate, cari ascoltatori, che non viene messo in onda, ma perché si sente male.
0: Allora, quindi quindi risentitelo e rifatelo nel caso. Vedi quanto è preciso. Allora, tra poco c'è la raffica veloce.
1: Sì.
0: E quindi vi aspettiamo da tutta Italia ed oltre nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno, ricordate queste Kiss Kiss, Max Poli, poi insomma tutte le vostre storie. Sì. Ripartiamo dai fatti d'attualità, però le agenzie, si sta scrivendo molto sui giornali, sulle prime pagine, ma leggiamo anche delle agenzie che Chiara Poggi avrebbe rifiutato la mansa al telefono di Andrea Sempio poco prima di essere poi purtroppo uccisa. Questa è la rivelazione, arriva il giorno in cui l'unico indagato nella nuova inchiesta ha scelto il silenzio ieri davanti ai PM. I PM gli contestano, lo sapete, il contenuto delle intercettazioni captate mentre era da solo in auto, tra queste anche l'ammissione di aver visto i video che ritraevano, che mettevano insieme davanti appunto a una telecamera mentre si riprendevano in intimità Alberto Stasi e Chiara Poggi. I legali garantiscono sarà in grado di spiegare tutto. Poi oggi in Vaticano l'atteso incontro tra Papa Leone e Rubio, tra le tensioni dopo gli attacchi di Trump al Papa, e non solo la Chiesa e dalla parte delle vittime della guerra, ribadisce il Papa, Papa Prevost. Gli Stati Uniti sono un interlocutore imprescindibile della Santa Sede, ha sottolineato il cardinale Parolin. Poi, secondo i media americani, attesa per oggi la risposta dell'Iran alla bozza d'intesa per fermare il conflitto, una bozza che prevede 14 punti per stabilire appunto un quadro dei negoziati che Trump si augura accetti Teheran. Anche se per ora conferme non ce ne sono, anzi, come sempre dal regime dicono alcune cose sono inaccettabili, vedremo. Poi c'è stata la 71esima edizione di David di Donatello. David sbanca, leggo qui, le città di pianura come miglior film, regia, attore, protagonista, sceneggiatura originale, canzone, montaggio, insomma ha vinto tutto, le città di pianura. A secco invece la grazia di Sorrentino, sorpresa per le assaggiatrici di Soldini, miglior sceneggiatura non originale, David Giovani e miglior trucco. Per quest'ultimo poi quattro premi a Primavera di Micheletto, tre leggo qui invece alla Città Proibita di Mainetti. E poi il calcio con la Champions League, la finale sarà tra Paris Saint Germain ed Arsenal, con i francesi che ieri sera hanno eliminato il Bayern Monaco pareggiando 1-1 dopo la vittoria dell'andata per 5-4, e quindi questa sarà la prossima finale che si giocherà il 30 di maggio a Budapest. Queste le notizie principali, ripetiamo però quelle che ci piacciono di più, non vediamo l'ora di sentirle con messaggi vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Buongiorno a tutti, noi e voi insieme siamo i mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss.

0: 2000, tondo tondo, avevamo tutti paura che i computer si bloccassero.
1: È vero.
0: Capodanno di quell'anno.
1: Mamma mia, è vero.
0: Il Texas cantava In a Smile, le abbiamo ascoltate su Radio Kiss Kiss dei mattinieri. Buongiorno a tutti, è il momento della raffica, tocca a voi.

0: vabbè, ma che devo fare? Sei un ascoltatore, certo, che ci segue da un po' e ancora non ti sei fatto sentire, questa è la mattinata giusta per farlo. Qui
1: 347 490 0042.
0: Dice, vabbè, ma che ti devo dire? Fai un esempio, la Leti, con rinnovato entusiasmo.
1: Buongiorno, sono Carmine.
0: Chi?
1: Carmine, da vabbè. Roma. No, non può essere. C'è il nome Carmine.
0: No, ma aspettavo facessi l'esempio di una donna, tu, capito?
1: No, invece vabbè, ho detto no, Carmine. No. Non ti è piaciuto Carmine. Ragazzi, Carmine non gli piace.
0: No, no, mi piace, come se non mi piace. Vabbè, cioè, iniziamo con Giorgia. Sei pronto, Giorgia?
2: Sono Giorgia da Bologna. E come al solito vado a lavorare al Cona.
0: Vai, buon lavoro, Giorgia.
2: Animo.
0: Dai, che ce la puoi fare. Buongiorno, Ali.
3: Buongiorno, Radio Kiss Kiss. Sono Ali del Marocco. Buona giornata a tutti.
0: Forza, buon lavoro.
3: Ciao, Leti.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Da Como, Falegname. Ma Leti, mi aspettavo di sentire anche il mio nome tra i nati del giorno. Invece ho atteso in vano.
0: Capito?
4: Vabbè, sarà per l'anno prossimo.
0: E allora auguri, tra i nati del giorno.
4: Buona giornata a tutti, animo.
0: Auguri a Andrea da Como. Poi, sul cambio
3: buongiorno, lavoro. Buongiorno, Pasquale da Manfredonia.
0: Pasquale, che dici?
3: Alla Leti, buongiorno, e a Max.
0: Buongiorno a te.
3: E io ho cambiato lavoro in due anni, questo è il terzo.
0: Capito.
3: Per esempio, oggi e domani è l'ultimo.
0: Fai quarto pure allora, vai, non ti fermi mai, bravo.
5: Buongiorno a tutti, amici di Kiss Kiss, Fabrizio da Catania.
0: Ciao Fabrizio.
5: Io non lo so perché, mi sono addormentato che stavo bene, mi sono svegliato con il raffreddore ma di gola e mi gira pure un po' la testa.
0: Mettiti a dormire, vai.
5: Non lo so, sarà la giornata, sarà il tempo.
0: Può darsi, vai.
6: Buongiorno, Graia Kiss Kiss, sono appena uscito dalla palestra.
0: Ciao, vai.
6: Poi vado a casa.
0: Poi
6: mi faccio una doccia e poi si va al lavoro.
0: No, io faccio i complimenti, ragazzi.
6: Arezzo. No,
0: ciao Nico, salutaci Arezzo, la faccio i complimenti a chi c'ha sta forza di alzarsi prima di andare a lavoro, andare a correre, andare in palestra. Io sono di quelli che quasi si mette già vestito, sì, per il giorno dopo, la sera prima. Via, l'ultimo secondo, la sveglia fantoziana. Veronica, buongiorno.
7: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Veronica da Melfi. Io ho un curriculum lunghissimo, ho cambiato molti lavori.
0: Sì.
7: Sono un'esperta e sicuramente fa bene
0: cambiare lavoro.
7: Ciao a tutti.
0: Certo, è vero. Vigilanti quanti, guarda.
8: Buongiorno Radio Kiss Kiss, buongiorno Max, buongiorno Leti, sono Domenico da Castellaneta.
1: Ciao.
8: Sono un vigilante, ho appena finito il turno di notte. Un saluto a tutta la mia categoria e animo.
0: Vai,
9: buongiorno, sono Michele, ho 19 anni. Forza. Stiamo andando io e mia madre a Roma.
0: Dai, un saluto, buongiorno.
5: Buongiorno mattinieri. Pierpaolo da Cava dei Tirreni.
0: Ciao Pierpaolo. Vai.
5: Operatore d'esercizio.
0: Ciao Stefano.
10: Buongiorno Radio Kiss Kiss, allora, da Amalfi. Per andare al lavoro a Roma.
0: Forza.
10: Kiss Kiss a tutti.
0: Sì, vai. Buongiorno Paolo.
11: Buongiorno Paolo da Trapani.
1: Ciao.
11: Un saluto con 19 gradi.
0: Sta bene.
11: Alle
0: dai.
11: 6 e 12 del mattino.
0: Schissa
11: a tutti.
1: Schissa a te.
0: Buongiorno, c'è Antonio.
12: Buongiorno Radio Kiss e tutti gli ascoltatori. Sono Antonio dalla provincia di Bari. E qui piove.
0: Governo Lazio.
12: Volevo dire, ma ce la posso fare oggi ad affrontare un'altra giornata col datore di lavoro che come arrivi dici: a che punto stiamo?
0: Io mo sono arrivato, diglielo, hai ragione. Pronto?
13: Buongiorno Max e Leti.
1: Ciao.
13: Oggi ultimo giorno di lavoro della settimana per poi partire per delle gare.
0: Oh, buon lavoro.
13: Buona giornata a voi, a tutti gli infermieri.
0: Animo!
13: Maria da Roma.
0: Ciao Maria, pronto?
14: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
14: Alessandro da Orta di Atella.
0: Provincia di Caserta.
14: Direzione Terracina.
0: Dai, buon lavoro. Senti qua quanti, aspetta. C'è anche
1: sì.
0: Anna, buongiorno.
1: Ciao,
0: Anna l'abbiamo salutata. Aspetta, gli ascensori.
15: Buongiorno Max, buongiorno la Leti.
1: Sì. Ciao.
15: Giovanni Daviani Sorrento. Saluto la mia categoria, ascensoristi. Animo.
0: Si blocca l'ascensore, sappiamo chi chiamare. Enzo,
1: sì.
0: Buongiorno.
16: Buongiorno Max, buongiorno Leti, buongiorno mattinieri. Sono Enzo da Napoli, professione guardia giurata. Direzione centro direzionale. Oggi turno 6.14. Animo.
0: Ce la puoi fare.
17: Buongiorno mattinieri. Animo. Sono Giuliano di Verona.
0: Dai Giuliano.
17: Sono sul lago di Garda in consegna da Bardolino, Garda. E saluto tutti.
1: Sì.
17: Sono sveglio alle 3.20. E un saluto particolare a mio figlio Lorenzo.
0: Vai, buongiorno.
16: Buongiorno Max e Leti.
1: Ciao.
16: Luigi da Baia Mare, direzione Atena Lucana. Animo.
18: Ciao Kiss. Buongiorno, sono Topolino. Buona giornata a tutti.
0: Sarei preoccupato se a un certo punto avessi detto sono Topolino, andatevela a fare.
1: No.

0: Chi sa te che le tue merende sono sempre divise con il tuo amico a quattro zampe. Chi sa te che in quella cruciale riunione di lavoro per il tuo capo sei stato un aiuto prezioso. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it. Kiss.
2: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
3: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
4: È Evolutia, la nuova cucina Arredissima.
3: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
4: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
3: Veramente?
4: Arredissima, dove la vita è issima.
5: Arredissima.
6: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5 a 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
7: Renault. Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
8: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
9: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Drive Safe, la canzone di Mike Smith con Niall Horan su Radio Kiss Kiss dei mattinieri. Buongiorno da Max
1: e dalla Leti,
0: insieme come sempre tra le 5 e le 7, ricordate, questa è Radio Kiss Kiss.
1: Sì.
0: E stiamo parlando di giovani già dalla prima ora, e lavoro è un tema che va sempre tanto, anche in base a quello che ci raccontate voi. Abbiamo parlato prima del cambiare lavoro e ora c'è un insegnamento di vita che ci viene dal cantante Sting.
1: Sì.
0: Che abbiamo sentito prima anche con il nostro History Kiss, mi pare, giusto? No, è di qualche giorno fa la notizia che Sting, avete sentito, lui storico frontman dei Police, ha fatto una scelta molto chiara con i suoi figli, ha detto: oh, ragazzi, figli miei, niente scorciatoie. In un'intervista ha raccontato di non voler finanziare le loro carriere.
1: Sì.
0: Con la sua eredità.
1: Oh, però aspetta,
0: dovete andare a lavorare.
1: Però gli paga gli studi, scarpe, li veste, gli dà da mano tutto quello che è, però ha detto poi
0: tutto il resto,
1: andate a lavorare.
0: Vabbè,
1: quindi
0: però
1: tutto
0: già
1: il resto,
0: una buona partenza.
1: No,
0: per
1: no,
0: dire,
1: vabbè,
0: però
1: quello che fanno tutti i papà, perché tu non dai, non vesti i tuoi figli, tu non gli dai da mangiare ai tuoi figli, tu, cioè,
0: però
1: quello, il mantenimento c'è.
0: Anch'io ho fatto come Sting, andate a lavorare, oltre a studiare. Va bene, vi sostengo, ma andate a lavorare, andate a studiare, e quindi
1: sì.
0: Anche i figli di Sting faranno i camerieri. I miei figli fanno i camerieri, quindi insomma,
1: magari sì, non so.
0: Sono bravi, sì. Sono anche bravi, visto che hanno imparato a portare 5 piatti insieme, non è una cosa facile. E poi allo stesso tempo studiano, bravi sti ragazzi. Dico in generale, insomma, per lui, per Sting, non è durezza, ma è fiducia. Crede che i suoi ragazzi, insomma, debbano sporcarsi le mani, condividiamo,
1: sì,
0: dicevamo, per costruirsi da solo il futuro. E infatti dice anche che hanno una grande etica del lavoro, insomma. Ma poi in questa intervista Sting ha esaltato i figli, dice: per fortuna, insomma, questo approccio sta funzionando. Una visione che arriva dalla sua storia personale, perché prima del successo Sting ha fatto di tutto, è stato in ufficio, ha lavorato in cantiere, ha fatto l'insegnante, ha fatto anche il musicista sulle navi da crociera, e ancora oggi dice: non sono una rockstar, sono uno che si guadagna da vivere cantando. Insomma, papà Sting lascia questa sua eredità.
1: Bravo.
0: Ai figli più valori che soldi, e questo ci fa piacere. Ma siamo tutti così, cioè, vi ricordate i valori che vi hanno passato i vostri genitori? E state facendo altrettanto con i vostri figli, per
1: guarda,
0: esempio?
1: Io ricordo una cosa meravigliosa, che quando ho finito gli studi, che avevo 19 anni, mio
0: perché
1: papà...
0: Perché l'hai iniziati i tuoi studi?
1: Alla finita. Mio papà veniva con me, mi ha aiutato a fare la lettera di presentazione, i vari curricula, e praticamente è venuto con me una giornata a consegnare personalmente i curricula con me. Cioè,
0: no,
1: è stata bellissima questa cosa.
0: Ci sono frasi celebri, no? I modi di dire mi fanno sempre ridere. Cioè, non sono arrivato al posto che occupo con l'ascensore, ma ho preso le scale, ho faticato tanto, insomma, per arrivarci. Insomma, oggi è un mondo dove tutti cerchiamo scorciatoie, no? Per esempio, follower facili, successo veloce, soldi rapidi. E arriva uno che ti dice: no, guarda, pur se sei figlio d'arte, vai a lavorare, va. Quindi, insomma, non è male, però, insomma, lo fate anche voi. Vi hanno mai aiutato troppo o per nulla nel lavoro che fate per arrivare dove siete oggi, per conquistare l'occupazione che fate, o avete conquistato tutto da soli? Raccontateci un po' anche poi come vi comportate con i figli. Messaggi vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Vanno bene anche messaggi di testo, fra l'altro.
1: Certo.
0: Vedo che già da tempo ci state scrivendo sul lavoro. Mio padre mi ha detto: ti aiuto una volta, la seconda ti arrangi. Oggi lo ringrazio. Davide da Bologna.
1: Sì.
0: Grazie, buongiorno. Ho avuto tutto facile e vi giuro, fuori dal nido è stata durissima, lo ammette Simona. Quando mettono, cos'è che lo diceva Crepè, no? L'esperto, appunto, sociologo, ha raccontato che se metti il figlio in una palla di vetro, poi questo, quando esce fuori, non saprà far nulla.
1: Ma più che palla di vetro, quando gli dai troppo.
0: Vabbè, dai, insegnamenti ricevuti e dati al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: No, vediamo, ci mettiamo a confronto, dai, vediamo un po', ne parliamo tra poco ancora su Radio Kiss Kiss.

0: American Authors, Best Day of My Life su Radio Kiss Kiss dei mattinieri. Buongiorno da Max Poli
1: e dalla Leti.
0: Ogni giorno ricordate qui su Radio Kiss Kiss dalle 5 alle 7, ditelo in giro, ci ritroviamo tra mattinieri, ci occupiamo dell'attualità, parliamo e condividiamo della nostra attualità, certo. E poi della vostra, quindi vi aspettiamo con messaggi vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Dicevamo qualche giorno fa, il cantante Sting ha fatto sapere che ai figli non gli lascia nulla, devono andare a lavorare, certo, magari continuo a mantenerli per gli studi e tutto, ma non lascerà nulla, devono farsi da soli. E allora, quali sono gli insegnamenti che vi hanno passato i vostri genitori o che voi da genitori state passando ai vostri figli? Che c'è?
1: Mio padre pellettiere mi ha insegnato le basi, poi proseguito da solo. Quindi il segreto è osservare gli altri e apprendere col tempo, crei una tua professione. Ora sono tagliatore anche di marchi prestigiosi. Davide.
0: Vai Sonia, buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi, sono Sonia. Allora, io avrei voluto fare tutt'altro nella vita e purtroppo non mi è stato concesso di studiare quello che avrei voluto, perché avrei voluto fare la restauratrice e faccio tutt'altro, molto meno soddisfacente. Però cerco di passare a mio figlio il concetto che per niente non sia niente, lui vuole vivere nel mondo dello sport e sta seguendo questo percorso, ma soprattutto noi lo appoggiamo sempre completamente, perché se fai quello che ti piace, come si dice, non lavorerai neanche un giorno nella tua vita.
1: Anche questo è vero, eh?
0: Ale, buongiorno. Alessandro.
3: Buongiorno a tutti. A me a 18 anni i miei hanno detto o studi o lavori, noi non ti diamo più niente. A 21 anni ho preso la prima casa, però adesso avrei voluto scegliere di studiare, però vai, si va
0: avanti. Pronto Paolo, buongiorno.
4: Max e Leti, buongiorno. A me però se mi avessero comprato la casa mi avrebbero fatto un gran piacere. E comunque sia, sì, è giusto che i figli facciano da sé, però a tirchio dagli un po' di soldi, Maremma Bucaiola.
0: Vai, allora ce la costinga, chiaramente. Dai, insegnamenti passati dai genitori e quelli che voi magari tramandate, passate poi ai vostri figli. Dai, mi leggiamo e ascoltiamo ancora tra poco. Ora il rapper Nerissima Serpe con Free To, ridere di te.

0: Nerissima Serpe.
1: Ridere di te, avrete riconosciuto chiaramente la canzone di Vasco Rossi, ripresa da questo giovane rapper di Pavia, della provincia di Pavia. Buongiorno alle mattinine di Kiss Kiss, Max Poli.
2: La Leti.
1: Insieme 5-7, cosa avete appreso, imparato dai genitori, cosa tramandate magari ai vostri figli, se li avete, ma insomma gli insegnamenti sì. che vi hanno segnato nella vita, devo dire ce ne state scrivendo tantissimi. Il mio stipendio, 600 euro, mai stati così miei, quindi questo è quello che mi hanno insegnato i genitori, scrive Davide da Roma, buongiorno, e dice quando guadagni i soldi tuoi hanno tutto un altro sapore.
2: Sì, poi sì. Mi sono guadagnata la vita lavorando e lo continuerò a fare, più che i miei familiari o amici io sono orgogliosa di me stessa. Lei è Maria, da Buenos Aires.
1: Ciao Maria. Mi hanno insegnato a pescare i miei genitori, però ogni tanto una carbonara potevano pure farmela, sempre pesce, amavo il pesce. I miei genitori ora sono bravissimi a cucinarlo. Angela da Napoli, buongiorno. E poi tutti gli altri li sentiamo, diciamo, sì. tra poco. Ragazzi, dai, quegli insegnamenti che ricordate con piacere, che magari avete vissuto male mentre vi venivano dettati, imposti in alcuni casi. Questa cosa va fatta così, questa casa non è un albergo.
2: Vabbè, questa è una classica frase.
1: Le classiche frasi, insegnamenti che vi hanno assegnato, che poi condividerete magari sì. o avete condiviso con i vostri figli, cioè avete trasmesso ai vostri figli, o magari quando arriveranno, insomma, le cose che oggi ricordate con un sorriso e che forse proprio non vi entusiasmavano all'epoca. Vocali a questo numero
2: 347 490 0042.
1: Vi leggiamo ed ascoltiamo tra poco nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
3: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
4: Kiss Kiss.
5: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
6: Kiss Kiss. Cosa vuol dire per noi il rinascimento? Farsi cullare dalle onde.
7: Solcarle a nuoto, a remi, a vela.
6: Scoprire isole di silenzio.
8: E oasi di divertimento.
6: Vivi un'estate immensa. Toscana. Rinascimento senza fine. visittascani.com.
9: Kiss Kiss.
10: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
11: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
12: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
13: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
11: perché se non deghi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: Kiss Kiss.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
17: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
16: Colombo, navigando sull'app Family,
18: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
19: La spesa intelligente.
11: Kiss Kiss.

0: Conkers, Harry Styles su Radio Kiss Kiss Mattinieri. Buongiorno. Le cose che ci hanno insegnato i genitori. È venuto fuori questo argomento stamattina dall'articolo, dalla notizia che leggevamo di Sting, il cantante che ha detto ai suoi figli: i miei soldi ve li scordate, andate a lavorare, via. E allora in un'intervista di qualche giorno fa abbiamo preso spunto, devo dire, ci state raccontando di tutti gli insegnamenti che vi hanno passato i vostri genitori. Potete farlo ancora a questo numero. Vai,
1: 347 490 0042.
0: Segnamento, non ti fidare mai di Max che non ti accende il microfono, quindi... Buongiorno Alex, come stai?
2: Mattinieri, buongiorno da buon bergamasco, sono Alex. I miei genitori mi hanno inculcato dei dogma molto precisi: umiltà, sacrificio e lavoro. Kiss kiss a tutti.
0: Famosa testa bassa e lavorare. Buongiorno.
3: Ho 62 anni e sono orgoglioso della mia vita,
1: sì.
3: E sono orgoglioso di aiutare anche i miei figli nella vita, perché ho avuto anch'io un po' di aiuto dai miei, per cui quello che hai avuto è sempre bello dare. Ciao,
1: certo.
3: Pietro da Bareggio.
0: Ciao Pietro, non c'è dubbio, no? Però l'insegnamento, c'è quell'episodio, quella frase che ti ha dato tanto, e questo vi stiamo chiedendo.
4: Buongiorno ragazzi.
0: Ricordate, un episodio.
4: A me non mi ha dato niente nessuno, mi ha detto: o vai a lavorare o vai a studiare, ti mantieni gli studi.
0: Ho
4: scelto di lavorare, ho imparato il lavoro, mi sono messo per conto mio.
1: Bravo,
4: è dura, bello. ho aperto e richiuso, però oggi cerco di insegnare la stessa cosa ai miei figli: se volete qualcosa ottenetevelo. Ciao, buona giornata.
0: Ciao, un saluto
4: da Lecco.
1: Ciao, lavoro da 18 anni perché non ho potuto studiare. Consiglio di far studiare i figli ad ogni costo, che la vita da professionisti è sicuramente un'altra storia. Federico da Bologna.
0: Ma da quanti poi ancora? No?
1: Sì, poi il rispetto verso le persone più grandi di me, dando sempre lei, mentre oggi anche agli insegnanti danno il tu. Sto provando a trasmettere questo piccolo ma grande valore. Pietro, che questo è molto vero, eh?
0: Onofrio, buongiorno.
5: Buongiorno, sono Onofrio da Napoli.
1: Ciao Onofrio.
5: In realtà, se riuscirò a trasmettere ai miei figli solo un quarto dell'educazione che mi hanno trasmesso i miei genitori, ne sarò
0: già un successo, dice.
5: Da ragazzo ogni no mi sembrava un ingiusto, e adesso da genitore sto capendo che i no aiutano tantissimo, e sto capendo quanto amore c'è dietro quei no.
1: Vedi,
0: bella, questa di Onofrio. Brava ragazzi, vai, dai, gli insegnamenti che vi hanno segnato, che vi ricordate, ricevuti dai genitori o di chi si occupava di voi, perché non ci sono solo,
1: certo,
0: i genitori, magari un insegnante, un tutore, anche quelli sono fondamentali.
1: Sì.

0: perseveranza nel film, no? Bisogna perseverare per raggiungere gli obiettivi anche quando nessuno ti regala nulla, anzi, non quando, è così. Ne stiamo parlando questa mattina, leggevamo dai giornali l'intervista al cantante Sting, l'ex police, che ha detto che i suoi soldi non andranno ai figli. Quindi nemmeno l'eredità, qualcuno diceva, ma prenderanno l'eredità? No, via, tutti
1: la prenderanno.
0: Piccola parte, cioè, andate a lavorare, non vi do nulla. No, è un insegnamento non da poco questo, perché? Perché si devono fare da soli.
1: Sì.
0: E allora, da lì siamo partiti gli insegnamenti che ricordiamo e che portiamo nel cuore, non necessariamente però di un genitore, no? Ci sono insegnamenti di altro tipo, di un dottore, di un insegnante, che ne so, al catechismo, il parroco, chiunque veramente può passarci cose importanti. Alessia da Cuneo, buongiorno.
2: Ciao, sono Alessia da Cuneo.
1: Ciao.
2: Io purtroppo ho perso la mia mamma in giovane età, mio papà diciamo che è sempre stato assente, quindi io mi reputo da sempre purtroppo orfana. Per fortuna mia sorella, che lei mi ha aiutato nell'adolescenza, però posso dire che vabbè, nostra madre ci ha trasmesso dei valori per cui ci siamo sempre sudate le cose. E ho sempre un po' invidiato i miei amici coetanei che comunque i miei mi hanno aiutato a comprare la macchina, o mi hanno comprato la macchina, ho comprato casa, e i miei mi hanno regalato 20.000 euro per l'anticipo del mutuo, e io invece non so assolutamente cosa
0: tutta
2: voglia dire,
0: roba, cosa voglio
2: però
0: dire, certo.
2: Posso dire che so cosa vuol dire sudarsi le cose e sono molto felice.
1: Brava.
2: Di questo.
1: Dai. Brava,
2: io faccio un lavoro bellissimo che mi sono sudata e che continuo a sudarmi, perché lavoro con i cani e chissà di questo mestiere chi lo fa sa benissimo che
0: quanto
2: la formazione è molto costosa.
0: Certo, no, grande Alessio, grazie per la tua testimonianza, veramente.
3: Buongiorno Kiss Kiss.
1: Ciao.
3: Sono Lia. Sì, un grande insegnamento me l'ha lasciato i miei genitori, soprattutto mio padre: volere e potere. Quindi se vuoi qualcosa nella vita, applicati e sicuramente arriverà.
0: La storia della perseveranza, sì. No? Che citavamo prima dal film The Founder.
4: Schisso a tutti, Mirko da Piacenza. Da adolescente vuoi spaccare il mondo, pensi di poter fare tutto, finché poi alla fine la realtà ti dice che è tutta un'altra cosa. E la realtà sono gli schiaffoni e le parole e no, e tutte le privazioni che secondo te sono ingiuste, ma poi quando cresci sai che hanno un grandissimo valore. Grazie papà, grazie mamma, ciao, chi schissa a tutti.
1: Chi schissa a te, che bello.
5: Buongiorno mattinieri, Mauro da Barletta.
1: Ciao.
5: Quando ho iniziato a fare il mio lavoro, che me l'ho trasmesso mio padre, mi disse: qua soldi non ce ne sono, devi lavorare, è un continuo lavorare. Mi sono fatto da solo, una famiglia con 6 figli.
1: Mamma mia,
0: vai.
6: Ciao Max,
1: 6 figli,
6: ciao,
1: complimenti.
6: A me,
5: famiglia con 6 figli.
1: Mamma mia,
0: vai.
6: Ciao Max,
1: 6 figli,
6: ciao,
1: complimenti.
6: A me e i miei genitori hanno insegnato tantissime cose.

0: Stop Loving You, Michael Jackson con Syda Garrett dal 1987 su Radio Kiss Kiss.
1: Intanto sono le 7:55 e noi siamo pronti nuovamente a cedere la linea alla nostra redazione. Per tutte le news c'è Umberto Aprea. Tra
0: Umberto.
2: Grazie Adriana, buongiorno Pippo e un saluto a tutti voi. In primo piano la guerra in Medio Oriente, possibile svolta nei negoziati tra Stati Uniti e Iran per la fine del conflitto. La Casa Bianca resta in attesa di una risposta di Teheran alla bozza d'intesa proposta. Secondo indiscrezioni confermate anche da fonti pakistane, un accordo potrebbe arrivare entro metà mese. Sul tavolo un memorandum e 30 giorni di negoziati su nucleare, sanzioni e riapertura dello stretto di Hormuz. Teheran però frena, definendo la proposta irrealistica, mentre Trump avverte che senza un'intesa gli attacchi riprenderanno. Intanto su Hormuz la pressione resta alta, colpita una petroliera iraniana che cercava di forzare il blocco americano. Voltiamo pagina, ieri vertice di maggioranza a Palazzo Chigi presieduto da Giorgia Meloni. Sul tavolo la crisi in Medio Oriente, le sue ricadute energetiche, valutata la necessità di ridurre la dipendenza da fonti esterne all'Italia e accelerando sul nucleare. Confronto anche sulle priorità e i possibili provvedimenti da adottare nei prossimi mesi proprio per rafforzare la sicurezza energetica e contrastare l'attuale fase di emergenza. La questione verrà affrontata dalla Premier domani durante il colloquio con il segretario di Stato americano Rubio, che oggi in Vaticano incontrerà Papa Leone dopo i ripetuti attacchi di Trump al pontefice. Il delitto di Garlasco non ha risposto in procura a Pavia. Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, il 38enne per l'accusa è l'unico autore del delitto. Intanto i PM gli contestano alcune intercettazioni. In una, risalente all'anno scorso, Sempio diceva che tentò un approccio con la 26enne prima del delitto, ma lei lo rifiutò. Ieri è stato sentito anche il fratello di Chiara, Marco, come persona informata sui fatti. Svolta nelle indagini sulla profanazione del cadavere di Pamela Genini, la 29enne uccisa a Milano il 14 ottobre scorso dal compagno Gianluca Soncin. Francesco Dolci, l'ex fidanzato della donna, è accusato di vilipendio di cadavere e furto per averne trafugato la testa, perquisita l'abitazione del 41enne. Cinema, Le città di pianura di Francesco Sossai ha conquistato 8 David di Donatello, tra cui miglior regia, miglior film e miglior attore Sergio Romano, 4 statuette a Primavera, 3 invece per Le assaggiatrici di Silvio Soldini e La città proibita di Gabriele Mainetti. Lo sport calcio, Champions League, il Paris Saint-Germain torna in finale, i francesi dopo la vittoria dell'andata hanno pareggiato con il Bayern Monaco 1-1 e il prossimo 30 maggio a Budapest affronteranno in finale l'Arsenal. Tennis, all'Internazionale Nazionali d'Italia, Arnaldi ha superato lo spagnolo Munar con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3. Oggi in campo 8 azzurri. Nel tabellone femminile Grant si è aggiudicata il derby azzurro con Pigato ed Elisabetta Cocciaretto ha battuto in 2-7 l'austriaca Kraus. Eliminata invece Brancaccio, Stefanini e Urgesi. Abbiamo concluso, tornano Pippo e Adriana. Da Umberto Aprea buona giornata e kiss kiss a tutti.
0: Ricordiamo che Adriana è stata premiata in un'altra manifestazione che si chiama I Donatello di David, che si è tenuta ieri sera nell'agro, nella sua terra. È stata premiata come miglior interprete, diciamo, di una serie locale che ha girato. Quindi ha vinto il Donatello di David, che è un premio.
1: Vincere qualcosa.
0: Attivo, perché nessuno ha detto che non si poteva fare. Esistono i David di Donatello, ma esistono anche i Donatelli di David.
1: È importante vincere qualcosa. Sono le 7:59. Ancora una volta, buongiorno a tutti voi.

0: Tania da Bergen. Buongiorno Tania.
1: Ciao, Tania. Buongiorno.
0: Allora,
1: buongiorno.
0: Tania, noi siamo partiti da questa signora che ha chiesto a suo marito, che aveva abbracciato e ha abbracciato nella vita una sola cosa, mm-hmm, il lavoro, quasi 24 ore su 24, di aprire la coppia, perché dice: io guarda, mi voglio divertire, non è possibile che tu non ci sia mai. Quindi lui ha detto: ok, acconsento, o chi tace acconsente, e la coppia si è aperta.
2: No, il marito
0: ci sta pensando,
2: insomma,
0: seriamente anche Adriana. Tu a che punto sei?
2: No, tu a che punto sei, Tania? L'ha chiesto a te, non a me.
1: Ah, ok.
2: Okay.
1: No, niente, è un punto sereno. Noi siamo insieme da 18 anni, e okay, il mio compagno, e ognuno vive a casa sua. Abbiamo trovato così il nostro equilibrio.
0: Il vostro equilibrio è, dopo 18 anni, continuare a rimanere ognuno per cazzi propri, giusto?
1: Sì, diciamo già da più di 10 anni che abbiamo scelto questa cosa di vivere ognuno a casa sua.
2: 18 anni sono tanti, non vi è mai venuta la voglia di andare a provare?
0: Allora Pica ti avrebbe lasciata dopo una settimana, perché lui è tradizionalista, lui vuole subito la coppia, la famiglia, la cosa, non sopporterebbe, te lo troveresti davanti al portone, davanti alla porta di casa ogni due minuti.
1: Oddio, che incubo.
2: È vero.
0: Pica è un incubo. Allora,
1: venerdì e giovedì facciamo le nostre cose, poi venerdì, sabato e domenica si sta insieme, e anche le vacanze le facciamo insieme.
2: Quindi venerdì, sabato e domenica dormite insieme a casa o tua o sua?
1: Sì, sì, praticamente quasi sempre mia, perché ho il cane e quindi ho il giardino e siamo meglio lì.
2: Quindi in tutti questi anni non avete avuto figli, giusto?
1: Sì, abbiamo due figli da precedenti relazioni,
2: ecco,
1: quindi 20 anni.
2: No,
1: sì,
2: infatti
1: sì,
2: quello volevo dire, cioè uno poi arriva a questa a questa scelta dopo aver fatto già delle altre esperienze.
1: Bravissima.
2: Quindi avete fatto delle esperienze e allora
1: Certo,
0: e quindi diciamo dal lunedì al giovedì non vi vedete proprio mai?
1: No, mai. No,
0: e tu, c'è mai stato
1: comunque
0: qualcuno che ha tentato di inserirsi per te o per lui nella vostra relazione? Di la verità, però, Tania. Stiamo facendo
1: può essere, ma non mi interessa, cioè, nel senso, non sarebbe un mio problema, non penso, però non. Basta che venerdì, sabato e domenica noi siamo sereni e stiamo bene insieme.
0: Ah, vedi, poi da lunedì al giovedì
1: non me ne può fregare di meno.
0: No, coglio, vedi lei?
1: No.
0: No, ma pure lui, diciamo, non solo
1: tu. Lui sì, lui può fare quello che vuole.
0: Lui può fare quello che vuole dal lunedì al giovedì. L'importante è che il sabato e la domenica e anche il venerdì tu non lo trovi spompo, per esempio.
1: Bravissimo.
0: Cioè,
1: ecco,
0: deve
1: vedi
0: stare sempre sul pezzo. Il venerdì deve essere performante, giusto?
1: Giusto.
2: Quindi si deve conservare e mantenere bene da lunedì al giovedì.
0: Luca, in genere, quando è che è performante? Dal lunedì al giovedì o dal venerdì?
2: Ma anche noi in realtà ci incontriamo nel weekend.
0: E quindi potresti lasciarlo libero dal lunedì al giovedì, sta povera anima.
2: Ma chi lo tiene?
1: Tutte le coppie così.
2: Siamo impegnati durante la settimana, facciamo
1: c'è
2: cose.
1: Brava.
0: Vediamo che Adriana il sabato fa la doppietta, me lo stavo raccontando l'altro giorno. Il passaggio in cui mi diceva che tra la prima e la seconda ci sono dei giochini. Alessandro a casa dei nonni.
2: Certo. Un binocolo a casa pelo pure lo metterò qualche volta, così posso raccontare anch'io i passaggi e le evoluzioni artistiche che fanno solo alla radio.
0: Passerai molte ore col simbolo del binocolo.
2: Mi hanno detto che c'è un andirivieni di sgallettate.
0: Sì.
3: Naturalmente, Pippo. Io scelgo sempre il tuo seppiolone.
0: Ma che c'entra il seppiolone?
2: Allora, Tania, messaggi per te di stima. Dice guarda, nonostante diciamo situazioni pregresse come la sua, però molti non sono stati così fermi e decisi come la vostra coppia, cioè a tenersi lontano e a non condividere lo stesso tetto, la stessa casa.
0: Gli
2: capito?
0: Ascoltatori hanno anche detto, insomma, stanno continuando a scrivere complimenti a Tania, e molte donne scrivono: io non sono d'accordo sul fatto che lei non si preoccupi di quello che faccia lui dal lunedì al giovedì.
2: Esatto. Capirai.
0: Comunque,
1: dopo 18 anni mi fido ciecamente. Se poi volesse proprio fare una scivolata, come la chiamate voi, vabbè, ci sta.
0: Sì.
2: Che tu non ne conosca i dettagli.
0: Quindi lei, per l'importante è che lei lo sapesse.
1: L'importante è che venerdì, poi sabato e domenica.
0: Il venerdì gli funzioni
2: bene. Non mi dire niente. Non voglio sapere niente, non mi raccontare i dettagli. E poi, amici, come
0: allora,
2: prima.
0: Lunedì, giovedì è una ricetta la sua, quindi la ripetiamo. È giusto, è una ricetta di lungo amore, 18 anni insieme.
1: 18 anni,
0: hanno fatto prima le loro vite, quindi i loro figli, esatto, eccetera, eccetera. Mm-hmm. Una volta sistemati i figli, si sono messi insieme. Lei è, come si chiama lui, Tania?
1: Emanuele.
0: Lei è Emanuele. Emanuele a casa sua dal lunedì al giovedì. Tania a casa sua dal lunedì al giovedì. Emanuele a casa, esatto, sua potrebbe fare qualsiasi cosa. Tania non gliene può fregare di meno. L'importante, esatto, è che il venerdì Emanuele sia sull'attenti, pronto a soddisfare ogni esigenza di Tania, anche lo scoscia capretta, che è, diciamo, cos'è? Una delle cose più è una delle evoluzioni più difficili.
2: Veramente? Come, sì, si fa? Ce la vuoi mostrare? Tipo,
0: adesso Adriana ti mostro in privato lo scoscia capretta. No.
2: Tania, sei molto simpatica, grazie,
1: dai,
2: per essere dei nostri ogni mattina. E kiss kiss a te, baci.
1: Kiss,
0: ciao,
1: baci,
0: Tania,
1: baci,
0: grande, baci, baci. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Andiamo sotto la doccia.
4: Le canzoni sotto la doccia.
5: Una frase. Dove la trovo io? Una frase.
0: Ma bravo!
5: Prenda a me.
0: La canzone sotto la doccia è di Eros Ramazzotti. Adriana, nel frattempo ti spiego lo scoscia capretta, che diciamo mentre vai in onda la canzone.
2: Va bene.
0: Che potrai provare questo weekend con,
2: esatto,
0: Luca.
2: E ti penserò. Va assolutamente bene. Allora, la musica più bella suona sempre e solo su Radio Kiss Kiss. Questo pezzo torna indietro nel tempo, va al 1993 con Eros Ramazzotti, un'altra te.

0: un'altra te dove la trovo?
1: Un'altra te un'altra me non la trovi?
0: No, ma non la sto cercando.
1: Ma infatti non devi neanche cercarla, perché
0: ne basta una.
1: Esatto.
0: Va bene.
1: È quello che dicono però tutti gli uomini, che poi in realtà hanno l'amante. Ah, ma basta mia moglie, basta
2: per
1: una.
2: Me è palese che questo non è amore. Se non si vuole vivere la quotidianità con un'altra persona, si può tranquillamente scegliere di rimanere single.
0: Ricordiamo che Tania poco fa ha affermato appunto di avere una relazione bellissima col suo compagno da 18 anni, dal lunedì al giovedì ognuno a casa propria, si sta insieme solo il venerdì, sabato e domenica, e bisogna essere estremamente performanti sia lei che lui. Quindi nel frangente lunedì giovedì si può fare quello che si vuole.
1: Non capisco perché non condividano gli ascoltatori, visto e considerato che Tania e il suo attuale compagno da 18 anni hanno avuto già delle esperienze pregresse, hanno vissuto insieme ai partner, hanno fatto dei figli e adesso hanno capito che quella formula lì non funziona.
3: Insieme. Cioè, stare insieme è un'altra cosa. Questo è vedersi il weekend per...
1: E quindi?
3: Per, diciamo... Vabbè, avete capito, dai. Perché? Ma non è stare insieme. Stare insieme è... il concetto è diverso.
0: Voleva dire copulare? Vedersi nel weekend per copulare?
1: No, è vivere la quotidianità.
0: Adriana, Adriana pure copula nel weekend.
1: Ancora?
0: Scusami, tu hai detto che copuli nel weekend. Ti vedi gli altri giorni, ma copuli solo nel weekend?
1: Ma durante la settimana, vedi, un po' come Tania e il compagno. Viviamo insieme, ma siamo impegnati
0: adesso, quindi,
1: in altre
0: faccette. Quando copulerai? Dopo domani?
1: Pippo, ti chiamo.
0: Vabbè.
1: Ti chiamo. Faccio la figura che mi ha insegnato prima dietro le quinte, devo dire, è un bel vedere.
0: Sì, sì, sì, perché stiamo parlando...
1: È proprio una figura.
0: Stiamo parlando di quando, diciamo, una delle due persone della coppia è molto assente perché è dedicata estremamente al lavoro e non ad altro. In questo caso, diciamo, Tania non ci ha detto quanto tempo spende al lavoro, ma ci ha detto che da lunedì al giovedì però preferiscono stare separati.
1: Allora, Sabrina da Manfredonia, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti ragazzi, kiss kiss.
0: Allora Sabrina, tu sei totalmente contro Tania, giusto?
4: Sì, perché sembra quasi una relazione praticamente part time. Cioè la nostra ascoltatrice, cioè, io non condivido, non giudico, non condivido il suo modo di vedere le cose, anche perché
0: sei un po' antica Cecchina... però Sabrina.
4: Vabbè, io sono un po' vecchio stampo, non per questo sto con mio marito da 22 anni, 22 diciamo di conoscenza e 13 di matrimonio.
1: Quindi tu hai avuto solo lui.
0: Palle, mamma mia.
1: Hai avuto solo lui come uomo?
4: Sì, sì, abbiamo avuto delle relazioni, diciamo così, quando eravamo più piccoli, ma poi ci siamo conosciuti per caso perché avevamo una comitiva insieme.
1: Ok.
4: E ci siamo messi insieme che avevamo più o meno 15 anni.
1: 15 anni, quindi da quando avevate 15 anni, tu unico uomo e anche per lui, immaginiamo sia la stessa cosa, l'unica donna sei stata tu.
4: Esattamente.
0: Mamma mia.
1: Fica, non facciamo
0: allora, quindi tu stai
1: adesso
0: asserendo che tuo marito ha visto una sola farfalla nella vita.
5: Assolutamente sì.
0: Ma perché sta con te tuo marito?
4: Sì, siamo insieme perché stiamo accompagnando i bambini.
0: Come si chiama
4: scuola
0: tuo marito? Fammi parlare un attimo con lui, scusami.
5: Dimmi, Pippo, ti ascolto.
0: Come si chiami?
5: Francesco.
0: Fammi il cazzo del piacere, non dire cagolate.
6: Ma per piacere, sì.
1: Francesco,
5: e invece è così, caro Pippo.
0: Ma
5: sono
0: chi
5: abbastanza
0: ti crede?
5: Fedele.
0: Non,
1: sono abbastanza
0: ma ti rendi
5: abbastanza
0: conto?
5: Perché?
0: Ma come
5: perché,
0: abbastanza?
1: Che significa
5: perché ti
1: abbastanza?
5: Spiego, perché fisicamente no, ma col pensiero e con gli occhi si può fare altro.
0: Ah,
5: quindi
0: col pensiero.
5: Non è che uno c'è i paraocchi, se c'è da guardare si può guardare, però non si deve fare il passo oltre.
1: Ah, quindi col fisico tu sei, diciamo così, fedele.
0: Anche, anche tu sei abbastanza fedele, Sabrina?
4: Sì, abbastanza fedele anch'io.
0: Abbastanza fedele anche lei.
1: Bene, bene. Ci piace molto
0: questa
1: coppia.
0: Comunque siete troppo simpatici, Sabrina.
4: Grazie.
0: E come si chiama lui, hai detto?
5: Francesco.
0: Sabrina e Francesco, ma siete molto simpatici.
1: Scusate ragazzi, voi durante la settimana vi vedete, sì, vi frequentate?
5: Assolutamente sì.
1: Sì.
0: Abbastanza.
1: Abbastanza?
4: Copuliamo.
0: Copulano
1: anche durante la
0: settimana.
1: Sì.
5: Assolutamente sì. I bambini vanno a scuola.
0: Vedi?
1: Ah, quando loro vanno a scuola?
5: Eh sì, così io magari quando non vado a lavorare, che sto in ferie, sono libero. la mattina si dedica a un asse.
0: Aspetta Sabrina, okay, ci sono messaggi per te.
6: Kiss kiss a tutti, buongiorno. Angelo da Napoli, sentivo l'ascoltatrice che da 22 anni ha conosciuto solo il marito. Per me è una follia assoluta.
1: È una follia.
6: Come si fa a sposarsi e non aver avuto un'esperienza, poter fare un confronto, non poter capire quanto cosa ti piace, non aver capito se c'è qualche altra cosa nella vita.
0: Allora,
6: ma veramente
0: Adriana...
6: la trovo una cosa... Boh, da... da medioevo,
1: da medioevo.
0: Allora Sabrina,
1: okay.
0: Adriana invece per esempio a me ha confessato che prima di sceglierlo ha dovuto vedere almeno 12 papagni per scegliere e decidere quale fosse diciamo, quello più funzionale a lei.
1: Beh certo Pippo,
0: andava scelto quello funzionale, giusto?
4: Certo, sì. Vabbè, poi ognuno in base alle sue esigenze.
1: Beh, detto in termini medico scientifici
0: tu invece ne hai visto funzionale. Uno ed è stato subito funzionale, giusto?
4: Sì, alla funzionalissimo coppia.
5: Continua a essere funzionale.
1: Vabbè, vabbè, però diciamo la scelta non si può fare se hai già scelto, se hai già scelto la cosa, capito? Vabbè, niente, mi sto.
0: Comunque siete vabbè. Molto divertenti. Io vi voglio bene, Sabrina e Francesco, è un piacere
4: anche
0: riconosciuti.
4: Anche noi, ragazzi.
0: Ma grazie
1: mille. Voi.
0: Saluti a Manfredonia.
4: A voi.
0: Baci, ciao.
5: Ciao, abbiamo ci siamo visti a Manfredonia,
1: ma
5: in carnevale.
1: Oh, che bello, grazie.
0: Adriana è la regina del carnevale di Manfredonia, lo ricordiamo.
1: Tornerò a Manfredonia. Che è tra l'altro molto molto bella, non c'ero mai stata, quindi bella bella.
0: Chi schissa voi?
4: Ciao, ragazzi. Ciao, anche a voi. Ci aspettiamo, un bacio. Ragazzi,
0: ciao.
4: Chi
0: schizza
4: a tutti.
0: Grazie, ciao, ciao, ciao, ciao.
7: Abbastanza fedele, guarda, li amo. Bravissimi, comunque sono
1: bravissimi.
7: D'accordo con loro. Pienamente. Miki da Certosa di Pavia.
0: Grazie, Miki, d'accordissimo con loro sulla abbastanza fedeltà.
8: Con Tania. Va benissimo così. Abbiamo già dato per quanto riguarda il matrimonio, la convivenza quotidiana e sappiamo quello che vuol dire. Quindi, giusto così.
0: Vi
8: ricordiamo? Un po' di spazio per se stessi.
1: Mm-hmm.
8: E...
1: giusto.
8: E momenti col partner.
1: Ok.
0: Da lunedì al giovedì ognuno a casa sua e fa quello che vuole.
1: Mm-hmm.
0: Venerdì, sabato e domenica bisogna essere sempre pronti per diciamo
1: sì, per performare, per dare, no?
0: Adriana, ci vuoi prendere
1: per
0: in considerazione
1: dare e
0: l'idea?
1: Ricevere. Già ce l'ho in considerazione. Ti ho detto, non è che ci frequentiamo tanto io e Ludo durante
0: però
1: la settimana.
0: Però nel weekend copulerete.
1: Nel weekend non c'è la sveglia, non c'è lo stress.
0: Nel weekend ti telefonerò ogni ora dalle 9 del mattino fino alle 3 di notte.
1: Ma con piacere, Pippo, vuoi anche venire a casa?
9: Cazzo, Pippo.
0: Sì, sì, ha già capito. Andiamo.
9: Ciao Pippo, ciao Adriana. Io apprezzo invece la relazione che ha Tania con il suo compagno. Se hanno trovato un giusto equilibrio, sicuramente stanno meglio di tante altre coppie che vivono una quotidianità pesante. Ecco, io sulla
1: è
9: scappatella
1: vero.
9: Dal lunedì al giovedì, quello no, quella la eviterei. Kiss kiss a voi.
1: Okay,
0: dai, allora
1: okay,
0: sta per partire una canzone che io amo.
1: Anche io!
0: Credo di essere stato il primo tra tutti voi a scoprirla questa canzone. Ve l'ho detto quando sono venuto in radio che mi piaceva tantissimo questo pezzo.
1: Hai capito?
5: Pippo Pelo sei in gamba.
0: E ieri Andrea mi ha detto: ma veramente ti piace?
1: Loco Loco, gordo.
0: Mi piace tantissimo. Loco Loco.

0: Kiss Kiss a te che stai preparando la torta che piace a tutta la famiglia e soprattutto a te.
1: A te, a te.
0: Kiss Kiss a te che una tazza di tè e un bel libro sono la ricetta del tuo pomeriggio ideale.
1: Ideale, ideale.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss.
3: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
4: Repower.
5: Kiss Kiss.
6: Le consegne su pallet espresso più puntuali
7: e veloci in tutta Europa.
8: One Express, anche entro le 12.
9: Gold Espresso, ore 12.
10: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
11: Kiss Kiss.
12: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
13: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
14: Kiss Kiss.
15: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
14: Kiss Kiss.
16: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only Goal.
17: Only Goal.
18: Quando la stitichezza diventa un peso, Only Goal ammorbidisce le feci con delicatezza. Only Goal, via il peso della stitichezza. Only Goal è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
14: Kiss Kiss.
19: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
20: Sentiamo.
19: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
20: Wow.
19: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
20: E C?
19: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
20: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
21: Iperceramica.
14: Kiss Kiss.
22: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
14: Kiss Kiss.
22: La musica più bella.
14: Suona solo su Radio Kiss Kiss.
22: Radio Kiss.

0: ricordiamo che gli ascoltatori Sabrina e Francesco La Manfredoia poco fa hanno dichiarato di essere monogenitali e conoscono uno.
1: Oddio, troppo medico scientifico.
0: Sì, sì, monogenitali. E sentiamo cosa pensa un'ascoltatrice di quello che hanno detto.
2: Ma veramente fanno? Ma sono 15 anni che si mangia lo stesso Yustel.
0: Qua sono 15
1: anni che mangia lo stesso Wurstel.
0: Tu da quanti anni mangi lo stesso Wurstel?
1: Più di 20.
0: Più di 20 anni.
2: E a volte ti viene la voglia di cambiarlo.
0: Vorresti cambiare Wurstel?
1: No, ma vuoi cambiare proprio prodotto, no?
0: In che senso? Scusami.
1: No, dico sempre
0: a che prodotto vorresti passare?
1: Dico, vabbè, ogni...
0: Non ho capito questa. No, a volte fa delle dichiarazioni.
1: Scusate, cioè... non pensavo di essere alla radio.
0: Allora Luca,
1: no,
0: puoi analizzare,
1: no,
0: per
1: no,
0: favore?
1: Pica, non hai capito niente. Non che voglio cambiare orientamento sessuale, no, non mi piacciono le donne.
0: Hai detto vorrei cambiare prodotto, sembra che volessi, no. Sembrava volessi cambiare.
1: No, ogni tanto fa bene.
0: Marca,
1: che
0: vuoi cambiare marca?
1: Sì,
0: ah,
1: sì.
0: Ok, va bene.
1: Mannaggia, ogni marca... bocca mia, taci.
0: Ma punto.
1: Paolo da Roma, buongiorno.
3: Ah, buongiorno a voi, sto ascoltando, guarda, mi sto proprio pisciando dalle risate.
0: Ti stai pisciando dalle risate, mi fa piacere. Paolo da Roma, benvenuto. Allora,
3: grazie.
0: Paolo,
1: no,
0: Italia,
1: no,
0: Paolo
1: Comune, scusa Paolo.
3: Siete stupendi, siete stupendi, la prima volta che parlo al telefono con voi in diretta. Comunque,
1: grazie.
0: Allora,
1: grazie,
0: allora
1: grazie.
0: Tu sei monogenitale o plurigenitale?
3: No, a me mi fanno ridere, monogenitale. No,
0: i monogenitali,
3: no, no,
0: ti fanno ridere.
1: Fanno
0: cioè,
1: ride.
0: Quelli che ne hanno visto uno soltanto.
3: C'è tanta ipocrisia, perché poi per essere troppo monogenitali poi si diventa allergici e l'allergia poi fa male. Quindi non bisogna essere
0: esatto.
3: Troppo monogenitale.
0: Anna Chiara pure era monogenitale, adesso è diventata plurerrima genitale.
3: Vabbè, comunque, allora ascolti, io sono per
1: ma dacci del tu Paolo, non ci dare del lei.
3: Sì.
1: Allora, non ti preoccupare, è la prima volta che ci sentiamo, però dacci del tu.
3: Bene, sono d'accordo, ognuno a casa propria, perché comunque fa sì che comunque ognuno è indipendente nelle faccende, nelle cose.
1: Certo.
3: Ma se uno si vuol vedere a fine settimana, ma non è che c'è un obbligo dal giovedì, dal lunedì al giovedì, si vuole vedere quando si vede,
0: sì. Però ognuno perché... a casa propria è una ricetta, secondo te è una ricetta giusta per far continuare l'amore tutta la vita.
1: Ma tu
3: sì,
1: in che situazione sentimentale sei, se possiamo chiedertelo?
3: Allora, io sono in una situazione ibrida.
1: Ibrida.
3: Perché non ho mai convissuto.
1: Mai quindi... nella vita?
3: Mai.
1: Okay.
3: Mai.
0: Non è fatta per te la convivenza.
3: Evidentemente non sono, per il momento non sono adatto. Poi, quando sarà che una avrà un'età insomma avanzata.
0: Quanti anni hai, Paolo?
3: Io ne ho 60.
0: 60 anni. Quando avrai 102 anni, 105, magari
1: allora
0: 110, ti fidanzerai.
3: Quando sarò pronto a un'età, eccetera, di incontrare.
1: Cioè, ma allora a quel punto pigliati direttamente la badante, Paolo.
3: No,
0: quello è un attimo, Paolo.
1: Cioè, quello è un seguito. Cioè, non è allora, che poi avrà la fidanzata.
0: Paolo ne fa un problema di prostata. Quando la prostata dirà che è arrivato il momento di pensarsi.
3: Hai colto il problema.
1: Paolo, 60 anni, com'è il mercato, diciamo, sentimentale, affettivo, sessuale?
0: A Roma?
1: Funziona a Roma? C'è un bel movimento?
3: Ma c'è tanto movimento, però se la tirano tutti.
0: Se la tirano pure le sessantenni, Adriana.
3: Ma infatti c'è proprio una nomea che la romana è un po'
1: atteggiata,
3: un po' se la tira.
0: La romana.
3: Sì,
0: va
3: sì,
0: bene.
3: Sì, sì, sì.
0: Allora Paolo, noi ti ringraziamo tantissimo per essere stato con noi, è stato un piacere, grazie ancora.
3: Grazie a voi, grazie a te, grazie a Kiss.
0: Ciao, un abbraccio. Ciao.
4: Vuole cambiare prodotto, invece del Wurstel vuole la melanzana.
0: Ah, l'ascoltatrice. Vabbè, picca, questo è un po' volgare, potevamo risparmiare.
1: Cioè, forse ce l'aveva proprio
0: fosse
1: con
0: stato
1: me.
0: Fischetti in regia, non mi sarei meravigliato di una virgola, però.
1: A proposito di regia, Pippo, dobbiamo fare gli auguri a Massimo.
0: E anche a Fischetti. Allora,
1: salutiamo Fischetti
0: che si è operato.
1: Sì,
0: quindi lo abbracciamo.
1: L'abbracciamo forte.
0: E poi salutiamo Massimo che oggi festeggia gli anni. Massimo Pennino,
1: un gran bel ragazzo, devo dire, ha portato le sfogliatelle.
0: E non c'entra niente come ragazzo.
1: È uomo toro, quindi benvenuto nel nostro club.
0: Tanti auguri, ha portato le sfogliatelle. Più classica iconografia napoletana. Vabbè, vai, grazie.
1: Allora, abbiamo Patti che è a Lecco. Ciao Patti, buongiorno.
5: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Patti. Allora Patti, tu assolutamente non d'accordo con Tania che diceva che appunto una coppia può vivere anche separatamente, vedersi soltanto un paio di giorni a settimana, che può essere un elisir di lunga vita dell'amore. Nel tuo caso non sei d'accordo, giusto?
5: No, non sono d'accordo, perché se voglio costruire una relazione stabile, secondo me, cioè, non ci devono essere dei giorni prefissati.
0: Okay.
5: Cioè, posso vedermi lunedì, martedì, nel senso, io vivo con mio marito, lavoro con mio marito. Però vabbè,
1: lavori con tuo marito? Guarda, sì, che ci hanno scritto diverse persone commentando il fatto di lavorare col proprio marito, con la propria moglie, e di commentarlo in maniera negativa. Che palle, io ci lavoro pure con marito e moglie.
0: Sentiamo te, Patti, tu invece con tuo marito ci vai d'accordo, anche lavorando
5: no,
0: con...
5: No, io ci vado d'accordo, certo, ci sono delle giornate
1: ecco,
5: in cui litighi, in cui puoi non andare d'accordo. Però vabbè, io sono per la famiglia stabile. Nel senso, poi ognuno, io esco con i miei amici, lui esce con i suoi, io
1: quindi
5: faccio sport,
1: avete degli
5: sport,
1: spazi liberi,
5: certo,
1: entrambi, no?
5: Andiamo via magari anche 3 giorni io con le mie amiche, lui con i suoi amici.
0: Ma sempre sapendo che l'uno e l'altra fanno i bravi, o l'uno e l'altro,
5: bravissimo,
0: o l'altra e l'altra, quello che sia.
5: Bravissimo.
0: Esattamente.
1: Senza mai cadere in tentazione.
5: No, in tentazione no. Non
0: ma tu tutto, tutto questo... Questa scienza, diciamo, di quello che farebbe tuo marito quando tu esci con le amiche o viceversa, è una scelta di controllo o è una scelta di fiducia?
5: No, di fiducia, non mi chiede neanche dove vado, neanche ancora torno.
0: Ah, vedi?
5: Non è
0: anzi, come le mogli dei miei amici che quando escono con noi subito chiamano in continuazione, devi tornare.
5: Ma no, sono io che lo spingo a uscire, perché tante volte lui non vorrebbe neanche uscire, dico ma vai, è diverso.
1: Ah, ok. E invece tu esci tranquillamente, però lui non ti chiede niente.
5: No, non è uno che mi chiede, magari mi dice non far tardissimo, però non è che mi dice... dove vai, cosa fai, con chi esci,
1: cioè, per esempio esci con le amiche, vai in un locale, torni alle 3 del mattino, lui non fa una piega, cioè non dice nulla.
5: No, niente. Però sei tornata alle 3, va bene.
0: Massima fiducia, Pica non è d'accordo, sta storcendo in alto.
1: Così mi sembra troppo.
0: Sì, Pica dice no, troppo libertina.
5: No, anche
0: c'è qualcosa sotto, ma sicuramente c'è qualcosa sotto.
5: Esco tutte le settimane, magari esco quella volta ogni 2 mesi.
1: Da quanto tempo state insieme? Non so.
5: Quest'anno
1: se
5: da 24 anni.
0: 24 anni. È un bel elisir, quindi avete trovato. Complimenti, di lunga vita al vostro amore. Noi te ne auguriamo almeno altri 100 insieme, Patti, davvero.
5: Grazie, speriamo.
0: Con tutto il cuore, ovviamente ascoltando sempre solo Radio Kiss Kiss, lo sai,
5: certo,
0: no?
5: Certo, sempre.
0: Bene, grazie
1: ciao,
0: mille.
1: Ciao Patti, Kiss Kiss a te, baci.
5: Grazie, Kiss Kiss a voi, buona giornata.
0: Un abbraccio, grazie, Kiss Kiss.
1: Allora,
0: questa canzone si chiama Moves Like Jagger. Mm-hmm. E ieri è stato presentato il nuovo album dei Rolling Stones, Adriana.
1: Bello, bello. Intanto questi sono i Maroon 5 con Christina Aguilera.

0: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
2: Kiss Kiss.
3: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili.
4: Vedrai che qualità, Antonella!
5: Da MD puoi mettere in valigia la convenienza. Fino al 17 maggio, solo se possiedi Buona Spesa Card, trovi il trolley da cabina, dimensioni 38x20x55 cm, in colori assortiti, a soli 24,90€. L'offerta è disponibile anche online su MD Web Store. Preparati a partire. Vieni da MD.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, Buona Spesa Italia.
1: Kiss Kiss.
6: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1€. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Kiss Kiss.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
12: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
13: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a €21.750 grazie a €2.000 di bonus rottamazione Ford.
14: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane è integrale e il miele sono mille fiori.
15: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi, perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
14: E fino al 17 maggio hai €20 di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di €120. Scarica subito l'app Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
16: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
17: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
16: Verificare condizioni in negozio.
1: Kiss Kiss.
18: Tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci tanto.
0: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.
18: Tu, figlio di un muratore, le

0: Citando canzone arrivata seconda al Festival di Sanremo, giusto?
1: Ricordo bene? Seconda. Sì, secondo posto che continua ad essere uno dei pezzi più suonati, più ascoltati.
0: Lo ricorderò, penso, per ancora un mese e mezzo. Dopodiché tra un anno mi chiedi chi è arrivato secondo e terzo a Sanremo dell'anno scorso, non me lo ricorderò. E spesso non mi ricordo manco chi ha vinto.
1: Chi
0: in questo
1: vinto,
0: caso sale un mio amico, me lo ricorderò.
1: Certo,
0: però
1: è vero.
0: Generale faccio fatica poi a ricordare.
1: È vero. Nel tempo
0: un anno
1: si fa
0: dopo
1: fatica.
0: Mi chiedi, ma chi ha vinto l'anno scorso? Aspetta un attimo.
1: Oppure si fa con confusione tra un'edizione e l'altra.
0: Esattamente.
1: Allora andiamo da Rosanna che è a Napoli. Ciao Rosanna, buongiorno.
2: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao,
0: ma piacere Rosanna, come stai?
2: Bene, benissimo. Oggi una splendida giornata con voi.
0: Grazie mille. Hai ascoltato un po' di questa puntata o sei arrivata solo adesso?
2: Sì, sì. No, no, ho ascoltato un po', non dall'inizio, però ho capito il tema.
0: Ma che idea ti sei fatta? Qual è la tua idea?
2: Allora, sentiamo. Io sono da un lato sono d'accordo con l'ascoltatrice che, diciamo, mono, come l'avete chiamata?
0: Monogenitale. Cioè che nella vita ne ha visto uno soltanto di genitale.
2: Sì.
0: Esattamente. E invece
1: e si sono dichiarati sono abbastanza
2: d'accordo.
1: Fedeli.
0: Di apparato,
2: sì,
0: diciamo.
2: Ma fondamentalmente io ho avuto una relazione molto lunga, fondamentalmente si fa anche una certa soddisfazione in questo tipo di relazione, perché poi
0: nella relazione
2: insieme...
0: monogenitale?
2: Sì, hai il tempo di conoscersi bene e dedicarsi l'uno all'altro.
0: Ma tu fino a quanti anni avevi, fino a quando avevi visto un solo apparato genitale, diciamo?
2: Per 12 anni, 27.
0: Fino a 27 anni conoscevi un solo apparato, diciamo?
2: Sì.
1: A 27 anni l'hai lasciato, hai lasciato questa persona?
2: Poi l'ho lasciato, sì.
0: E poi sei diventato un'enciclopedia della...
2: Un'enciclopedia proprio no. Però
0: è una conoscenza diversa, esattamente.
2: È fondamentale avere anche altre esperienze, però diciamo la cosa secondo me importante per una relazione duratura è coltivare la propria identità, il proprio spazio, le proprie passioni, la propria individualità, perché a volte ci sono delle relazioni in cui i partner diventano la stessa identica persona, cioè se non si muove uno non si muove l'altro.
0: Vedi.
1: Però questo perché lo vogliono entrambi e succede nei rapporti di lunga data, oppure succede al contrario, nei rapporti di lunga data ognuno fa la sua vita e basta, non si considerano neanche più di tanto. Può accadere una delle due cose,
0: può accadere,
1: molto facile,
0: ma può anche
2: sì,
0: non accadere.
2: Esattamente. Però secondo me, diciamo, sul lungo termine, quando poi non coltivi la tua individualità, ci possono essere un po' di problemi, cioè vuoi a un certo punto un po' di spazio, non che devi andare a provare altri apparati genitali, questo no, è ovvio. Però
0: mi piace che ne parliamo in termini scientifici, sembriamo diciamo Quark, no? Non un programma radiofonico di intrattenimento, diciamo. Vabbè.
1: Fa molto ridere così. Rosanna, ma adesso tu sei fidanzata, sei sposata, convivi, sei single?
2: No, sono single più o meno, diciamo.
1: Non si capisce bene questa frequentazione.
2: Sì, è una sorta di frequentazione.
0: Sta studiando l'apparato, semmai fosse, diciamo, corrispondesse, diciamo. Adriana, quando ha trovato l'apparato giusto, si è fermata. Quindi potresti fermarti anche tu, Rosanna.
2: Ma devo dire la verità, non lo so, ragazzi, cioè ormai sono talmente tanto sfiduciata che sto pensando di passare
1: capito.
2: All'altra sponda.
1: Avevo capito, guarda che l'ha detto anche Belen, ha detto che
0: sta
1: sfiduciata,
0: pensando di passare all'altra sponda,
1: è sfiduciata nei confronti del sesso maschile, non ce ne sta uno buono e quindi sta pensando di passare
0: all'altra sponda.
2: Sono d'accordo.
0: Vabbè, ognuno poi pensa di fare quello che vuole, l'importante è essere felici nella vita, cara Rosanna.
2: Sì, esattamente. Non è importante avere qualcuno a fianco giusto per convenzione sociale.
0: Come si chiama? Sì, c'è da mia parte una palamita accanto che sta lì, diciamo, ma in realtà se ne potrebbe anche fare a meno lì dove non ce n'è bisogno per forza.
2: Sì, io dico una palla al piede, cioè se è qualcosa di bello che arricchisce la vita, ben venga. Se deve una palla al piede, no?
1: Deve arricchire, hai ragione. Rosanna, noi ti ringraziamo, Kiss a te, ascoltaci sempre, va bene?
2: Grazie a voi.
0: Un abbraccio,
2: bacione.
0: Rosanna, Kiss a te, baci.
2: Ciao.
0: Quando diciamo hai bisogno di ricercare nuovi apparati, qui ce ne sono, diciamo, a buffet.
2: Bene, vi verrò presente.
0: Siamo pieni di apparati.
2: Sì.
0: Va bene. Grazie.
1: Ciao, Kiss a te.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana, da quando mi sono separato ho capito che quelli che si dichiarano fedeli sono quelli che tradiscono di più.
0: Ah, vedi?
1: Beh, non è sempre detto, dai, non è sempre detto.
4: Tutta invidia, questo è il segreto, stare separati. Io e Mauro, 6 anni quasi che siamo insieme, mi ha regalato un anello, adesso per i miei 40 anni e continueremo comunque a vivere separati. Questo è il segreto del successo delle coppie, ragazzi.
1: Ok, ok, questa è la tua visione. Invece, guarda, arrivano tanti messaggi di questo tipo. Per esempio, lui scrive: io personalmente non riesco a vedere o percepire ogni singolo istante della mia vita senza mia moglie. Sono 30 anni che stiamo insieme. Poi il sesso è un'altra cosa.
0: È un'altra cosa.
1: Che significa? Cioè, vai altrove?
5: Allora, questo ragionamento lo facevo anch'io qualche anno fa.
0: Quale?
5: Prima di separarmi.
1: Ok.
5: Ma adesso che sono separata con 2 figli, sono d'accordissimo che ognuno ha casa propria.
0: Ognuno
5: i suoi spazi, ci si vede quando si ha voglia, ma non che mi devo ficcare un altro uomo dentro casa.
0: Non c'è più la monogenitalità,
1: no, Adriana, hai ragione,
0: è un termine che abbiamo coniato noi stamattina, ma mi pare che stia entrando negli ascoltatori che stanno rispondendo proprio: sono monogenitale, sono stato trigenitale.
1: Pure te.
6: Ciao, ciao Adriana, buongiorno, sono Marco da Napoli. Io invece sono d'accordissimo con Tania, con mia moglie. Sono 18 anni che ci conosciamo,
1: okay.
6: 7 da sposati quest'anno, ma prima di sposarci io mi sono fidanzato con lei che avevo 23 anni, noi ci vedevamo solo il sabato e la domenica o al massimo di sabato e domenica, abbiamo fatto questo fin quando non ci siamo sposati.
0: Vedi? Davi.
1: Ok, per mantenere, diciamo, intatta la relazione,
0: quella passione, quel fuoco,
1: l'effetto sorpresa.
7: Non è vero niente, io sono sposata e sto con mio marito da 39 anni, quasi 40.
0: Monogenitale.
7: È stato soltanto lui e sono appagata.
0: È appagata.
7: Dov'è il problema? Ma perché devo andare a cercare l'erba del vicino quando in casa l'erba trionfa e cresce sempre bella verde?
0: Addirittura vedi? Cresce, avrà un'ernia forse se cresce, perché poi a un certo punto dovrebbe rimanere tutto normale. Se cresce, solo
7: l'erba, trionfa.
0: Trionfa e cresce. È rigorosa, Adriana.
1: Trionfa e cresce. Vabbè, va bene, viva l'amore, Pippo. Non dobbiamo essere disillusi e disincantati.
0: No, allora, a una certa età solo le orecchie continuano a crescere.
1: Cresce pure, cioè, un po' il naso.
0: E i peli delle orecchie. Solo quello, il resto non cresce più, Adriana.
1: Anche un po' il
0: se
1: naso.
0: Se cresce, può accrescersi di, diciamo, problematiche di salute.
7: L'erba trionfa.
0: Ma che cresce?
1: L'erba trionfa.
7: L'erba trionfa.
1: Trionfa. Lasciamoci
0: la signora
1: così.
0: È monogenitale ed è felicissima. Noi con questa monogenitalità chiudiamo questa puntata del Pippo Pelo Show, che torna come sempre domani, che è venerdì dalle 7 alle 9 qui su Radio Kiss Kiss. Grazie.
1: Vi aspettiamo in TV e anche alla radio. Grazie mille a tutti voi per essere stati con noi. Arrivano Max Giannini e Max Vitale. Pippo, se non sbaglio, questa è una canzone che ti piace tanto?
0: Mi piace tantissimo.
1: Vorresti...
0: Lionel Richie, anzi, i Commodores. Questi sono i Commodores.

0: amici radioascoltatori, amici amici di tutti quanti.
1: The Commodores, Easy, era il 1977,
2: l'altro ieri.
3: Pensiamo ad oggi e infatti ci colleghiamo con la redazione Le News. Antonio Mercurio, buongiorno.
4: Grazie Max, un saluto dalla redazione. In Medio Oriente, tra diplomazia e minacce, sono ore decisive per il conflitto tra Stati Uniti e Iran dopo l'ultimatum di Trump. Secondo il sito Axios, Teheran sta valutando il memorandum di una sola pagina inviato dalla Casa Bianca per porre fine alla guerra e stabilire un quadro di riferimento per trattative più dettagliate sul nucleare. La risposta è attesa entro 48 ore, ma potrebbe slittare a metà mese nell'imminenza della visita di Trump a Pechino. Washington offre all'Iran la revoca delle sanzioni, lo sblocco di fondi per miliardi di dollari all'estero e lo stop alle restrizioni sul transito navale verso i suoi porti attraverso lo stretto di Hormuz. In cambio chiedono impegno per una moratoria ventennale sull'arricchimento dell'uranio e su questo punto non vi sarebbe accordo. I canali di dialogo restano però aperti, mentre ad Hormuz, fermata temporaneamente l'operazione Project Freedom, la situazione dello stretto è cristallizzata tra il blocco americano e il rischio di attacchi alle navi da parte iraniana. Ciò nonostante, i mercati asiatici sono in rialzo, soprattutto Tokyo, e tra poco riaprono le borse europee, ieri comunque positive, mentre il prezzo del petrolio frena la sua corsa, WTI a $95, Brent a $101 al barile. È fissata alle 11.30 l'udienza in Vaticano del segretario di Stato americano Rubio con Leone XIV. Previsto un faccio a faccio di circa mezz'ora, ma la durata effettiva quanto i toni delle dichiarazioni ufficiali al termine faranno anche intendere come è andato il colloquio che segue gli attacchi di Trump al Papa sull'Iran. Ieri all'udienza generale Prevost ha ribadito che la Chiesa interpreta a partire dal Vangelo i dinamismi della storia, denunciando il male in tutte le sue forme. Parole chiare per rifiutare tutto ciò che è morte e prendere posizione a favore delle vittime di violenza e guerre. Il delitto di Carlasco, Andrea Sempio, chiarirà quando sarà opportuno. Così i legali del 38enne di Vigevano, accusato nella nuova inchiesta dell'omicidio di Chiara Poggi. Ieri agli avvocati e all'indagato sono state fatte leggere dai PM di Pavia le trascrizioni di un'intercettazione ambientale in cui Sempio parla da solo in auto e dice di aver visto i video intimi di Chiara e Alberto, di aver chiamato la ragazza, di aver tentato un approccio e lei che avrebbe risposto "con te non ci voglio parlare", riattaccando il telefono. La circostanza è stata riportata anche al fratello di Chiara, Marco Poggi, sentito come testimone e che continua a sostenere l'innocenza dell'amico. Lo sport, calcio, la finale di Champions League sarà Arsenal-PSG. I francesi, campioni in carica, eliminano in semifinale il Bayern pareggiando 1-1 a Monaco di Baviera e il 30 maggio a Budapest difenderanno il titolo contro gli inglesi. Tennis, agli internazionali d'Italia, la pioggia rallenta il programma del primo turno maschile, gioca e vince solo Arnaldi, 6-3, 3-6, 6-3 allo spagnolo Munar. Oggi in campo ben 8 italiani. Nel tabellone femminile avanzano la Cocciaretto e Tyra Grant che batte nel derby azzurro Lisa Pigato. Eliminate Stefanini, Brancaccio e Urgesi.

0: da completare il match di Noemi Basiletti contro l'australiana Tomljanovic. Abbiamo concluso, vi lascio con Giannini e Vitale, da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.
1: Ciao Antonio, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno Vitale.
2: Oh, Max Giannini, una sorpresa, non ti aspettavo.
1: Salutiamo il Pippo Velo Show.
2: Good morning, kiss kiss. Buono lì, buono cuccia.
1: Allora,
2: picco.
1: Stamattina parliamo di amici a quattro zampe. Sì. E a tal proposito, attenzione, signore, lo chiediamo anche alla sala interna.
2: Sì.
1: Siete team cane tutta la vita? Sì. O gatto forever? O gatto forever? Gatto forever? Cane.
2: Ma di voi non ci interessa. Ci interessate voi, bravo, che ci ascoltate, bravo, ci guardate. 347-490-0042. Siete miau o siete bau?
1: Cane tutta la vita. Un gatto forever.

Allora, continuate a mandare messaggi, tra poco li ascolteremo, vogliamo sentire i vostri audio. Siete per i cani tutta la vita, team cani, o gatti forever?

0: Un po', stiamo facendo un po' di simposio, io e il sì. DJ Pika, che assomiglia un po' a If I Ever Feel Better dei Phoenix, una canzone ecco. del 2000,
1: siamo la 2000 France, 2001. Della France erano francesi.
0: E Phoenix, no. Sì, forse era French, sì. French sì. Dance.
1: Però nel dubbio, però facciamo questo.
0: Ci sta, ecco. Ci sta.
1: Ah, grande Pika. Però nel dubbio, loro, questi qua, i Phoenix, sono più gatto o più cane, secondo te?
0: Ma secondo me, good. Più gatti che sono stati furbacchiotti, sentiamo.
2: Ciao ragazzi belli, devo premettere che io sono team cani, team gatti, team cicale, team farfalle, però cani, Birillo e Provolina.
0: No! Birillo e Provolina.
1: Birillo e Provolina, stupendo.
0: 1-0 per i cani.
3: Ragazzi, sì. Sono Adriano da Merlino. Ah. Io non sono né Bao e né Miao, però per amore dei figli ho un gattino.
1: Ha fatto la magia,
0: uno,
1: dai,
0: uno.
1: Vai
0: ancora.
4: Buongiorno Radio Ghischi, siamo Beatrice
5: e Alessandro.
4: Noi nel dubbio ce l'abbiamo tutti e due, un cane e un gatto. Ghischi a tutti.
0: In stanze okay, separate, scegli. Chiaramente.
6: Cane e gatto. Miau miau bau bau.
1: Oh, lo carina. Vedi?
7: Tanti. Buongiorno, Erika dalla Mezza. Io personalmente ho due bellissimi cani e tre bellissimi gatti.
0: Vedi?
7: Che vivono tutti quanti insieme. Abbastanza
0: mamma.
7: Contenti e felici.
0: Abbastanza.
1: Sì.
7: Tutti.
1: Abbastanza. Chi comanda fra i due? Chi ce l'ha? Tutti e due. Chi comanda? Il gatto o il cane?
0: È sempre il gatto.
1: Sì. Fa credere.
0: Continuate a mandare messaggi. Gatti o cani? Team cani o team gatti?

0: Ecco.
1: Sei allergico al gatto?
0: No, però molti lo sono.
1: Incide,
0: molti
1: sì. Lo sono. Ma c'è più allergia al gatto che non al cane.
0: Sì,
1: no?
0: Il pelo del gatto è un'allergene più forte del pelo del cane.
1: Quindi, come vedete, questione di pelo. Ma a questo punto continuiamo a sentire, siete team del miau miau o team bau.
0: Ci hanno accusato di fare dei sondaggi un po' troppo catching, ma non è vero. Non è vero.
2: Buongiorno, Kiss. Buongiorno, Maxi.
1: Ciao.
2: Beh, io sono team animali, proprio in generale. Però tra cani e gatti devo ammettere che preferisco i cani. Sono sempre stata abituata
0: ai cani.
1: Però si ama gli animali, è ovvio. Si ascoltano i due.
0: Ricordate che gli animali non hanno ombrello, ecco che no.
3: Ciao ragazzi, sono Giampiero dalla provincia di Cagliari.
1: Ciao.
3: Io ho avuto sia un cane in passato, ma che mi ha dato tanto, e adesso da
1: capiamo.
3: Circa un anno a questa parte abbiamo un gatto, che vi dico la verità, quello che dà un gatto è una cosa incredibile.
0: È la reincarnazione del tuo cane.
1: Sì, può essere, sì.
4: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
4: Sono Alessia da Cilavegna, io sono team cani. C'ho un alano di 3 anni che si chiama Loki e un Jack Russell di 10 anni che si chiama Kira. Wow. Ciao ragazzi, buona giornata.
0: Brava. Vai, dai.
5: Né cane e né gatto. Ho già un marito e 2 figli. Basta, mi avanzano.
0: Vabbè, ce la metti così, incredibile.
1: Certo, però non vale, perché sennò arrivano i mariti e parlano delle suocere. Però è molto bello l'alano e il Jack Russell. Perché c'è il cane e il codice fiscale.
0: E lo sai chi comanda tra l'alano e Jack Russell?
1: La moglie, comunque, poi Jack Russell. Sicuramente.
6: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Sono i Rolling Collins. Siete team cani o team gatti?
1: Miau, miau.
2: Ciao ragazzi, io non sono né cane né gatto. Io sono galline, conigli e pavoni.
3: La macelleria.
4: Questo io ho gatti tutta la vita. Sono indipendenti e non puzza la casa.
0: Oddio.
5: Noi nel dubbio cane gatto, ma in casa comanda la gattina anche se più piccola.
0: Vedi?
6: Classico. Buongiorno Max e Max.
0: Buongiorno.
6: Marco dal Molise. Io sono team gatti forever.
0: Vedi?
7: Buongiorno Radio Kissis, Alessandra da Roma. Oh. Cani forever per tutta la vita.
8: Ragazzi, buongiorno. Allora, io sono una volontaria in un gattile.
0: Una gattara.
8: Ciò significa che ho una propensione per i gatti e poi ho due gattine, cioè che sono le mie bimbe pelose.
9: No, i miei bimbe
10: buongiorno
9: pelose.
10: Ragazzi, buongiorno.
9: Ciao.
10: Max e Max.
0: Buongiorno.
10: Sono Marco. Noi per il bene di mia moglie ho un cane e per il bene di mia figlia un cavallo.
0: Un cavallo! Camisiare cavallo. Allora, voi il cavallo, cioè il cavallo è vostro, perché quando porti la figlia a equitazione, la retta non serve per pagare i corsi e l'equitazione, serve per pagare la sussistenza del cavallo.
3: Che mangia, non si mangia.

0: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: Kiss, kiss.
4: Scegliere la migliore vacanza?
5: Previsto.
4: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
5: Inaspettato.
4: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
5: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
4: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
3: Kiss, kiss.
0: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
0: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
3: Kiss, kiss.
6: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
3: Yes, yes.
7: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
8: Arredissima.
3: Yes, yes.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Yes, yes.
10: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
11: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
3: Yes, yes.
12: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
0: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
3: Via, via.
0: Pet Store Conad compie 10 anni via. E fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.

0: I nostri amici Pelosetti.
1: Un'ossessione, amore, dai. Però attenzione, sono novità,
0: sì,
1: giusto?
0: Novità importanti. Allora, arriva il via libera dall'Unione Europea alle nuove norme per tutelare la salute e il benessere di cani e gatti. Il Parlamento Europeo ha approvato qualche giorno fa le nuove norme per a livello sia di chi alleva gli animali e chi ha attività che li vende e quant'altro, ma anche per chi li tiene come animali da compagnia. Ascoltate bene. Il pilastro della riforma è l'estensione a livello europeo dell'obbligo di microchippare ogni animale con una banca dati europea.
1: Così non si scappa.
0: Non ci sarà animale, a te te lo mettono qui dietro.
1: Un altro?
0: Sì, un altro chip.
1: Avete già messo il chip?
0: Non si vede.
1: La cippa?
0: C'è un lasso di tempo per uniformarsi a questo nuovo requisito. I venditori e allevatori avranno 4 anni di tempo per adeguarsi, invece i proprietari di animali domestici 10 anni per i cani e 15 per i gatti. 15 più tempo perché i gatti generalmente campano un po' di più dei cani.
1: Appena appena.
0: Per quanto riguarda il benessere invece della salute degli animali, c'è un obbligo particolare. Ogni struttura che vende o alleva cani e gatti dovrà avere un professionista formato all'interno con adeguati corsi certificati.
1: Professionista, non adattato.
0: Attenzione, perché c'è il divieto assoluto di tenere animali legati a catene o altri strumenti restrittivi come il collare a strozzo e quant'altro. Divieto di accoppiamento tra animali imparentati, poi divieto di mutilare orecchie e code, perché
1: no,
0: questa
1: ancora,
0: è una cosa terribile, non lo fate. E poi
1: qualcosa sugli incroci particolari.
0: Gli incroci particolari.
1: Basta per questi incroci strani, inutili, fra l'altro.
0: E viva il benessere degli animali!

0: Buono, Nico, vieni qua. Buono. A proposito degli animali,
1: ti vedo in forma.
2: Mi stai pestando la coda, porca miseria.
1: Non è la coda, è quello il dramma. Good morning, Kiss Kiss, Max e Max. Ti dicevo, sei in forma e si vede. Ti hanno cambiato i croccantini, sì, ti hanno tolto i dentici, Paola.
2: Allora, c'è una cosa bella tra gli obblighi del nuovo regolamento per la salvaguardia e il benessere degli animali. Chi vende cani o gatti, quando pubblica eventuali annunci di vendita, dovrà aggiungere una dichiarazione ad hoc rivolta a potenziali acquirenti. E deve essere per tutti uguale. E dice testualmente: un animale non è un giocattolo, prendere un animale è una decisione che cambia la vita. È vostro dovere assicurare la sua salute e il suo benessere e non abbandonarlo. Infine, devo chiudere, fatti chiari, amicizia a quattro zampe lunga. Deve essere proprio scritto testualmente così.
1: Tipo come il fumo fa male, che bravo, è come sui sigaretti. Però ricordiamoci, non è un giocattolo. Bravo. Mai.

0: Mamma mia, questa è una combo non bella, incredibile. Veramente fino a qualche mese fa nessuno ci avrebbe messo una fish.
1: Invece, eccole qua.
0: Si sono incontrate e si sono amate subito.
1: Guarda caso, lei è Madonna, l'altra lei è Sabrina Carpenter. Bring your love, new kiss.

0: Incompetence. Appunto, Bring Your Life, New Kiss.
1: Che è un po' anticipato, Madonna.
2: Ti ha chiesto se fosse
1: Time Weather. Ti ha chiesto il tempo. E anche noi lo chiediamo agli amici di ilmeteo.it. Buongiorno.
3: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Il tempo resta piuttosto instabile sul paese, con residue e precipitazioni a macchia di leopardo. Nelle prossime ore saranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ad essere interessate da alcuni rovesci, altrove cieli irregolarmente nuvolosi o coperti. Nel corso del pomeriggio ultimi temporali al nord, specie su Alpi e Prealpi, ma fenomeni attesi anche su Sardegna e medio versante adriatico. Massime in aumento tra 17 e 23 al nord, tra 19 e 23 al centro, tra 17 e 26 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo te dici, kiss kiss a tutti!
4: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
5: Kiss, kiss, via, via.
6: Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
7: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
8: Kiss, kiss. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: Kiss, kiss. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
12: Eurospin! La spesa intelligente!
13: Kiss, kiss. Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
14: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
8: Kiss, kiss. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
15: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: Kiss, kiss. Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
17: Only goal.
18: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
19: Yes, yes.
20: Convenienza? Ma vai da Conad.
19: Via, via.
20: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99 euro. Scopri di più su conad.it.
19: Yes, yes.
21: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
22: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
21: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

0: Can't Wait, questa canzone mi fa venire proprio, ma sento già gli schizzi dell'acqua del mare, i bambini che dicono sto pallone, sto pallone.
1: La domanda, dove vai a ballare con tutti i rumori strani?
0: Che bella, che bella.
1: Good morning Kiss Kiss, Max e Max fino alle ore 12 con noi anche sul canale 158.
0: E a proposito di cani, qualche giorno fa sul social ufficiale della Casa Reale è stato pubblicato un post di un bel cocker spaniel che un po' ti assomiglia.
1: Sì,
0: ora proprio con questa faccina abbronzata.
1: Vediamo di più al bassotto io, però.
0: Allora, sotto questa fotografia davvero carina c'è scritto Welcome to the Family Otto, 1 year old today. Scusa se ho parlato così molto.
1: Sì, ma io ho capito, però traduci per
0: Signor, benvenuto in famiglia, Otto. Un anno oggi. È così che Kate e William, nel giorno del suo primo compleanno, questo cocherino veramente bellino, hanno fatto entrare di fatto nella famiglia reale il loro cane.
1: Altra bestia, dopo il cavallo che comanda, perché ricordiamocela. Però scusa, ma loro non erano legati ai corgi?
0: Cioè la regina madre.
1: Ma di solito sono rimasti sui corgi.
0: Il cane è già amatissimo sia dal principe che dalla principessa, ma sta spopolando anche tra i sudditi che hanno già fatto le spillette. Otto.
1: Io lo chiamerò Toto oggi giustamente. Ragazzi, questo però è strano che gli inglesi hanno chiamato Otto, tipico nome tedesco.
0: Otto,
1: c'è qualcosa che non ci dicono,
0: ma chi lo sa.

0: Che bella questa canzone, Fulminacci, stupida sfortuna, anche se abbiamo già in New Kiss il nuovo Fulminacci che
1: non si ferma più,
0: va bene così.
1: Allora, guarda i giovani.
0: Allora, c'è da fare una specifica perché sta roba della riforma della legge, delle norme a livello europeo per il rispetto e il benessere degli animali, insomma, ha allertato non poche persone che vogliono essere sempre ligie agli obblighi, no?
1: Anche perché sono giusti quei 30-40 milioni in Italia che sono interessati dal microchip.
0: I microchip ci hanno chiesto se sono gratuiti oppure no. Allora, la gratuità in Italia dipende dalle ASL, sì, è sempre stato così. In alcune ASL, per esempio quella di Napoli, da dove stiamo trasmettendo, è gratuita la microchipazione, in altre no, ma comunque stiamo parlando di 20-30 euro. Tra poco invece parleremo dei costi vivi di tenere un cane o un gatto, un animale domestico.
1: Che non sembra, ma ha tutto ha un costo. Infatti, per te, perché ha cambiato i tuoi croccantini tua moglie? Che costavano troppo.
0: Costa troppo.

0: messo un po' per imparare, perché è la la la la la lolli lo.
1: No, è lollolla.
0: No, è la la la la lolli lo. La la la la la lolli lo.
1: Usciamo da questo impasse o stiamo così fino a domani?
0: C'è un history kiss che arriva dal 1995. Allora, chi ha vissuto gli anni, la metà degli anni 90, sa che in Inghilterra, nel Regno Unito, c'era il cosiddetto Britpop, ma soprattutto c'erano tre band, non due, tre. Una erano i Blur, una erano gli Oasis,
1: e il terzo?
0: E al centro ci entrarono loro, i Supergrass, con Alright, che accontentarono tutti quelli a cui non piacevano né i Blur né gli Oasis, e questa è un canto generazionale. Sei pronto col pianoforte?
1: Come no!

0: bella
1: canzone storica degli anni 90-95, All Right Supergrass.
0: Quindi tu mi confermi Good Morning Kiss Kiss Max e Supergrass inglesi?
1: Inglese,
0: no, sì. Ah, ok. No, io Supergrass ho conosciuto ad Amsterdam. È una, molto, una band un po' fumosa, ma.
1: Segnate questo guarda. Numero 347-490-0042 che vi servirà per giocare a caccia alla bua memorizzato.
0: E infatti, 347-490.

0: 0042, semplice. Ma la sai che la Carolina ha portato gli annutoli a mettere il microchip?
1: Fatto bene.
0: Mentre al toro niente, ha detto anzi, se se ne va chi lo cerca. Ah, che carattere che hai.
1: Preparatevi perché arrivano i The Colors con i Rolling Stones, ma non lo so.
0: I Rolling Colors.

0: caccia alla bufala.
1: Ma
2: caccia alla bufala,
3: eccola lì Carolina.
1: Ufficiale, allora caccia mia... alla bufala.
3: Lo sai che cosa mi ha detto Carolina?
1: Cosa?
3: Che avevano adottato un contadino per un annetto, poi si sono rotti le scatole e l'hanno abbandonato.
1: Ma adesso glielo riportano. C'era il contadino aveva microchip.
3: Glielo riportano.
1: Attenzione, caccia alla bufala, tre notizie. Una è una bufala.
3: Il più veloce o la più veloce, ma aspettate sempre il mio via. Quando dico via, fate partire i messaggi, altrimenti Aldo Ritmo
1: mette
3: in coda. Vincerà, attenzione, oltre ai nostri gadget, anche la sabbietta per il gatto, per la lettiera del gatto, e una busta di croccantini per il cane, va bene?
1: No, è rimasta solo la sabbietta.
3: Una busta di 5 kg per il cane.
1: No, solo la sabbietta, perché i croccantini li ha visti pica e sono finiti. Siamo pronti? Notizia numero uno. Un uomo è stato arrestato e poi espulso dalla Russia dopo aver pubblicato online la recensione di una gonna in pelle da donna. Non lo puoi fare? Ma puoi fare recensione. Sì, si incarta ultimamente per tutto. Tra l'altro, lui cosa faceva? Se l'era messa addosso per far vedere, anche se fosse una donna, non starei bene con questa gonna. L'hanno accusato di post sessualmente esplicito. Siamo arrivati a livelli
3: in Russia sono messi male, è bene specificare che è successo.
1: Su questo, sì, no, lo ripeto, in Russia ultimamente non puoi fare niente, perché pensare. Notizia numero uno.
3: Notizia numero due. Un nuovo studio pubblicato in Olanda da una rivista scientifica del settore ha rivelato qualcosa che non ci saremmo mai aspettati. Il vero elisir di giovinezza risiederebbe nella saliva dei roditori, dei topastri. Alcune creme e impacchi a base di questa sostanza hanno incominciato a dare risultati più efficaci di ringiovamento della pelle del 600% in più rispetto ad altre sostanze, come per esempio la bava di lumaca. Pensa un po'.
1: Io voglio invecchiare. Non rischio.
3: Notizia numero due.
1: Notizia numero tre. Trasferiamo in Pakistan, dove un padre ha fatto tanto discutere il web dopo che ha montato una videocamera sul cappellino della figlia. E la figlia andava in giro inquadrata, perché lui voleva sapere sempre dov'era, cosa faceva e chi incontrava. La scusa è stata: è per la sua sicurezza. La figlia dice: mi sento leggermente osservata. Chi avrà ragione dei due? Notizia numero tre. E adesso, ragazzi, siete pronti? Aspettate il via di Giannini, perché dovete dirci secondo voi qual è la bufala. La 1, che è praticamente donne con le gonne, o la numero 2, che saliva o scendeva, o la numero 3, like cam per papà gelosi.
3: Non è facile stamattina, ma provateci. Via 347-490-0042, voi a vostro nome, a dove ci ascoltate, qual è la bufala, cribbio.

0: Guarda.
1: Sheeran con Cameron.
0: Salute prima o poi Giannini. Ma è arrivato il momento della premiazione e oggi ha vinto lei ed è Marika. Pronto?
2: Ciao, buongiorno Radio Kiss Kiss. Hola,
0: Kiss Kiss a te Marika, bella voce squillante, giovane.
1: Buongiorno, da dove si chiami?
2: Di Treviso, un piccolo paesino che si chiama Spresiano.
0: Ma
2: sarebbe.
0: Perché non dite subito il paese?
1: Spresiano,
0: porca miseria, ma tu sei più nella zona di Visnadello o della Lovandina, delle frazioni?
1: Della Lovandina si sente.
2: Lovadina.
0: Lovadina.
2: No, io sono di Visnadello.
0: Ah, vedi, Visnadello.
2: Sei mica Villa Gritti. Se volete.
1: Senti Marika, allora attenzione, qual è la bufala? La 1, la 2 o la 3?
2: La numero 2.
1: Ma brava, nessun elisir di giovinezza a base di saliva dei roditori. Dopo la bava di lumache, io
0: ti accontentiamo. Ti accontentiamo. E allora ti diamo un grande bacio, ma prima. Ma
1: vorremmo sapere, hai qualche animaletto a parte i tuoi figli, tuo marito in casa?
2: Certo che ho la Mimì, un'amicetta di un anno.
1: Allora è inutile chiederti se sei pro cani o pro gatta,
2: Pro gatto, pro gatto.
0: Com'è che si chiama la gattina? Hai detto scusami
2: Mimì.
0: Ma che bella Mimì, ciao Mimì, miau
2: Mimì.
0: Kiss a te Marika, saluta tutto Treviso e tutta la zona, vi raccomando,
1: ciao.
0: Non dimenticarti il prosecco
2: Mimì,
0: via Sgambati 61
2: Mimì,
0: no quella è Bibi,
1: stessa direzione.

0: Ma c'è qualche animale che suona?
1: Stessa direzione. Oh, sempre a proposito di animali domestici, un recente report di Confartigianato, che salutiamo, arriva alla conferma del boom della pet economy anche in Italia per il 2026. È un trend miliardi. Sempre in crescita.
0: Sono miliardi.
1: Allora, la spesa complessiva per prodotti e servizi dedicati agli animali da compagnia ha toccato solo in Italia 6,7 miliardi di euro, con un aumento del 76% negli ultimi 10 anni.
0: Una finanziaria praticamente.
1: Allora, una parte sempre più importante riguarda proprio la loro salute. Infatti, mediamente, solo per cani e gatti si spendono in media 190 euro, oltre 100 euro per i gatti, cane, e 190 euro per i cani. Ah, per i cani un po' di più.
0: Sì, i gatti, vabbè, solitamente anche la stazza, no, ovviamente.
1: Sì, certo.
0: Però tipologia.
1: E poi arrivano i dati che riguardano la spesa complessiva per mantenere un cane a casa o un gatto. Anche qui ci sono delle differenze fra cani e gatti. Allora, per mantenere un cane in media ci vogliono oltre 1000 euro l'anno. Stiamo parlando di medie. Per mantenere un gatto oltre i 500 euro.
0: E non sono pochi, però tu sai benissimo che il Censis, l'Istat, alla fine si affida a Good Morning Kiss Kiss.
1: Esatto.
0: Perché il vero sondaggio siete voi. E quindi ve lo chiediamo.
1: Quanto spendete in media per il vostro animaletto ogni anno?
0: Visite esenti, che quella è un'altra cosa, ma è solo per il mantenimento.

0: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Uno è poco, due non bastano, tre, sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
3: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
4: One Express, anche entro le 12.
5: Gold Espresso, ore 12.
4: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
6: Naturelle Go. Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
7: Tech scaduta, speed bloccato, firma sparita e il mio software non va bene. Ma perché succedono tutte a me?
8: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
7: Allora corro subito.
8: Vieni da Buffetti. Firme, tech, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
9: Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove finalmente riesci a raggiungerti. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. Visit Tuscany.com.
10: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
11: Conosci la BC della ristrutturazione?
12: Sentiamo.
11: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
12: Wow.
11: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
12: E C?
11: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
12: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
13: Iperceramica.
8: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
14: Kiss Kiss. Super.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: nera, nera, nera, nera, nera,
1: che non porta nera. Sfiga. Oh, basta dire che il gatto nero porta sfiga.
0: Bravo, bravo. Basta. Bravo, bravo, oh. Davvero. Complimenti. Bravo.
1: Good morning, kiss kiss a tutti. Mo' l'ho nominato, già mi fa male il ginocchio.
0: Vi abbiamo chiesto mediamente il vostro animale domestico, gatto, cane che sia, anche pappagallo, perché no? Quanto vi costa all'anno? Fate un calcolo. Escluse le spese veterinarie, attenzione.
1: C'è un'amica che c'ha due coniglietti.
0: Lì c'è un mondo a parte.
1: Coniglietti 200 euro, due coniglietti, 100 euro a testa, fiene e verdure.
0: All'anno o al mese?
1: Al mese, 100-200.
0: No, vogliamo ragazzi, le spese all'anno, perché sennò dopo ci tocca fare il calcolo.
1: 1200, secondo per due coniglietti, ragazzi, tanta roba.
2: Ciao Massimo da Bergamo, spendo all'incirca all'anno 1200 euro.
1: Vedi?
2: Ho tre cani.
0: Tre cani, andata di lusso.
1: Beh, tre cani, infatti, sì, dai.
0: Di lusso.
1: E nelle spese proprio.
3: Allora, i cani che si ammalano sono i cani di razza. Quindi prendiamo i meticci, prendiamoli dai canili. Spenderemo molto, ma molto di meno.
0: Un po' è vera sta roba. Un po' è vera.
1: Non sono così drastico, ma prendiamo dai canini.
0: Nel senso, gli incroci dei cani di razza a volte creano delle patologie che fanno ammalare i cani. Invece i meticci, insomma, fanno.
1: I meticci, ragazzi.
4: Ma è assolutamente vero. Mantenere un gatto costa molto di più di un cane.
0: E cioè? Non si sa.
1: Così. Però ci sta, dipende.
5: Ci sta tutti. È un disastro. Io ho tre bastotte, mamma e due figlie. Penso di spendere molto più di 3.000 euro all'anno per mantenerle. Visite escluse. Ieri vaccino per la leishmaniosi, 150 euro a testa.
0: Mamma mia.
1: Però avevo detto spese mediche, ovviamente.
0: Spese veterinarie sono terribili. Tra poco ascolteremo altri messaggi.
1: Gatto costa molto più del cane. L'amico ci ha mandato un messaggio. Dici perché e come mai? Perché ha detto che veramente tanto.

0: A proposito di spese veterinarie, signore e signori, c'è questo messaggio simpatico, ascoltiamo.
1: Sentiamo. Vai. Max e Max, vi racconto questa. Un giorno mi chiama mia moglie e mi dice: vai a prendere il gatto dal veterinario perché ho un impegno. Vado lì e la segretaria del veterinario, io in fila, fa: sono 580 euro per una visita. Io credevo che ce l'avesse con quello dietro di me, che aveva il cane in braccio, mi sono spostato per far passare a lui. Allora lei ha capito che io non avevo capito, mi fa: Esposito, lei deve pagare 580 euro.
0: Ragazzi, sulle spese veterinarie è veramente un mondo a parte.
2: È una... Le spese mediche valgono proprio per tutti, dai. Cioè, però, nel senso, anche per gli esseri umani devi spendere. Però sul mangiare e sul trattamento è a volte una libera scelta. C'è chi esagera, eh. Dai, li portano al ristorante, dai.

0: Swedish House Mafia, The Weeknd. Molto a flemma, attenzione, perché eccolo, sta spopolando con i suoi concerti, con i suoi ospiti a sorpresa durante, sì, i concerti. Sì.
1: Beh, vanno in tanti. Ah. Ed è ammiratissimo, eh. Fra l'altro, lui è Fra Quintale. E al suo cane, sai cosa dà? Cosa? D'abitudine, dà l'aranciata.
0: Non ci credo.
1: Sì, sì, sì. Infatti, anche la canzone l'ha chiamata Aranciata, New Kids.

0: E ora la sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Kiss, kiss. Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane è integrale e il miele solo mille fiori.
3: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi, perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
2: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
4: Kiss, kiss.
5: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
6: Kiss, kiss. Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
7: Poltrone sofà,
8: solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
4: Kiss, kiss. Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
6: Kiss, kiss.
9: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
6: Kiss, kiss.
10: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Kiss, kiss. La musica più bella suona solo

0: Where is my husband Ray? Recentemente non ha trovato ancora marito, però no. Recentemente ha trovato un Taiga. Cagnolino. Sì, Taiga, che si aggiunge già allo storico cagnolino che aveva, Yoshi
1: mi fa molto ridere come nome. Sì, intanto salutiamo anche tutti gli amici che ci mandano i messaggi. 347-490-0042. L'amico Nico che dice: ragazzi, io per il mio cane spendo anche 5.000 euro all'anno, anche perché è l'unico che mi ascolta in casa.
0: Quindi sono un classico. Io sinceramente credo di essere una delle più fortunate a dircelo, è Angela. Sì. Dice: ho trovato un Amstaff 22 anni fa e mio marito da 14 anni, ogni volta che lui si ammala il cane si ammala della stessa patologia. Ma,
1: quindi con una pastiglia ne cura due, quello è che ci vuoi fare.
0: Questo è un altro argomento simpatico.
1: È vero, eh?
0: Ascoltiamo qualche messaggio.
2: Buongiorno a tutti, kiss kiss. Io non so neanche io quanto spendo, avendo quattro cani e 8 gatti, 2 tartarughe, uccellini e pesci. Non so dirvi quanto spendo, ma spendo tanto, tanto, tanto.
1: Ma devo sapere, ma paghi te o paga tuo marito Noè? No, per sapere, perché qua viene
0: un'arca
1: vive.
0: Sono a coppie, entrano gli animali.
1: Infatti, per saperlo.
3: Ciao Radio Kiss Kiss. Ciao. Allora, io indicativamente spendo 70 euro per il mangiare. Io ho non un cane, ma ho uno stomaco con un cane intorno, perché ho un beagle. Il mio beagle mangia carne, solo carne, e ogni tanto qualche verdura, ma proprio ogni tanto. E per esempio oggi è la giornata dell'ala di tacchino, lei mangia un'ala di tacchino,
1: cioè,
3: lui faccio smollentare un momento, mangia tutto, osso, carne.
0: Sì. Vogliamo anche essere adottati da te.
1: Preparati che arriviamo, portiamo anche Ernia, portiamo.
0: No, l'Ernia la porti tu, va bene.
1: Sì, a Berlino.
0: A
1: però.
0: Berlino, eh.

0: torni a Berlino. Prima parlavamo dei Ray che ha confessato di parlare con i suoi cagnolini. Ci parla, sì, ci fa discorsi. Ma tra poco c'è una notizia.
1: Preparato, vale,
0: perché
1: per
0: è stata fatta un'indagine a livello internazionale di quello che c'è una specie, una sorta di ossessione per i nostri animali, no?
1: Sì. Te ne accorgi proprio quando parli con gli amici, no? Anche.
0: E quando parli con loro.
1: E ti rispondono.

0: senza tre, la tre.
1: Baby, can I hold you, Tracy Chapman. 1988, bravo.
0: Ti aspettiamo.
1: Mi ricordi il concerto con Pavarotti nel 2000?
0: Come no?
1: Cantarono insieme. Lei cantava introspettiva. Baby. Poi trovava Pavarotti.

0: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
1: E di vincere, Antonella!
2: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
2: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
3: Good morning Kiss Kiss, Max e Max, anche sul canale 158 Kiss Kiss TV.
4: Esatto. Tra poco, a parte ascoltare le canzoni più belle che vi proponiamo e farvi passare stringhe. Questa mattinata davvero bella che stiamo passando insieme con Max e Max fino a mezzogiorno, c'è questa notizia che riguarda un sondaggio che è stato fatto, una ricerca. E un po' è vero, io mi ci rivedo. Due o tre cose, ragazzi, mi hanno preso.
3: La ricerca coinvolge tutti. Tu? Vabbè, lo chiederemo anche a voi dopo, ma io non credo molto a questa ricerca.
4: Come no? No, no.

0: Annalisa, canzone estiva. Anche Annalisa è madre di Bonsai e Blu, che sono due gatti.
1: Ah.
0: E sostiene personalmente il parco canile di Milano, visitandole e dando anche delle cifre importanti.
1: E noi ripetiamo sempre: c'è sempre prima un canile da certo. visitare. E ricordate che tanto non lo scegliete voi, lui sceglie voi.
0: Allora, a proposito di animali domestici e loro umani, vediamo un po' se vi ci ritrovate almeno qualche cosa in questa recente indagine fatta a livello internazionale, che ha confermato un po' quello che già facciamo, già sapevamo, della serie quanto siamo ossessionati dai nostri pet, dai nostri animali domestici.
1: Che senso?
0: Il 25% prenderebbe in considerazione l'idea di farsi tatuare il proprio animale domestico su una parte del corpo. Il 16% ha già un tatuaggio con la parte.
1: La parte già fatto.
0: Il 40% degli intervistati possiede qualcosa con un'immagine del proprio animale domestico, sarebbe a dire t-shirt, tazze, quadretti, tutte queste cose così.
1: Sì, senza contare i profili social dove sono invasi.
0: E poi il 30% parla del proprio animale domestico nelle situazioni in cui è necessario rompere il ghiaccio. Invece di parlare del tempo, delle cose, usa il cane. No, ma lo sai che il mio cane mi fa la pipì sulle scarpe, capito? Per rompere il ghiaccio.
1: Si sente così, però.
0: Ma attenzione, perché il 40% delle persone intervistate ha detto di parlare con i loro animali.
1: Sì. Il restante 20% ci risponde l'animale.
0: Il 50% di queste persone ha rivelato di aver detto al proprio animale un segreto che non ha mai detto a nessun altro. Gli ha confessato un segreto che non ha mai detto a nessun altro. Vi ci vedete in queste cose?
1: Siete sotto ricatto del vostro animale? No, dai.

0: Image Dragons, wake up, wake up. Allora, io ci parlo sempre con i miei gatti e loro mi guardano tipo: sì, tutto interessante, ma dacci da mangiare, umano che non sei alto. Hai capito? Bella
1: roba. A me fanno ridere quelle che parlano come se fossero dei bambini.
0: Non solo hanno i tatuaggi, ma ce li state mandando anche a vedere con delle foto, i tatuaggi dei vostri cagnolini. Ciao Kiss Kiss, io mi sono tatuato la zampina della mia Yuki, ora ha 8 anni e mezzo ed è il mio amore. Rosy da Cagliari che ce lo dice.
1: Io conosco un altro Yuki che è l'amore di un'amica che si chiama Lucia.
2: Io le ho tutte quelle che avete elencato.
0: E cioè?
2: Ho il salotto pezzato delle sue foto.
0: Bene.
2: Ho un tatuaggio del bassotto sul dito.
0: Bene.
2: E parlo con lei ogni minuto, ogni secondo che la porto in giro, infatti la gente mi guarda malissimo. Io amo da morire la mia strudel,
0: la
2: il
0: strudel.
2: Mio bassotto.
0: È strudel,
1: strudel, quindi è ripieno di mele. Bene, ottimo ragazzi.
3: La mia gatta sa tutto quello che succede in casa. Purtroppo non mi può dire niente. Schissa a tutti.
0: Ma che bello.
1: Purtroppo. Scusate, secondo me vorrebbe sapere altro, dai.
0: Comunque, fateci sapere se quello che vi abbiamo appena detto, cioè se si parla con gli animali, gatto, cane, che sia, ma anche il pappagallo. Col pappagallo non ci parlate, soprattutto.
1: Perché ti risponde poi.
0: Non dite mai segreti a un pappagallo, perché sennò vi frega, mi raccomando.
1: Lo ripeto a tutti, giustamente, no? Io però lo ribadisco, se a me fa ridere quello che parla col cane come un bambino. Ti ho detto mille volte, quante volte te lo devo dire? Che non devi salire sul divano. E il cane che lo guarda.
0: Arrivano, prende palmanita in schilla.

0: Ciao.
1: Salutiamo Roberto e Paolo, i nostri due amici che ci ascoltano sempre, Los Locos.
2: E sono Fred e Paul Manitta e mi schilla.
1: Bella,
0: sì,
1: però.
0: Sì, sì.
1: La testa gira.
2: Tanti radioascoltatori che ci stanno mandando le foto dei loro animaletti.
1: Ma tatuaggi di categoria, fra l'altro, ci mandano le foto, bellissime.
2: E poi la confessione di tanti colloqui fatti col proprio animaletto, soprattutto in momenti molto particolari della propria vita.
1: Noi ci scherziamo, ma è utile anche sfogarsi con il cane o con il gatto, è serio.

0: Chissà te che sei di nuovo single e sei tornato attivo sui social perché vuoi farti notare. Chissà te che finalmente hai trovato il coraggio e gliel'hai confessato. Ti amo. Da sempre. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenore scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
2: Kiss. Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
0: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss. Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
6: Le consegne su pallet espresso più puntuali
7: e veloci in tutta Europa.
8: One Express, anche entro le 12.
9: Gold Espresso, ore 12.
8: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
11: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
13: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
0: Kiss.

0: Harry Styles, American Girls, questa è Radio Kiss Kiss, Max e Max, e bravi. Salutiamo anche dei radioascoltatori che ci sono venuti a trovare.
1: Siamo Ivan, Marco, bravo. Teresa e posso dire è il marito.
0: È il marito.
1: Perché viene sempre presentato così. Quando arrivano gli amici, questo è mio figlio, Ivan, Marco, Teresa e mio marito. Che mio marito lo sappiamo, mio è il nome, marito è il cognome.
0: A proposito di marito e di animali domestici, c'è Gianluca.
1: A proposito di marito e di animali
0: domestici. Aspetta, fammi finire. Adesso capisci tutto. C'è Gianluca che dice: io con il mio Rottweiler, fin dal primo momento che ci siamo incontrati, ci ho parlato sempre. E poi a un certo punto ho deciso anche di sposarla, vedi?
1: Tutto torna, tutto
0: però
1: torna.
0: A proposito di parlare con gli animali, sì, è arrivato questo messaggio che un po' fa capire un po' perché a volte ci fermiamo a parlare con gli animali, soprattutto con i cani.
2: Allora, sempre per rimanere in tema, ho letto un bellissimo aforisma una volta di Oscar Wilde, sì, che diceva: provate a guardare negli occhi il vostro cane e a pensare che non ha un'anima. E io aggiungo: impossibile da fare. Ecco perché si parla ai cani, perché si percepisce la loro identità, la loro essenza, la loro purezza.
0: È vero, è vero, è vero, è verissimo.
1: Chi ha avuto un cane non può negarlo.
0: Tu guardi gli occhi di un cane e capisci che hai di fronte un essere puro.
1: Senziente. È uno che dice: no, ma non hanno l'anima. Chi? L'anima, ricordiamoci, alla fine lo dico: le vere bestie hanno due gambe.
0: Bravissimo.
1: Non hanno zampe. Le bestie vere hanno le gambe.
0: Gli animali non hanno retropensieri, ti fanno quello che sentono nel cuore, anche delle cose brutte a volte.
1: Infatti, il tuo cane fa delle cose brutte, lui torna sempre da te. Troppo buono.

0: Tampa City. 10 e 30, facciamo 30, dai, sì.
1: Ma facciamo anche 11 e 30, Giannini.
0: 10 e 30. Perché
1: sono sempre le 11 e 30.
0: Sempre. 11 e 30.
1: Non t'ho convinto? Vabbè, 10 e 30.
0: Mi sono rivistato perché sono arrivati degli ospiti improvvisamente. Stamattina è la giornata delle visite.
1: No, perché siccome stiamo parlando di animali, li stanno portando a vedere lo zoo. E noi siamo lo zoo praticamente.
0: Rimaniamo in tema di cani perché sulle montagne francesi vive un piccolo cagnolino che potrebbe entrare ufficialmente nella storia mondiale della longevità canina.
1: Cosa ha fatto?
0: Si chiama, anzi, una cagnolina, si chiama Lazare. Vedi? Ed è uno spaniel nano.
1: Vedi che noi nani cambiamo tanto.
0: Allora, siccome è stata adottata dopo la morte del primo proprietario, è stato adottato da un canile, i proprietari del canile lo tengono da parte perché è un cane anzianotto. Casualmente hanno controllato il suo microchip e si sono accorti che il cane è nato il 4 dicembre del 95. Se venisse confermata l'età e gli incaricati del Guinness World Record ci stanno già lavorando, sarebbe una cagnolina di 31 anni ed è la cagnolina viva più longeva della terra.
1: Si dicono che sono da sempre 7 anni equivale quello del cane.
0: Sarebbe un bicentenario.
1: Bicentenario. Seconda cosa, non per fare quello che, ma hai notato che anche per i cani quella che campano di più sono le femmine? Poi l'ho detto.
0: Lazare è veramente bellissima, è chiaramente piena di acciacchi, non ci vede bene, non ci sente bene, però cammina, è autonoma e magna, brava, speriamo che vada per

0: Lo sai che anche lui, Achille Lauro, sì, c'è Cane Lupo.
1: Cane Lupo?
0: C'è un Cane Lupo.
2: Sono curioso di sapere se sai anche il nome.
0: No, il nome dobbiamo, non lo so, però c'è un Cane Lupo.
2: L'ha chiamato vestito. Comunque adesso ascoltiamo appunto lui, Achille Lauro, con Comuni in

0: uomini immortali, New Kiss. Allora, aveva un cane lupo, vedi che poi si scoprono tante cose quando avvicini i personaggi, anche i cantanti, al mondo animale, scopri tante cose. Che lui aveva un cane lupo, però adesso ha un bulldog francese, infatti ha postato anche alcune foto sui social. Ma
1: non c'è più, perché l'ha lasciato praticamente.
0: No, il cane lupo purtroppo è morto. È andato.
1: Strano che abbia preso un altro, di solito si veste sulla stessa razza, no?
0: Sì.
1: Abbiamo parlato quelli che fanno la clonazione ieri, abbiamo parlato proprio chi clona gli animali.
0: Ma attenzione, perché il cane è, insomma, da che mondo è mondo, ha un utilizzo specifico. Beh, sarebbe la guardia, fare la guardia, è una delle cose che il cane fa da secoli, no?
1: Infatti, però...
0: c'è una nuova tendenza, soprattutto in campagna, nelle case di campagna, che sta spopolando davvero. Ci sono dei competitors.
1: Attenzione, anche se questi ce la stanno vendendo come una nuova tendenza, ma nessuno inventa niente.
0: Bravo.
1: Perché cos'è successo?
0: No, ne parliamo tra poco. Creiamo un po' di hype.
1: Bravo,
0: sì.
1: Bravo.
2: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta.
3: Kiss, kiss. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Kiss, kiss.
4: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
5: E di vincere, Antonella!
6: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
6: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
3: Yes, yes.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
3: Yes, yes.
11: Renault. Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
12: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
13: Yes, yes. C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
14: Yes, yes. Solo da 1 euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. 1 euro.
15: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
16: Yes, yes. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
17: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
16: Kiss Kiss. I just got my heart broken, but hello, fucking fabulous. Yeah, I'm back in therapy, but hello, fucking fabulous. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: hers. More vivid and wise, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking
1: fabulous.
2: Grazie. 11 e 50, 45, no?
1: Stavi azzeccando, stavi azzeccando. Il primo poi ce la farai.
2: Signore e signori, i cani che fanno la guardia non sì. è più così, non è più così. O perlomeno, attenzione.
1: Continuano a farlo.
2: Sta ritornando in auge una cosa, un competitors, va sì. bene?
1: Come? Hanno detto moda, eh? Va di moda adesso, no? È ritornata la
2: Ve
1: moda.
2: Le ricordate le famose oche del Campidoglio che dettero l'allarme durante l'assedio dei Galli ai Quanta tempi casa. Dell'antica Roma?
1: Che Brenno arrivò, dice, ma salgo sul rupe Campidoglio, vado su. I Galli... scacciati dalle oche.
2: Dalle oche.
1: Bellissimo, dalle i galli oche. Dalle oche.
2: Allora, in Italia il fenomeno esiste soprattutto nelle zone rurali ed agricole, cioè di mettere le oche come oche da guardia.
1: Infatti, e sono infallibili. Un amico ci ha mandato un messaggio dalla campagna prima solo che abbiamo lanciato l'idea, ha detto: ragazzi, no, la migliore è la papera e l'oca. Lo vedi? Ed è vero,
2: allora,
1: la usano.
2: Soffiano, starnazzano, poi hanno una sensibilità, un'aggressività sorprendente. Anche la notte appena sentono un rumore. Spesso lo sai che si fa.
1: Ecco.
2: No, queste sono più anitre, selvaggi.
1: Vabbè, abbiamo qualcuno rompono le scatole uguale.
2: Mettono i cani con le oche. E le oche che fanno? Sono più sentinelle, danno l'allarme e poi i cani.
1: Sono stato io, si pigliano il premio. Infatti le migliori sono le ocane.
2: Io sono stato attaccato un paio d'anni fa da un osho.
1: Ah, come no? Porca miseria.
2: Il maschio dell'oca. Ma guarda che sono terribili.
1: Come si, scusa, ti prego, come si chiama il maschio?
2: In Toscana.
1: No, come si chiama?
2: Yoshi.
1: L'osho. Infatti quando lo vedi dice Ocho. Che quello ti attacca. Gli Ocho, ragazzi, mi mancava. Ocho verdi.
2: Sono terribili. Abbiate paura degli Ocho.
1: Ma erano belli Ocho, dai. Dimmi come.

0: Tempo perso. No, per tonight. A Max. Beh, tempo perso non ne ho, cosa vuoi pettinare? Ma siamo arrivati alla fine.
1: Che bella puntata, però, bella puntata.
0: Sempre grazie a voi che ci ascoltate o ci vedete sul canale 158.
1: Meno di oggi, più di domani. Meno di domani, più di oggi. Com'è questa storia?
0: Più o meno, meno, meno. Ma adesso vi lasciamo con Dire Straits con
1: Walk of Life. 1985, altra bella canzone.
0: E ringraziamo Max, da parte di Max e Max, che lui si chiama Max, che lavora con i due Max.
1: Giuseppe Arduino, la nostra Lucilla. Tra poco, la Marta Martinez de Compostela.
0: Detta Malika. E a domani.

0: con Walk of Life 1985, il nostro History Kissi. Adesso pronti? Ce ne andiamo in redazione. Oggi per noi c'è Antonio Mercurio.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Washington attende già oggi la risposta di Teheran al memorandum inviato per porre fine alla guerra tra Stati Uniti e Iran e stabilire un quadro di riferimento per trattative più dettagliate sul nucleare. Trump offre la revoca delle sanzioni, lo sblocco di fondi all'estero per miliardi di dollari e lo stop alle restrizioni sul transito navale verso i suoi porti attraverso lo stretto di Hormuz. In cambio chiedono impegno per una moratoria ventennale sull'arricchimento dell'uranio con la rinuncia alle scorte nucleari esistenti. E su questo punto non vi sarebbe accordo. I canali di dialogo restano però aperti, mentre a Hormuz, fermata temporaneamente l'operazione Project Freedom, la situazione è di stallo. Teheran, tramite messaggi radio, fa sapere di essere disponibile a fornire servizi marittimi pubblici e di supporto tecnico ad armatori e comandanti delle navi che ne faranno richiesta. Secondo la TV all'Arabia, è a buon punto il negoziato per una graduale riapertura. Pakistan ottimista su un'intesa Stati Uniti-Iran e pronto ad ospitare un nuovo vertice. Quanto ai mercati, al buon andamento di quelli asiatici non si allineano le borse europee, tutte piuttosto caute, poco sopra o sotto la parità, Milano meno 0,1%, mentre il prezzo del petrolio frena la sua corsa, WTI a 93 dollari, Brent a 99 dollari al barile. In Vaticano l'udienza del segretario di Stato americano Rubio con Leone XIV, il colloquio organizzato da tempo, arriva però dopo gli attacchi di Trump al Papa sull'Iran fino ad affermare che il pontefice mette a rischio i cattolici. Previsto anche un faccia a faccia tra Rubio e l'omologo della Santa Sede, il cardinale Parolin, che riconosce gli Stati Uniti come interlocutore imprescindibile, ma sottolinea che la Chiesa continuerà a denunciare il male in tutte le forme, prendendo posizione a favore delle vittime di violenza e guerre. Rubio domani sarà poi ricevuto da Giorgia Meloni. La cronaca, forse ad una svolta, il caso di Pietra Catella a Campobasso. Dietro il duplice omicidio di Antonella Di Elsi e della figlia Sara Di Vita, morte per avvelenamento da ricina poco dopo Natale, ci sarebbe un possibile movente legato a questioni familiari. E quanto emerge dal lavoro degli investigatori coordinati dalla procura di Larino, che hanno incrociato testimonianze e dichiarazioni raccolte nelle ultime settimane, tra gli elementi ritenuti potenzialmente decisivi anche la copia forense del telefono di Alice Di Vita, figlia maggiore e sorella delle vittime. Lo sport, tennis, agli internazionali d'Italia. Dopo la pioggia di ieri, fitto il programma odierno di incontri del primo turno. 10 azzurri in campo, 8 nel tabellone maschile e 2 in quello femminile. Sul centrale stanno giocando Matteo Berrettini e l'australiano Popirin. A seguire l'esordio di Jasmine Paolini contro la francese Jean Jean. Sugli altri campi, Federico Cina affronta il belga Blocks. Bellucci opposto all'argentino Burruciaga. Il prosieguo della sfida tra Noemi Basiletti e l'australiana Tomljanovic. Francesco Maestrelli contro lo spagnolo Bautista Agut. Gianluca Cadenasso sfida l'argentino Tirante. In serata Sonego contro il peruviano Buse e il derby azzurro Nardi Pellegrino. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, chi schissa a tutti.

Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio a tutti da Marta, saluto chiaramente Max e Max che tornano domani, ma saluto anche un altro Max, Max Pennino in regia. Io sono Marta e staremo insieme fino alle

Pink, torna, questa casa aspetta a te, ecco, come diciamo da queste parti, ci manca particolarmente artisticamente parlando, insomma un artista ha una voce veramente pazzesca. Non torna Pink al momento, ma possiamo dire che tornano i Rolling Stones, ritornano a regalarci un album tutto nuovo, Foreign Tongues, uscirà il 10 luglio e promette già scintille, sono impazziti tutti per questa notizia, saranno 14 brani super intensi, pronti a farci viaggiare ancora una volta nel loro mondo unico. Disco che è stato anticipato già dal singolo In The Stars, già è uscita la copertina dell'album che divide totalmente i fan, c'è chi la trova stupenda, chi la trova praticamente orrenda e chi dice semplicemente una copertina totalmente in stile Rolling Stones.

Dunque, come dicevamo, questo è l'anno dei ritorni. Tornano i Rolling Stones con un album nuovo. Sono tornati lo scorso anno live gli Oasis. Ritorna Madonna, no? Con un album nuovo che uscirà a luglio e non pubblicava dal 2019. È tornata a far sognare i fan di tutto il mondo. Michael Jackson con il suo biopic stravisto, pazzesco. Sono tornati gli iPad, ma sono tornate anche le cuffiette, quelle lì con filo. Non solo perché sono più carine esteticamente, ma anche perché non sganciano rispetto a quelle con il Bluetooth. Sono tornate anche di moda le ballerine, purtroppo in quel caso. Sono tornati tanti film, come ad esempio Il Diavolo Veste Prada. 20 anni dopo arriva il sequel. Cioè, c'è un grande senso di nostalgia per gli anni 80-90 che ritornano nella moda, nella musica, al cinema, ovunque. C'è altro che fareste tornare di quegli anni? Scusa, visto che torna tutto, facciamo tornare altro.

0: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
1: Scegliere la migliore vacanza?
2: Previsto!
1: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
2: Inaspettato!
1: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
2: Kiss. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Kiss. C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
5: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
6: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
8: Perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
12: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
13: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a 899,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
0: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.

0: Lodi Lady Gaga e Doja Cat Runaway su Radio Kiss Kiss. Allora, come dicevamo, siamo nella fase nostalgia anni 80-90, che ritornano un po' ovunque, no? Nella musica, nella moda, negli oggetti, nei programmi TV, ad esempio la Ruota della Fortuna, che è tornato come programma, nei film, negli oggetti. Cos'altro faremo ritornare degli anni 80, degli anni 90, ma anche anni 2000, eh?
1: Io farei tornare l'attesa, perché l'attesa rendeva tutto più magico.
0: Un bacio,
1: kiss kiss a todos.
0: Dici todos.
2: Ciao Marta. Io farei tornare le vecchie macchine fotografiche con il rullino.
0: Oh, che bello.
2: Perché oggigiorno tutti scattiamo milioni di foto, ma non stampiamo quasi mai niente.
0: Vero.
2: Kiss kiss a tutti.
0: Soprattutto erano centellinati quegli scatti lì, e non è che facevi 100 scatti per far uscire una foto fatta bene. In realtà tu, insomma, riuscivi veramente a fare una foto che ti raccontava un momento, e soprattutto erano foto assolutamente naturali, non ritoccate. Allora, farei tornare cabine telefoniche, corrispondenza tramite lettere, le penne profumate, che meraviglia. Ciao Marta, sono Davide. Facciamo tornare programmi TV tipo Giochi senza frontiere, quei giochi e quei programmi che sapevano sicuramente d'estate. Quante altre cose faremo ritornare di quegli anni?

anche nel sound, no? Tanti artisti riprendono gli anni 80, gli anni 90, meravigliosi. Adesso però andiamo nel 2022. Emmy Melly, I'm a Woman.

0: domenica.
1: Safe, buona domenica, il nostro New Kiss. Capiamo adesso come saranno le previsioni meteo in Italia, ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Oggi per noi c'è Alessandra Tropiano.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Circolazione depressionaria sull'Italia, foriera ancora di una spiccata instabilità su parte del paese. Nel pomeriggio qualche rovescio potrebbe interessare le Alpi, più raramente le pianure del nord. Piogge sparse su Sardegna e Medio-Basso Adriatico, nonché sui relativi Appennini. In serata nella notte ulteriori precipitazioni anche temporalesche su gran parte del centro e fin sulla Campania. Migliora al nord. Massime tra 18 e 23 gradi al nord, tra 19 e 22 al centro, tra 20 e 26 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
3: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociero all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss,
6: kiss. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Kiss, kiss. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2% grammi, la bottega del gusto a 1,49€.
10: La spesa intelligente!
11: Kiss, kiss. Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
12: Arredissima.
13: Kiss, kiss. Naturelle Go. Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
14: Kiss, kiss. Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
15: Kiss, kiss.
16: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su conad.it.

0: 80 e 90 che ritornano praticamente in ogni settore, nelle pubblicità, nella musica, negli oggetti, nel cinema, in qualsiasi cosa, veramente. Cosa fareste tornare voi?
1: Ciao a tutti, io farei tornare il Festival Bar, l'estate. Kiss a tutti.
0: Oh, ma c'è il Kiss Kiss Way, ragazzi, quindi non ne sentiamo più la mancanza.
2: Marta, buongiorno. Ciao. Alex da Bergamo. Cosa farei ritornare, soprattutto degli anni 90 che io ho vissuto?
0: Che cosa?
2: Le mitiche 125, due tempi
0: scattanti.
2: Sportive. Kiss a tutti.
0: Ma anche a te. C'è Elisa che dice sicuramente i film alle 20:30, la gente normale alle 22 è a nanna, giustamente, perché oggi i film sicuramente cominciano molto ma molto più tardi. Ciao Kiss Kiss, a proposito di nostalgia degli anni 80-90, questa tendenza ha preso anche me, tant'è che mi sono regalato una vecchia auto del 75, eppure ho solo 27 anni, perché le auto d'epoca, ragazzi, sono veramente stupende. E poi vabbè, c'è chi farebbe tornare chiaramente la lira.

Ecco, lui è un romanticone un po' vintage. Io mi sento un po' vintage. No, no, che so vecchia. No, no, no, no, in quel senso. Buongiorno, c'è Rosaria da Napoli che dice: io farei tornare gli uomini di una volta, il corteggiatore che ormai è morto e sepolto. Zan zan. Però posso dire, siamo cambiati da ambedue i lati, eh. Cioè, io dico sempre, oggi si è persa una caratteristica. L'han persa gli uomini come le han perse le donne. Non esiste più la dolcezza. Cioè, conoscete persone dolci nella vostra esistenza? E quando incontriamo qualcuno di dolce, quasi la cosa ci lascia così, senza fiato.

Il coro gospel si chiamava Kingdom Choir, diretto da Karen Gibson, e fecero un'interpretazione di Stand By Me che è veramente diventata iconica, memorabile, stupenda. Questa è la versione originale, quella di Benny King, stupenda. Stand By Me, chiaramente di quella sto parlando. 1961, History Kiss.

42, c'è ad esempio Rosy che dice: farai tornare un po' di noia perché oggi si corre troppo. Ed è assolutamente vero, cioè io non lo so se negli anni 80, 90 si corresse così tanto perché ero ragazzina, quindi probabilmente non ne avevo neanche bisogno. Però ad oggi forse la cosa che mi pesa di più della mia vita è il fatto che si debba sempre correre e diventa veramente noioso e pesante. Rilassatevi, la musica più bella, Serena Brancale, Levante, Delia.

Dua Lipa. Io sono Marta Martinez, con me c'è Max Pennino, c'è anche un pochino di Pasquale, Pasquale Viola, ma così è giusto per... Allora, abbiamo parlato di nostalgia per gli anni 80-90, in questo caso anche un po' di nostalgia anni 90-2000, per quanto riguarda le pubblicità che ritornano. Perché vi ricordate Megan Gale? Ma strafiga, modella australiana stupenda, diventata famosissima in Italia per uno spot di una delle prime compagnie telefoniche private in Italia, Omnitel, perché insomma alcune frasi, alcune pubblicità diventano veramente indimenticabili. Ora torna nella TV italiana come volto ufficiale di uno spot proprio di un'altra compagnia telefonica. Perché torna? Perché appunto si cavalca ancora una volta l'ondata nostalgia, come dicevamo, che è un po' in tutti i settori, in questo caso anche nel settore pubblicitario.

0: torna anche Rocco Hunt con la più bella del mondo su Radio Kiss Kiss. C'è ad esempio Terry che a proposito di anni 90, anni 80 dice: facciamo ritornare il ritrovarsi al muretto. Quanti ricordi, Terry, assolutamente.
1: Ciao, sono Giulia da Parma e io farei tornare l'educazione, il rispetto e la ricerca delle cose belle, l'armonia.
0: I sentimenti che secondo te oggi si sono un po' persi.
2: Ciao Marta!
0: Ciao!
2: Ciao Radio Kiss Kiss!
0: Ciao,
2: io
0: bella
2: farei
0: mia.
2: Tornare Jigen, Lupin, la serie televisiva di cartoni animati che vedevo anche alle 5 del mattino.
0: Ma scherzi? Io penso che almeno il 70% dei maschi italiani si sia innamorato per la prima volta guardando quel cartone lì. Come si chiamava lei? La fidanzata? Margot? Ti piaceva più Margot o Fujiko? Erano uguali, erano la stessa persona fondamentalmente, però ben fatte, come Rosalia che ascoltiamo, Lie Like You Love Me. El que quiero...

0: for me.
1: Kiss Kiss a te che ogni volta che cucinate una ricetta insieme vi divertite in modo unico.
2: Unico, unico.
1: Kiss Kiss a te che oggi non sei potuta andare in palestra, ma non rinunci alla tua ora di fitness.
2: Di fitness.
1: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
3: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su Conad.it.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Kiss, kiss.
8: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
9: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
10: Kiss, kiss.
11: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
12: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
10: Kiss, kiss.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
14: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
13: Colombo, navigando sull'app Family?
15: Ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
16: La spesa intelligente.
1: Kiss, kiss. È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss.
1: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
17: Kiss Kiss. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
18: Convenienza? Ma vai da Conad.
19: Via, via.
18: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
1: Kiss Kiss. So,

Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Buon pomeriggio a tutti, buon giovedì 7 maggio da Marta. Ma sapete che ancora non sono riuscita a vedere il biopic di Michael Jackson? Perché mi riduco sempre last minute a prendere i biglietti e trovo dei posti del cavolo, cioè tipo prima fila, vabbè, esci da lì che poi c'hai il torcicollo. Comunque, non sapevo che il 18 giugno del 1997 ci fu il concerto di Michael Jackson a San Siro, era una tappa dell'History World Tour e pochi giorni prima due artiste italiane all'epoca molto giovani vennero chiamate dal promoter di Michael Jackson per aprire il suo concerto e quelle due artiste erano Paola e Chiara, che accettarono ovviamente emozionatissime, come ad esempio Rose Villain, che ha aperto il concerto dei Coldplay a Milano, ma ce ne sono tanti altri di artisti italiani che da giovanissimi hanno aperto concerti di star straniere internazionali. Sapete chi aprì ad esempio le tre date italiane del tour dei Beatles nel 1965, Milano, Genova e Roma? Quale artista italiano aprì i concerti dei Beatles?

Drop Dead, Olivia Rodrigo su Radio Kiss Kiss. Allora, bravi Elena, Graziana, Giuseppe, Antonella, eccetera, eccetera, eccetera. Peppino Di Capri fu lui ad aprire le tre date italiane del tour dei Beatles nel 1965 a Milano, Genova e Roma. Come non solo i Måneskin, qualche anno fa lo ricorderete, no? Ma anche Albano Carrisi aprì i concerti dei Rolling Stones durante il loro tour italiano, però parliamo del 1970, Roma, Milano, Genova. Ma un giovanissimo Pino Daniele il 27 giugno del 1980 aprì a Milano il concerto di Bob Marley. Zucchero, vabbè, aperto e poi collaborato con tanti artisti stranieri, Eric Clapton, Brian May, Bono degli U2. Roma 2008, la nostra eccellenza italiana della musica elettronica, Benny Benassi aprì il concerto di Madonna allo Stadio Olimpico. La musica che unisce e che crea veramente delle cose pazzesche.

E adesso pronti anche per una bella novità. L'eroina ammazza, ma un'eroina può salvarti la vita. E l'amore così o ti salva o ti può addirittura distruggere. Ritornano meravigliosi come al solito i Maroon 5 con Heroin.

0: Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
5: Iperceramica.
0: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
6: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
7: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
8: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
0: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
9: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
9: Che

Smith, Naya Loran con Drive Safe su Radio Kiss Kiss, con me Marta, un pochetto Martinez, Gonzalez, Lopez, eccetera eccetera eccetera. Allora vorrei sapere una cosa, perché io ancora non l'ho mangiata, però capita, no, che dei cibi diventino particolarmente di moda. Almeno qui, non lo so dalle vostre parti, ma qui è scoppiata una mania incredibile di sta frutta realistica. Io, ma l'avete mangiata? Io non l'ho mangiata ancora. Cioè, praticamente, non so se l'abbiate mai vista, ma qui in Campania, a Napoli, non si parla d'altro. Tutte le pasticcerie, cioè, chiudi la pasticceria se non fai la frutta realistica. E quindi c'è il limone, c'è il lampone, l'arachide, quindi giganti. Fuori è croccante e la parte interna credo sia un semifreddo. Non lo so, non l'ho mai mangiata. Però cercavo di capire, ma ovunque è scoppiata sta mania.

Ragazze. Allora, ho studiato nel frattempo, quindi è una cosa che è scoppiata, sta mania della frutta realistica a Napoli, ma in realtà è una cosa che abbiamo importato dalla Francia, perché è già dal 2014 che in Francia c'è questa moda incredibile della frutta

Grazie a quest'ora che darei un morso in testa a Max, ma non credo che sia molto saporito. Chiudi tutto, Max, chiudi che la bottega chiude e riapre domani. Noi intanto vi lasciamo, abbiamo parlato di nostalgia, abbiamo parlato anche del fatto che appunto è stato l'anno anche del ritorno live degli Oasis e appunto ascoltiamo loro, 1995, gli Oasis con Wonderwall. Grazie a tutti voi per essere stati con me, grazie a Max Pennino che mi ha accompagnato in regia, vi lascio con Marco e Raff e noi ci ritroviamo domani. Da Marta Chischissa a tutti, ciao!

0: di Daddy Kiss, come sempre su Radio Kiss Kiss, 14 in punto fino alle 16 con Anna Chiara Mansino, con Pasquale Spiderman Viola e con tutte quelle cose che ci scocciamo di fare.
1: Mamma mia, quante cose ci scocciamo di fare.
0: Tutto.
1: Tipo mettere la sveglia, che
0: prendere
1: ne so.
0: La metropolitana, mettere la sveglia, dover mettere a posto magari la camera, pagare il mutuo, pagare il bollo.
1: Sì, no, ma anche cose che ci scocciamo di fare proprio fisicamente.
0: Tutto.
1: È arrivata una notizia dal

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Iniziamo da The Kiss, buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff, Samurai J, Ossessione, e iniziamo, partiamo da questa notizia, perché non ci piace rispondere al telefono. È stata fatta un'indagine che dice che una persona su quattro non risponde al telefono quando riceve una chiamata.
1: Allora, un po' per pa- pronto?
0: Non rispondere.
1: No. Allora,
0: soprattutto se è 02, un numero che non conosci.
1: Sì, o 06, sai che sono
0: mai
1: sempre
0: rispondere.
1: I centri media tra Roma e Milano.
0: È una cosa che tu fai?
1: Io rispondo per esempio sempre. Cioè io non faccio parte di questa persona su qua, io sono delle tre persone, cioè le altre tre rispondono al telefono.
0: Io se il numero non lo conosco non rispondo mai, proprio perché ho paura che mi possano dare una cattiva notizia. Ho sempre l'ansia che possa essere la polizia.
1: Ma perché? De che, scusa?
0: Sempre l'ansia, magari i ladri di qualcosa.
1: Allora, il punto è che il 70% di questi intervistati ha detto proprio che detestano le telefonate perché possono essere o stressanti.
0: Confermo.
1: E quindi non vogliono parlare al telefono.
0: Confermo.
1: Oppure portatrici proprio di brutte notizie.
0: Faccio parte del 70% degli intervistati.
1: Esatto. Ora però, se vi chiamano 081, potrebbe essere Anna Chiara dalla redazione.
0: Quindi rispondete.
1: Nel caso rispondete, perché magari vi portiamo in diretta nella puntata di oggi.
0: Quindi la notizia di partenza è questa: non ci piace rispondere al telefono.
1: Sì.
0: E allora ci siamo chiesti: ma c'è qualcosa che vi scoccia veramente di fare qualsiasi tipo di cosa, che sia, non lo so, cioè io ad esempio il letto è una cosa che mi scoccia proprio di fare. Vado a fare tutto, ma tranne che il letto.
1: Tu ti scoccia anche di fare due passi a piedi da qui al bar?
0: Le passeggiate, quelle interminabili.
1: Vabbè, una cosa che ci scoccia fare oggi in diretta.

0: applicazioni.
1: Ciao.
2: A me la cosa che mi scoccia di più al mondo è passare l'aspirapolvere. Lo detesto, mi fa impazzito, ti schizzo a tutti.
0: Siamo uomini, è normale che non vogliamo passare l'aspirapolvere, sì. Che abbiamo difficoltà.
3: Adesso
0: in ogni angolo della casa.
3: Trovami una donna invece di qualsiasi età che invece ha piacere a passare l'aspirapolvere, se non si tratta del suo lavoro.
0: Siamo esseri umani, allora.
3: Abbi pazienza, dai. Allora, una cosa che vi scoccia fare, questa è la domanda di oggi, se vi va messaggio scritto vocale al 347 490 0042.
0: Ce l'ho, posso fare l'elenco, magari qualcuno si rispecchierà.
3: Vai.
0: Allora, ordinare la pizza mi scoccio di ordinare la pizza e aspettare 45-50 minuti che sia pizza, che sia non lo so, ordinare il panino,
3: il cibo
0: soprattutto
3: il cibo.
0: La sera, che ti dicono sempre tranquillo, arriva alle 8:30, arriva dopo un'ora e mezza.
3: Vabbè, ho capito, ma se la ordini sabato sera abbi pazienza.
0: Mi scoccio di ascoltare le note vocali
3: pure,
0: soprattutto se le note vocali sono dai 30 secondi in su. Chiamami, non ti rispondo perché mi scoccio di rispondere,
3: capito, fratello?
0: E quindi di conseguenza mandami un messaggio scritto.
3: Sei uno scocciatore umano. Aspetta, invece te ne dico una io, dove secondo me la gente si rispecchia, perché io detesto proprio, mi scoccia chiedere favori. Cioè io proprio non riesco, perché poi so dopo che sono in debito e devo farti un favore anch'io prima o poi.
0: Invece chiedere il favore è una cosa che mi piace.
3: Lo sapevo.
0: Perdonami, potresti farmi questo favore perché ho difficoltà nelle poi.
3: Io invece non voglio essere quello che chiede, voglio essere quello a cui viene chiesto, perché tanto se tu mi chiedi un favore io te lo faccio volentieri. Proprio a me che chiedere non mi piace.
0: Ora sta 400 euro.
3: Tu mi hai rotto il
0: devo pagare il mutuo della casa.
3: Mi hai scocciato. Va bene, allora dai, vi ricordiamo il numero e la domanda di oggi, cioè una cosa che vi scoccia fare, proprio perché tramite questa indagine del Times di Londra hanno detto proprio che tante persone si scocciano di rispondere al telefono.
0: 347 490 0042, messaggi scritti o note vocali. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Ciao Marco, ciao Bravo.
1: Ciao.
0: Io
1: ciao.
0: Detesto lavare i piatti. Infatti io cucino e mio marito lava. Ciao.
1: Brava.
2: A parte che in famiglia bisogna dividere i compiti si dividono.
1: Ok, ci
2: io
1: sta.
2: Ad esempio attualmente vivo con mio padre.
1: Cosa, come vi dividete voi?
2: Mio padre cucina, sì. Mio padre pulisce,
1: sì.
2: Mio padre rifà il letto.
1: Ma tu che fai?
2: Io lo guardo.
1: Ah, ho capito.
2: Vale? Mangio, sì, come no, sporco, cioè, però vale, dormo.
1: Sei un viziato, questo è il tuo problema.
2: No, sono coerente.
1: Vai a fare
2: aiuto a mio padre.
1: Allora, perché abbiamo messo questo vocale? Se avete acceso Radio Kiss Kiss da pochissimo, perché oggi stiamo parlando delle cose che ci scocciamo proprio terribilmente di fare. Dalle piccole cose quotidiane invece a un atto più grosso.
3: Buonasera Radio Kiss Kiss.
1: Salve.
3: A me scoccia fare la spesa.
1: No.
3: Antonio da Barletta.
1: Scusami Anto, è così bello fare la spesa che tu vai lì, ti perdi nelle corsie del supermercato.
2: C'è un'alternativa che ho scoperto, Antonio, con le applicazioni. Tu attraverso l'applicazione ordini la spesa, arriva a casa, certo, paghi 3, 4, 5 euro in più, però comunque stai tranquillo.
1: Puoi mettere il bello di perderti nel supermercato e tra l'altro la cazziata che ti arriverà da un addetto al supermercato.
2: Fissa.
1: Perché fissa, io, scusi, le uova stanno là, perché non le hai viste?
2: No,
1: cioè ogni volta che ti dicono come se tu fossi un demente,
2: però non tutti sono supermercati.
1: Però ci sta sempre uno che ti guarda un po' storico, ma stanno là, ma non le hai, no, mi sono perso, scusatemi.
4: Ciao Radio Kiss Kiss, se penso a una cosa che mi scoccio fare,
1: mi
4: viene in mente chiacchierare con le mamme, perché dicono sempre le stesse cose, sono un po' ripetitive e noiose.
2: Eccola. Stiamo parlando con una donna che sicuramente farà parte di un gruppo WhatsApp con le mamme, quindi si romperà le palle di parlare su WhatsApp.
1: Sì, sì, sì.
2: Ma soprattutto non vuole parlare con nessuno, perché che devo dire?
1: Perché dobbiamo...
2: Ciao, come stai? Bene, tu bene, ma non te ne frega niente.
1: Aspetta, no, facciamo il regalo alla maestra, questo è l'argomento top della... Va bene, dai.
2: Mi sta esplodendo la vena.
1: Attento che un giorno entri nel gruppo WhatsApp dei papà, tu.
2: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no.

0: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
8: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5 a 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
9: Cosa vuol dire per noi il rinascimento? Farsi cullare dalle onde.
10: Solcarle a nuoto, a remi, a vela.
9: Scoprire isole di silenzio.
11: E oasi di divertimento.
9: Vivi un'estate immensa. Toscana. Rinascimento senza fine. visittascani.com.
12: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
13: Arredissima.
0: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma vai da Conad. Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.

0: Ieri siamo andati al concerto di Blanco, è passato qui per Napoli, sta girando l'Italia, veramente molto bello il suo nuovo tour, lo troviamo su Radio Kiss Kiss, Blanco Elisa con Ricordi. Abbiamo al telefono Davide che ci vuole dire perché si scoccia di fare la cosa che ha scelto di raccontarci. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Ciao, ragazzi. Ciao Davide, dici un po', Kiss a te.
1: Ciao ragazzi, niente, la cosa più assurda, ma lo so già come va a finire ogni volta, che la mia compagna ben amata Ilaria, stupenda ragazza, donna, ogni volta che entra in una stanza accende la luce, poi quando va via non la spegne. Dunque io la inseguo un po' come gli uomini al supermercato col carrello dietro alle signore che fanno la spesa, a spegnerle.
2: Ma perché lei è proprio sbadata o perché le piace la casa piena di luce?
1: Ma sto iniziando a pensare un po' che le piace vedere se io la seguo, se la osservo. Oggi prima di andare a lavorare, lei lavora in ospedale, mi dice: Davide, stai seduto che tanto io vado a lavorare, non devi fare niente. Ho detto: no, no, adesso devo alzarmi a vedere solo una cosa. E appunto ho constatato di nuovo che è tutta accesa.
2: Aveva lasciato tutte le luci accese.
1: Sarà l'operatoria, non potrà sentire.
2: Davide,
1: ma
2: meno male.
0: Ti salutiamo, grazie per averci chiamato, ma soprattutto in bocca al lupo con la luce bolletta, che pagherai, la bolletta.
1: Grazie mille ragazzi, siete fantastici e Kiss Kiss a tutti.
2: Grande, grande Davide, grazie mille. Ciao. Allora, in effetti una cosa che scoccia non è solo rincorrere la fidanzata per spegnere quindi l'interruttore della luce, ma anche proprio vedere la casa con le luci accese quando non serve.
0: Davide ha fatto il suo esempio, ha detto che una cosa che gli scoccia di fare è quella di seguire la moglie perché lascia sempre le luci accese. A voi cosa vi scoccia di fare? Scriveteci o

0: uomo fortunato. La mia di moglie, oltre che a lasciare le luci accese, l'ha insegnato anche ai miei due bambini. No. Quindi io pago una persona per fare il giro di casa a spegnere le luci.
1: Mi sembra giusto.
2: Vedi, Raf, c'è sempre chi sta peggio, come questo ascoltatore che ha mandato questo vocale.
1: Il maggiordomo delle luci.
2: Esatto, della casa. C'è anche Carmen, una nostra ascoltatrice da Firenze, che dice: ciao Marco e Raf, io odio e mi scoccia terribilmente pulire le tapparelle.
1: Non lo fare.
2: Leggetemi qualche volta. E ti abbiamo letto, cara Carmen. In effetti, come dice Raf, non lo fare, lascia tanto chi le guarda ste tapparelle.
1: Dall'altra parte c'è Veronica invece che ci scrive che a lei le scoccia stare al centro commerciale. Questa è una cosa che non mi aspettavo, nel senso che andare al centro commerciale è una cosa prettamente da donne, no? Al weekend le donne magari chiedono ai propri mariti: amore, mi accompagni, ai propri fidanzati, mi accompagni al centro commerciale, dai, E i mariti che camminano e proprio si riconoscono. Un marito di una donna riconosce un marito di un'altra donna, perché ha le mani dietro, cammina, si guarda, testa in giù.
2: E si incontra, sai, solitamente su quelle panchine che sono posizionate di fronte al negozio.
1: Fisso, fisso.
2: È proprio una tattica, cioè quelle panchine sono fatte per gli uomini che aspettano fuori.
3: Ciao Marco e Raffa, sono Luigi. A me mi scoccia tanto alzarmi di notte per andare in bagno. Mamma mia, fastidio.
2: E cagati sotto. Scusa, perché non la fai prima di andare a dormire? Perché ti scoccia anche alzarti dal letto prima di addormentarti.
1: Lo comprendo, questo ascoltatore. Ho una soluzione. Se non hai voglia di andare in bagno prima di andare a dormire, pannolone bello, largo, grande.
2: Tu lo dici perché lo stai usando.
1: E addios.

0: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
2: Scegliere la migliore vacanza?
3: Previsto.
2: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
3: Inaspettato.
2: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
3: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
2: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
3: Kiss, kiss.
4: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
3: Kiss, kiss.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
5: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Kiss, kiss.
7: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
11: Eurospin! La spesa intelligente!
12: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
13: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
14: Kiss, kiss. Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
1: Kiss, kiss. Via, via.
0: Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
1: Cibu, cibu, cibu.

0: Scusate, ma siamo pronti a cantare?
1: 5 minuti d'amore. 5 minuti.
0: Allora,
1: d'amore.
0: Voglio dire una cosa.
2: Sì, dilla, dilla.
0: I 5 minuti d'amore stanno piacendo veramente tantissimo ai nostri ascoltatori.
2: Sì.
0: È da un mese preciso che abbiamo creato questo format in dedichis ogni giovedì dalle 14:45. E ci arrivano tanti messaggi, ma la cosa bella è che anche quando ci incontrate per strada,
2: bellissimo,
0: come è successo ieri sera, ci state dicendo i 5 minuti d'amore, che bello, spensieratezza, mi piace ascoltare la musica italiana, cantare con voi.
2: E noi ci mettiamo proprio lì per creare questi 5 minuti di musica italiana per farvi anche emozionare. Quindi, se volete commentare i 5 minuti di oggi, vi diamo già il numero, che è il 347 490 0042. Vale tutto cantare, ma soprattutto commentare le canzoni di oggi.
0: Adesso li sentirete questi 5 minuti e lì fate quello che volete, sentitevi liberi di dire qualsiasi cosa. Ricreiamo l'atmosfera, per favore, perché come diciamo sempre, i 5 minuti d'amore creano dipendenza. Un classico, iniziamo.

0: Merida Rimini.
1: Ecco come terminare una settimana lavorativa col botto.
2: Adoro i vostri 5 minuti, mi spezzate sempre i ricordi,
3: vi portano a alla mia gioventù. Grazie.
4: 5 minuti d'amore solo su Radio Kiss Kiss e

0: Ma non si poteva fare il quarto d'ora con la mezz'ora.
1: Non vedo l'ora che arrivano i 5 minuti d'amore, non vedo l'ora di urlare squarciagola dentro la macchina che la gente mi, fa, mi prende anche per pazzo.
2: Bene, bene così.
1: Niente.
3: Continua così, che siamo tutti felici qua.

0: minuti d'amore. Molti ci hanno scritto 5 minuti d'amore. Bellissimo. So che giovedì è viva, ma sentiamo tutte le note vocali o la maggior parte di note vocali che stanno arrivando.
1: E forse partirò
2: qui si cantava, sì.
1: Per dimenticare.
2: Grande, grande, anche tutti quelli che cantano.
0: Ciao, sì, a te.
3: Tonale, che se non cambia niente per lo meno a me.
0: Tiziano Ferro.
3: Ti prometto di sognare.
2: Tutte le hanno cantate.
3: E se voglio di lasciarti camminare.
2: Sì,
4: che ricordi, mamma mia, la mia gioventù.
2: Grazie.
5: Che spettacolo.
2: Ragazzi, grazie.
5: Grandi 5 minuti d'amore.
0: Vai.
5: Bellissimi.
0: Alla grande.
5: Qualcuno c'era. Maledetta prima.
2: Mentre cantava,
5: bellissimi.
2: C'è una scotta.
5: Casana.
2: Grazie davvero. C'è qualcuno che ci ha scritto su WhatsApp. Grazie. Vorremmo un'ora d'amore così. Dobbiamo farlo più spesso. Grazie, perché vuol dire che segnate le mie giornate. Oggi so che è giovedì. Quindi veramente non è stato l'unico l'ascoltatore di prima che ci ha detto questa cosa. Il giovedì dalle 14:45 in poi facciamo questo mixato d'amore con la musica italiana proprio per farvi cantare qui in diretta su Radio Kiss Kiss.
6: Appuntamento immancabile. Un'occasione per fare sentire un bel po' di musica italiana ai ragazzi di oggi. Un saluto da Virna, Riccardo e Gaia.
0: Ciao.
6: Macerata.
0: Ciao ragazzi. Kiss a voi, grazie per seguirci dalle 14 alle 16. È giunto al termine la prima ora, finiscono anche i 5 minuti d'amore, ma non vi preoccupate, perché come diciamo sempre i 5 minuti d'amore creano dipendenza e torneranno giovedì prossimo a partire dalle 14:45.

0: tutti.
1: Ci è piaciuto.
0: C'era,
1: è piaciuto.
0: Raffaella Carrà, c'erano tutti i pezzi d'amore.
1: E ci fa piacere veramente che vi sia piaciuto e vi sia piaciuto anche tanto da come ci state scrivendo su WhatsApp. Sapete sempre anche che Radio Kiss Kiss ogni ora, alla fine di ogni ora, mette un grande successo della musica. In questo caso un pezzo dei Police, 1979. Una canzone che vuole trasmettere anche un po' di leggerezza, euforia e soprattutto distacco da quel tipico innamoramento che tutti quanti noi proviamo nella vita.
0: Il pezzo è Walking on the Moon.

0: I Police con Walking on the Moon dal 1979, 30 secondi e poi iniziamo la seconda ora di Daddy Kiss.
1: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili.
2: Vedrai che qualità, Antonella!
3: Da MD puoi mettere in valigia la convenienza. Fino al 17 maggio, solo se possiedi Buona Spesa Card, trovi il trolley da cabina, dimensioni 38x20x55 cm, in colori assortiti, a soli 24,90 euro. L'offerta è disponibile anche online su MD Web Store. Preparati a partire. Vieni da MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.

0: quando riceve una chiamata. Fate parte di quelle persone, nel senso, quando vi chiamano il numero non lo conoscete, rispondete oppure fate finta del tipo: pronto, pronto, chi sei? Pronto, Raffaele.
1: Fate finta che non siete voi stessi.
0: È morto Raffaele, sono la nonna.
1: No, perché abbiamo parlato di questo? Perché hanno fatto questa indagine al Times di Londra, appunto, uno su quattro non risponde, e tra l'altro non risponde perché preferisce non avere contatto diretto e magari riscrivere tramite messaggio e quindi sentire che era stato, ma solo tramite o vocale o messaggio.

0: bellissimi.
1: Ciao.
0: Io non rispondo alle persone che conosco, ai numeri sconosciuti sì rispondo, a quelli che mi stanno un po' sulle balle no.
2: E non
0: li ritelefono e non mando messaggi.
2: Che ti stanno sulle palle, però come fanno ad avere il tuo numero? Cioè dopo ti sono stati sulle palle.
3: Vabbè sì, però nel senso, se chiama uno che scoccia e lei si scoccia di rispondere e non risponde. Ma sai che l'80% delle persone proprio ha proprio un'ansia nel tirare fuori dalla tasca il telefono che vibra,
2: se no lo rubano,
3: e rispondere proprio perché non sai la chiamata, che cosa c'è, cioè, qualcosa c'è in quella chiamata, non sai quello che ti aspetta,
2: quello che ti devono dire, magari una brutta notizia, magari ad esempio prima, durante i 5 minuti d'amore, mi è arrivata una telefonata, non ho risposto, mi hanno richiamato durante gli story kiss e chi era? L'assicurazione. Vuoi salvaguardare la tua vita? L'assicurazione sulla tua vita. Guardi, sto bene, grazie. No, però vabbè, c'è la possibilità.
3: Sto bene. Vabbè, questa però è un'altra storia. Detto ciò, però, la domanda di oggi è proprio questa, cioè cosa vi scoccia fare? Perché a tutti quanti noi scoccia di fare sicuramente qualcosa, qualcosa che ci accomuna, qualcosa invece che scoccia solamente voi.
4: Io rispondo, rispondo, mi spaccio per il dipendente e puntualmente dico che tiro la palla è morto. No. Perché il giorno seguente ci saranno i funerali.
3: No, questa però è una grande tecnica,
2: quindi ti scocci di essere te stesso e di dire che effettivamente
3: sei il titolare.
2: Siete il titolare e inventi che il titolare è morto.
3: E poi nel mentre fai tutti gli scongiuri. Va bene, dai, cosa vi scoccia fare? La domanda di oggi in dedichi.

0: pezzo di Roy Paci con Tota Gioia, Tota Bellezza dal
1: bello
0: 2007. Andiamo al telefono da Alfredo.
1: Sì.
0: Perché si scoccia di fare una cosa che accomuna tutti quanti noi uomini.
1: Ah sì?
0: Pronto?
2: Sì. Mi scoccia proprio tremendamente di buttare l'immondizia la sera.
0: Hai ragione.
2: Per giunta.
0: Io mio padre.
2: Giorni.
0: Io mio padre.
2: L'umido.
0: Sì.
2: L'indifferenziato. Proprio una noia.
1: Allora, è una raccolta differenziata top. Viva chi l'ha inventata. Sì. In effetti sì, sì. Il fatto di dover uscire di casa per andare a
0: con
1: in generale,
0: il pigiama alle 10 di sera ti ricordi che devi buttarlo.
1: È quella la noia.
2: Che poi per aspettare che io non vado in pigiama, quindi io resto sempre vestito per andare. No, perché
1: certo, se no è peggio dopo.
2: No, però a Barzelletta trovo dei condomini che scendono tranquillamente col pigiama, con le ciabatte.
0: Sì, sì, presente. Sì, lo faccio anche io, Alfredo.
1: Raff lo fa.
0: Alcune volte scendo in mutande con solo la coperta, perché la coperta mi scoccio di mettere i vestiti, e quindi coperta
2: non
0: e mutande
2: credo,
0: vado.
1: È schifo comunque.
0: Sì, lo
2: faccio. Sono scappato in mutande per altre ragioni, ma non per buttare l'immondizia.
1: Vedi? Vedi, attenzione, stiamo risvegliando il porco che è in te.
2: Yes.
1: Ecco qua, yes, subito, vedi? Io lo sapevo che andava a finire così. Comunque, grazie per averci detto che ti scoccia proprio buttare l'immondizia, perché secondo me normale. Qui si rispecchiano tutti, cioè no uno sì, uno no, sì, tutti. Sì.
0: Anzi, io voglio fare una
2: fanno
0: cosa.
2: Finta, ma tutti.
0: Prima di salutarti, Alfredo, voglio chiedere a tutti quelli e quelle, a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che ci stanno seguendo, quanti di voi, non per alzata di mano, ma per nota vocale, quanti di voi si rompono le palle di buttare l'immondizia la sera? Quanti lo fanno
1: aspetta.
0: E quanti non lo fanno?
1: Quelli che però hanno il cane hanno il bonus. Vabbè, scendo
0: buttano il cane.
1: No, che il cane, buttano il cane. Hanno il bonus perché scendono il cane, scendono l'immondizia.
0: Grande tu.
1: E quindi hanno una scusa. Sei grande,
0: grazie. Ciao Alfredo, grazie.
1: Ciao.
0: Quindi, la sera, adesso per sfizio, per curiosità, devo capire tutti gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss di Kiss. Buttate tutti quanti la sera l'immondizia oppure...
3: Di me non è vero, bastavi te dare a vero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: ascoltatore di prima è stato estremamente sincero con noi, ha detto che si scoscia di buttare l'immondizia la sera. Mm. E allora cerchiamo di capire, sì, così per curiosità, ma quanti di voi effettivamente si rompono le palle di buttare l'immondizia la sera?
1: Tutti.
2: Ciao Radio Kiss Kiss. Ciao. Eccomi, io ho il cane. Eccolo. Pertanto non mi scoccio minimamente di portare la spazzatura dovendo portare il cane.
0: L'avevo detto, no,
2: si scoccia
0: di, si, Michele si scoccia di portare il cane,
3: no,
0: giù.
3: No, l'avevo detto
0: io
3: perché
0: quando avevo il cane proprio.
3: No, perché tu non lo scendevi mai il cane, lascia stare. Il cane fa bonus.
0: Faceva la cacca a casa.
3: Appunto, infatti. Il cane fa bonus. Quindi tipo, se ti fa piacere fare due passi con il cane,
0: no,
3: hai non dico piacere di buttare immondizia, ma hai comunque la scusa già lì in tasca.
4: Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Io nella sfortuna ho la fortuna di lavorare, di iniziare a lavorare la mattina molto presto.
3: Okay.
4: Quindi la butto la mattina presto. La sera col cavolo. Infatti il sabato mattina, che passa l'indifferenziata da me nella mia zona, io mi dimentico sempre di buttarla. Il venerdì sera non scendo neanche pagata. E il sabato mattina passa presto, io dormo e quindi
3: ce l'hai in casa.
0: Okay. Io ho trovato una soluzione comunque per combattere l'indifferenziata.
3: Attenzione.
0: Con mio padre ho proprio concordato questa cosa. Mio padre inizialmente aveva dei dubbi.
3: Condividila con noi.
0: Prendi la carta.
3: Sì.
0: La metti da parte.
3: Certo.
0: Prendi il vetro.
3: E lo metti.
0: Metti da parte.
3: Ah, ok.
0: Prendi l'organico.
3: Sì.
0: Lo metti da parte.
3: Sì.
0: Prendi una un sacco.
3: Ok.
0: Metti tutto dentro.
3: Sì.
0: E buttalo quando vuoi.
3: Io ti do due schiaffi proprio, guarda. Mamma mia.
5: Io sono proprio l'addetto a buttare l'immondizia. Vedi? Mia moglie non sa nemmeno cosa significa.
3: Abbiamo un addicted dell'immondizia. La moglie non sa neanche dove sono i cassonetti.
0: Mi sembra di capire allora, che tutti si scocciano di portare giù l'immondizia.
3: Adesso mettiamo una canzone di One Republic, ma prima vi vorrei lasciare con questa cosa, con questo messaggio di Simona, una nostra ascoltatrice, che ci ha scritto: a me scoccia non tanto cucinare quanto pensare a cosa devo cucinare, che secondo me è una di quelle cose come l'immondizia dove tanta gente può proprio immedesimarsi.
0: La chiamiamo Anna Chiara?
3: Proviamo a portarla in diretta.
0: Dopo la pubblicità la chiamiamo. Rescue me, would you give my back, would you take my call when I start to crack, would you rescue me, would you rescue me, would you rescue me when I'm by myself, when I need your love, if I need your help, would you rescue me, would you rescue me.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Chissà te che dopo una faticosa scalata ti godi la vetta raggiunta e celebri la tua vittoria. Chissà te che con un piccolo bagaglio e la chitarra al seguito arrivi in una nuova città per inseguire i tuoi sogni. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
2: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad. Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
3: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
4: Kiss. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Divani comodissimi, camere soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la mai Arredissima card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
6: Arredissima.
2: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
7: Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove finalmente riesci a raggiungerti. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. visittoscany.com.
8: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
9: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su Conad.it.
1: Kiss Kiss! La musica più bella! La musica più bella!

0: Magnetic su Radio Kiss Kiss, 3:30 di questo giovedì 7 maggio. Noi siamo Marco e Raffa, oggi puntata dedicata alle cose che ci scocciamo fare. Un'ascoltatrice prima su WhatsApp ci aveva detto: non mi scoccia tanto cucinare quanto pensare a quello che devo cucinare.
1: E allora l'abbiamo portata al telefono. Rita, pronto?
2: Ciao ragazzi.
1: Allora, dici una cosa, perché questa è una cosa che tocca anche noi e tutti, probabilmente tantissime altre persone. Tu non è che ti scocci di cucinare, ti scocci di pensare che cosa devi cucinare.
2: Esattamente.
1: Ok, come funziona?
2: È il problema.
1: Come funziona?
2: Vai. Se poi ti esaurisci, cioè ci pensi, dici cosa cucino? No, questo te l'ho mangiato ieri, quest'altro anche, quindi poi a volte rimedi cercando su internet dei consigli, delle ricette anche facili,
1: sai,
2: veloci.
1: Io con mio padre faccio una cosa, mio padre ogni sera mi dice che cosa voglio cucinare, cosa cucinare.
0: Tu che fai? Allora,
1: abbiamo deciso 3 volte a settimana mangiamo sempre riso e zucca.
0: Cioè fisso, così fisso,
1: 3 volte a settimana,
0: tipo mensa,
1: lunedì, mercoledì e venerdì,
0: riso e zucca,
1: così
0: sappiamo.
2: Poi il problema, sapete qual è? La mia compagna è vegetariana, quindi bisogna anche collegare prodotti vegetariani,
0: certo,
2: e poi prodotti no, cioè, quindi
0: no,
2: ancora più,
0: perché allora correggimi se sbaglio, Rita, lì
1: poverina,
0: non è...
1: che è vegetariana,
0: no, quella è una scelta, non è che lascia stare. Il punto lì, Rita, è adesso se voglio fare una cosa un po' più preparata la devo cercare online, però poi aspetta che palle a fare una cosa più preparata. Trovi?
2: Esatto, diventa tutto proprio un loop.
0: Però
2: cosa fare?
0: Se è una cosa troppo semplice, è che palle, ci mangiamo sempre le stesse cose.
2: Esattamente.
1: La soluzione ce l'ho.
0: Vai,
1: chiamare il delivery.
2: Guarda, a volte si rimedia a questo, esattamente.
0: Quindi, tra te e la tua compagna sei tu quella che cucina, quindi.
2: In realtà ti dico, più lei, nonostante sia vegetariana, mi prepara anche lei.
0: Tu sei quella che pensa.
2: Esatto, diciamo,
1: perfetto.
2: Ci condividiamo un po' la cosa.
1: Salutaci la tua compagna, ma soprattutto facci sapere la prossima volta che mangerai riso e zucca.
2: Oggi la zucca non mi piace tanto, quindi
1: non sai cosa ti perdi.
0: A casa tua il lunedì, mercoledì e venerdì non può venire. Vabbè. Ciao Rita, un abbraccio.
2: Ragazzi, un bacione, ciao.
1: Ciao. Chi schissa a te, ciao.

0: Raff, ti devo dire, sono arrivati parecchi messaggi dei nostri ascoltatori che dicono: anche io come l'ascoltatrice, anche io come Rita.
1: Di cosa?
0: Devo dire che anche io mi scoccio di pensare cosa devo preparare, perché poi cucinare mi piace molto.
1: Ma noi già tutta la giornata lavoriamo, già abbiamo i nostri pensieri. Pensa a tutti quelli che hanno i figli che devono pensare. Mio figlio, devo stare attento a mio figlio, devo portare mio figlio a scuola, devo portare mio figlio a karate, a calcio. Poi torni la sera, stanco, devi pensare anche che cosa devi cucinare.
0: Chi è?
2: Spesso, ragazzi, invece Ciao. Di scervellarsi a pensare ogni sera cosa si deve fare da mangiare, fare come fanno negli alberghi. Fai un menù, butti giù un menù che duri 10 giorni, 15 giorni, una cosa diversa ogni sera, ed è più facile anche fare la spesa. Sai già cosa devi comprare, sai già cosa devi fare ogni sera da mangiare.
1: Io ti direi anche sì, ma visto che la puntata di oggi è dedicata a quelle cose per cui ci come si
0: capito?
1: Quando scocciamo le cose di cui ci scocciamo di fare una cosa.
0: Le cose di cui ci scocciamo fare. Cosa ci scocciamo fare?
1: Ecco. Pesante andare a fare la spesa,
0: ho
1: la
0: capito,
1: fila.
0: Ma scusami, tu puoi anche fare la spesa di una settimana.
1: Scegli il prodotto migliore.
0: E ti fai una settimana di scorte.
1: Scadono le cose.
3: Buongiorno ragazzi, sono Salvatore. Allora, a me scoccia anticipare soldi per gli altri. Cioè, quando c'è da fare una spesa, qualcosa.
1: Certo,
3: ci sono più persone, uno deve pagare. A me scoccia anticipare perché poi c'è puntualmente quello là che dimentica o altro, e mi dà fastidio da chiedere i soldi.
1: Però puoi fare una cosa,
0: vero?
1: No?
0: Vero.
1: Puoi anticipare tu una volta. Tipo lunedì esci, ti offro io.
0: No,
1: e poi il mercoledì dici: guarda, lunedì ho offerto io, mercoledì offri tu.
0: Il punto là è che lui non dice che non vuole offrire, il punto è che a lui scoccia andare a chiedere: guarda, abbiamo fatto la colletta, tu ancora la tua quota non l'hai data.
1: A proposito di colletta, sono ricordato che dobbiamo fare un bonifico per il compleanno del nostro amico.
0: Perfetto,
1: ci hanno anticipato i soldi.
0: Sempre soldi da dare.

0: Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 €. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
1: Se deghi a ridare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
6: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 €. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 €. Lidl, vale davvero.
8: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
9: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
11: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99 €. Scopri di più su conad.it.
12: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
13: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
12: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo.

0: Amici, amici e amiche, quando sentite Gioca e Vinci alle 15.45 e? Significa che regaliamo i gadget di Kiss Kiss in Daddy Kiss. In che modo? Facendovi indovinare la password del giorno, la parola e il numero che noi abbiamo scelto.
1: Allora, la parola di oggi ha a che fare con il tennis. Ora voi direte, sì, il tennis, non ci gioco a tennis. Però potete un attimo andarvene per un'idea.
0: Ok,
1: no?
0: Ce ne andiamo per un'idea. Ok, quindi la parola ha a che fare con il tennis, quindi potrebbe essere dalle palline, dalla racchetta, dal sole,
2: da un colpo,
0: dall'arbitro corrupto.
2: No,
0: quello
2: no,
0: è calcio. Calcio,
1: a che fare con il tennis, quindi fatevi voi un'idea di questo. Mentre il numero sono i minuti che ci sono in 180 secondi.
0: Pochi, troppo pochi. 180 secondi, troppo pochi.
1: E quindi quanti minuti sono 180 secondi?
0: Bisogna fare un calcolo, giusto?
1: Vabbè, facile, un minuto
0: due.
1: Sono 60.
0: 2, 60, 2,
1: 6 per 3, 18, quindi sono...
0: Con riporto?
1: Il riporto.
0: Il riporto, no?
1: Allora, lo ripeto.
0: Vai.
1: Gli addicted del tennis, vabbè, facile. Quelli che non lo seguono, andate per un'idea, tanto è una cosa semplice. La parola ha a che fare con il tennis.
0: Ah, pure gemito.
1: Vabbè. Potrebbe essere un colpo, per esempio.
0: E il numero?
1: Sono i minuti che ci sono in 180 secondi.
0: Qual è la password di oggi? Da questo momento valgono le note vocali al 347 490 0042.

0: capire chi è stato più veloce ad indovinare la password di oggi. Ridiamo gli indizi, come abbiamo detto. La parola
1: ha a che fare con il tennis.
0: Il numero?
1: Sono i minuti che ci sono in 180 secondi.
0: Chi c'è?
2: Battuta 3.
0: Brava!
3: Accesso negato.
0: Sbagliato, non è battuta 3.
4: Beh. Ace 3.
3: Accesso negato.
0: Bello, Ace 3, c'è Ace Ventura che secondo me tra i film più belli.
1: Che c'entra, che
0: ma
1: c'entra.
0: Non in questo caso.
2: Net 3.
3: Accesso negato.
0: Come lo odio il net, soprattutto a ping pong. Net.
1: Eh beh sì,
0: net.
1: Quella stessa cosa. Molti invece più che net hanno scritto set 3.
3: Accesso negato.
0: No, la parola di oggi è qualcosa di grande, ma proprio grande.
2: Ciao, buonasera. La password di oggi è Sinner 3.
3: Accesso negato.
0: Il grande Sinner, l'egregio Sinner,
1: il magnetico
0: Sinner.
1: Che terra battuta 3.
3: Accesso negato.
1: No, non è in terra battuta quello che abbiamo scelto, è proprio un'altra cosa.
0: Voglio dare un indizio.
1: Attenzione all'indizio.
0: Michael Jackson ci ha fatto un concerto.
1: Sì?
0: Sì.
1: Che indizio è?
0: Perché
1: ho capito, ma non è un indizio.
0: Nell'86-87.
1: Ho capito,
5: Radio Kiss, di Cuore Taranto. La parola è set.
3: Accesso
0: la
3: negato.
0: Parola di oggi ha a che fare con il tennis, ma ha a che fare effettivamente anche con Michael Jackson, il Bad Tour di Michael Jackson.
1: Ma che c'è? Non
0: 86-87, dove perché? È stato fatto?
1: Ma non c'è, perché è un posto.
0: È stato fatto in quel posto che abbiamo scelto.
1: Ho capito,
0: oggi.
1: Ma quel posto, quando tu lo citi, pensi al tennis. Pronto?
0: Chi è?
6: Ciao.
0: Ciao.
6: Ciao, sono Veronica.
0: Ciao Veronica.
6: Allora, la password di oggi è Wimbledon 3.
0: Bravo.

0: brava.
1: Sei stata la più veloce.
2: Grazie
1: per seguirci dalle 14 alle 16 e complimenti perché hai vinto i gadget di Kiss Kiss.
2: Grazie.
1: Grande.
2: Grazie a voi per farmi compagnia. Anzi.
1: Ma grazie veramente.
0: Quanti
1: anche
0: anni hai?
2: 44.

0: andrà bene, noi torniamo domani, grazie a Chiara Mansino, grazie a Pasquale Spider-Man Viola.
1: Qualcuno, quando hai detto l'indizio su Michael Jackson, sì, ha iniziato a scrivere i titoli delle canzoni di Michael Jackson, perché magari non aveva sentito gli indizi di prima.
0: Molti
1: del
0: hanno
1: tennis.
0: Anche scritto stadio, però effettivamente.
1: Eh beh, sì, in effetti Wimbledon poteva essere, comunque Wimbledon è la competizione, perciò abbiamo dato l'indizio che ha a che fare col tennis. Va bene, ci salutiamo con questa canzone.
0: Va bene,
1: in effetti
0: Wimbledon
1: poteva essere, comunque Wimbledon è la competizione, perciò abbiamo dato l'indizio che ha a che fare col tennis. Va bene, ci salutiamo con questa canzone hit degli anni 80 con Kieran Cara.

0: Purtroppo, quando entri negli studi di Radio Kiss, devi essere solo un lizzero tamarro.
1: Ma no, ma non è quello.
0: Solo così.
1: È che per essere
0: appena
1: un giovedì.
0: Appena ti metti una cosa diversa, una camicia, si è fatta la comunione.
1: Per essere un giovedì, 7 maggio.
0: Questo c'è il debito alla banca.
1: Sembra che tu stia venendo dalla
0: camicia, tra
1: cresima.
0: L'altro, neanche elegante. Stretch.
1: Forse il problema è proprio che è stretch. Attenzione, Corriere di Kiss, c'è la sigla.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: ma sono matta io. Ma sono matta.
1: No, forse sono matto io. Senti sto messaggio. Ho aperto Kiss Kiss TV, quindi ho acceso Kiss Kiss TV, solo per capire cosa si fosse messo Ciro. Che dire, ha alzato il livello della radio di 10 punti.
2: È così, raga,
1: per
2: brava.
1: Una camicia che ha indossato, che sembra stia uscendo dalla sua cresima.
2: Ma guarda, ma tu perché non capisci niente di moda? Hai la stessa maglietta grigia da 25 anni.
1: Ma non mi permetterei mai.
2: No, che è sempre la stessa, però. Lo stile è quello,
1: sai,
2: non
1: che
2: cambi
1: io aderisco
2: mai.
1: Alla filosofia dei grandi pensatori tipo Jeff Bezos, tipo Steve Jobs. Loro dicevano: perché perdere, cioè a me hai fatto caso che loro vestono sempre uguali, allora, perché perdere tempo la mattina?
2: Se non ti conoscessi cioè veramente evita questo discorso,
1: sì,
2: perché
1: sì,
2: non ti appartiene.
1: Mi stavo un po' arrampicando sugli specchi, hai ragione. Allora, alle 16.06 mi fai dire per favore la cosa che tu odi di più, e cioè che oggi è già Joe.
2: Oggi è già Joe, ma attenzione, cosa è successo mercoledì ieri sera? Tu sei andato a vedere il concerto di Blanco.
1: Sì,
2: con la sua amichetta,
1: concerto, con la
2: avete fatto le cuffiecchie
1: con la nostra autrice Lucilla, non con la mia amichetta, che è anche un'amica.
2: La
1: tua
2: amichetta,
1: siamo
2: sì.
1: Però c'erano anche Marco e Raff, eh?
2: C'erano anche Marco e Raff, insomma c'era il gruppetto che conta poco. Possiamo dire.
1: Punti di vista, però vabbè.
2: Io ieri invece che cosa ho fatto?
1: Questa
2: che
1: è
2: cosa ho fatto? No, scusa, stavo sentendo quella rincoglionita di Anna Chiara, mi stava dicendo una cosa. Io ieri sono andato a vedere Il Diavolo Veste Prada 2.
1: Ah, ecco perché sei stiloso.
2: Ti
1: sei fatto influenzare dalla pellicola del momento.
2: Allora, devo dire la verità, vado controcorrente. Mi è piaciuto sicuramente, un bel film. Mi aspettavo di più.
1: Tra poco voglio
2: dettagli. Aspettavo di più, qualche scena iconica.
1: Pensa se fosse andato a vedere Così fan tutte oggi come arrivava.

0: Samper con Potential nei Corrieri di Kiss. Niente, un Ciro deluso.
1: Pronto?
0: Dalla visione. Pronto? Chi è?
1: Sono io.
0: Ciao Ciro.
1: Sono qui.
0: Non c'è bisogno che tu sia al telefono.
1: Aspetta,
0: perché
1: attacco.
0: Sei
1: attacco.
0: Vabbè. Eccomi. E ti presenza. Allora, no, volevo capire questa delusione per il diavolo veste
1: Prada. No, allora, però allora, tu non devi strumentalizzare le mie parole,
0: no,
1: perché tu lo sai che ho una certa visibilità, poi dopo scrivono articoli su di me, dicono
0: sì.
1: Ah, il famosissimo attore showgirl Ciro Limano.
0: Showgirl, ma direi che non è appropriatissimo.
1: Usa parole improprie. No. Diciamo le cose come stanno. Ieri ho visto Il diavolo veste Prada.
0: Due.
1: Mi aspettavo qualcosina in più.
0: Sì.
1: Perché comunque le attrici, il cast è rimasto quello.
0: Ok.
1: Quindi l'hype era di un certo livello.
0: Quindi
1: a livello di soldi cioè, non penso che abbiano avuto restrizioni.
0: Non abbiano lesinato, certo.
1: Ecco, e quindi mi aspettavo una storia un pochino più profonda. Ma soprattutto l'ho trovato lento.
0: L'hai trovato
1: in
0: lento.
1: Alcuni momenti l'ho trovato lento.
0: Sai,
1: poi,
0: che non
1: bello,
0: è...
1: per l'amor di Dio.
0: Sai che non è un problema del film, ma siamo cambiati noi rispetto a 20 anni fa.
1: Ma un film è stato fatto l'anno scorso,
0: no.
1: Non è che è stato girato 20 anni fa.
0: No, nel senso, rispetto, perché uno adesso fa anche un po' il confronto col primo Diavolo Veste Prada, che insomma c'ha un po' sorpresi tutti.
1: Mo ti dico una cosa.
0: Sì.
1: Mi è mancata
0: sì.
1: un po' di quella scena iconica, cioè mi è mancata proprio l'icona.
0: Ok.
1: Non
0: okay.
1: so come.
0: Non ho capito, come
1: capire.
0: Per esempio la scena del maglioncino color Avion della scorsa pellicola.
1: Esattamente. C'è mancato proprio quel fatto di wow.
0: Vabbè. No, per compensare si è venuto vestito
1: ragazzi,
0: stiloso,
1: fermi,
0: certo.
1: Lei fantastica,
0: Ma lei chi?
1: No,
0: Anna Hathaway,
1: no, come si chiama?
0: Meryl Streep.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Ma c'è il cast
1: cioè,
0: che fa
1: pochissime
0: paura.
1: Lei ha pochissime battute di
0: sì?
1: base. Ma quando con quella faccia ti dici anche solo una parola, cioè, ma che ti dico? È veramente.
0: Anche critico cinematografico oggi, Ciro. Mi piace questa. Il regista è lo stesso, è sempre Frankel, quello come si chiama?
1: No, l'ho Frank. Visto, non c'era. Vabbè, seduto a fianco a me, non c'era lui.
0: Niente, dopo queste chicche di cinema da parte di Ciro Limatola, tra poco, di grazia, forse riusciremo anche a celebrare la giornata mondiale. Vai.
2: Rosa, te è un fratello ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Vieni da MD per una qualità top.
1: Senza spendere una fortuna, Antonella.
2: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 €. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
7: perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
12: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
13: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
14: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario 6 cine, negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
15: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
16: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
17: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: cavalieri di Kiss Kiss, buon giovedì pomeriggio con la musica più bella, Alfio e Ciro. Che c'è? Perché mi guardi male?
1: No, allora, devo dire questa cosa, ma soprattutto alle persone che ci ascoltano. Tra l'altro, ma quante cose che devo dire?
0: Però devi stare calmo, perché non abbiamo ancora neanche cominciato la nostra puntata. Fammi capire, con ordine, da dove vuoi
1: partire? Con ordine dico questa cosa qui, che molte persone dicono, ma perché parlate poi sempre delle cose che accadono a Ciro e mai delle cose di altri? Perché dovete capire, cari amici,
0: riservata.
1: Non è vero, non è una questione di riservatezza, è che tu non ti esponi.
0: Ma di cosa? Di cosa stiamo parlando? Scusami.
1: Tu stai sempre nel mezzo.
0: Io sono lì.
1: Hai fatto ieri una cosa bellissima.
0: Sì.
1: Cioè, rispetto a me che sono andata al cinema così.
0: Sì.
1: Tu ieri sei andato a vedere un artista dal vivo che si è esibito. Hai detto niente.
0: Eccolo là, Blanco, bello mio. Ma scusa, se quando io comincio a dire una cosa, dopo 3 secondi mi interrompi dicendo a chi non frega una minchia.
1: Non è vero, non mi permetterei mai. Non è vero. Allora, comincia a dire qualcosa di ieri.
0: Ma cosa vuoi sapere del concerto di Blanco?
1: Perché il problema è che tu non ti esponi.
0: Ma
1: tu non
0: è
1: dici.
0: Vero, non è vero.
1: È bravo, è eccessivamente bravo. Oppure non dici una cosa non mi è piaciuta.
0: Allora,
1: tu hai
0: ti
1: paura.
0: Posso dire, ma non ho ma che di cosa? Se sono andato a un concerto molto bello, un tour bellissimo che sta facendo Blanco, gli facciamo i complimenti. Devo dire, visto il sold out che c'è stato a Jesolo, mi aspettavo ieri al Palapartenope a Napoli molta più gente.
1: Mm.
0: E non era così. Però, quelli che c'erano, abbastanza,
1: ma lui
0: da riempire,
1: una fan base importante.
0: Allora, c'era abbastanza gente da riempire, ma non da affollare, non per affollare. Okay?
1: Però quelli che c'erano cantavano a squarciagola, quello intendi.
0: Cantavano
1: molto
0: tutte
1: presenti.
0: Le canzoni. Chi è?
2: Mi hai detto che hai scoperto che si piange anche
0: sì.
2: a 90.
0: Vabbè, hai preso una
1: si piange anche a 90. Che tra l'altro, ragazzi, lo dice anche il grandissimo Peppe Maradona.
0: Ma cosa?
3: Doloroso.
0: No, non è doloroso. Piangere a 90 è una canzone dolorosissima, decontestualizzata, capisci bene che. No, però, guarda, allora, Blanco anche dal vivo ha quella fragilità che però è devastante da tanti punti di vista.
1: E perché non ne parli?
0: Ma perché non me l'hai chiesto?
1: Ma perché mi tratti così?
0: Perché il bello di Blanco è che dice: io sono forte, ma ho comunque bisogno di un abbraccio.
3: Doloroso.
0: Vabbè.

0: Volta e Mike con Nico Santos. Vedi che parlavamo prima di cinema, poi abbiamo parlato del concerto di Blanco, non abbiamo detto complimenti anche ai vincitori del Davide di Donatello.
1: Ah, giusto, ieri ci sono stati David di Donatello.
0: Sì,
1: vero?
0: Sì, che poi figurati, io mai a capire tutto l'elenco dei vincitori, perché non ci riesco, non mi ci oriento. Posso solo fare complimenti. E come si chiama lui, il regista?
1: Antonio.
0: No, Sossai, quello della città di pianura che ha vinto come miglior film in assoluto.
1: La città di pianura,
0: da non confondere con La città proibita, quello di Mainetti, che pure mi pare abbia ricevuto un po' di premi. No, sai su cosa volevo invece soffermarmi?
1: Attenzione.
0: Sulla vittoria.
1: Ci soffermiamo.
0: No, davvero,
1: la
0: dai.
1: La vittoria di chi?
0: Sulla vittoria come miglior attrice protagonista di Aurora Quattrocchi.
1: Perché?
0: 83 anni.
1: Ah, grande.
0: Mai ruoli da protagonista. Poi nella...
1: Io purtroppo non posso parlare perché non ho visto questi film.
0: No, neanche
1: non,
0: io.
1: Non, sono ignorante in materia, non...
0: No,
1: però
0: no,
1: la,
0: no,
1: conosco,
0: la conosci,
1: certo,
0: perché
1: è ovvio che la conosco. Animale, sto dicendo che non ho visto.
0: Per esempio, che film ha fatto?
1: La vita è bella.
0: No, ha lavorato con i grandi registi, con Marco Risi, per esempio, in Mary per sempre.
1: Certo.
0: Bellissimo. Che ne so, qualcun altro, qualche altro film.
1: Come si chiama?
0: Con Crialese, Nuovo Mondo. Lei faceva Donna Fortunata, quella che veniva rimpatriata.
1: Sì.
0: Bellissimo.
1: Come si chiama lei? Aurora?
0: Aurora. Rory, la chiamano Rory Quattrocchi.
1: Ah, eh. Ok, i puffi.
0: Cioè, sei un cretino. Le facciamo i complimenti. Perché non bisogna mai smettere di sognare. Non bisogna
1: ti
0: mai
1: stavo
0: smettere.
1: Stavo dicendo un'altra cosa, attenzione.
0: Che c'è?
1: Dobbiamo salutare una nostra amica,
0: Stefania, che mi chiede un bacetto. Ciao Steffi,
1: salutiamo anche Stefania. Però dico, stamattina mi sono scritto con Miriam Candurro, l'attrice.
0: Ah,
1: e
0: okay.
1: Ci ascolta sempre, una nostra ascoltatrice, una nostra fan.
0: Allora,
1: io vi ascolto sempre.
0: Ah, è lei un posto al sole?
1: Posto al sole, tanti film, sole. Certo, molto bravo.
0: Ascolta?
1: Sì, sì. No, beh, mi ascolta, poi di conseguenza ascolta anche
0: certo,
1: te.
0: Certo.

0: con Beautiful Things e adesso novità che invece arriva con questo rap.
1: Oh, attenzione,
0: c'è il nome un po' inquietante.
1: Nerissima Serpe.
0: Ecco,
1: mamma mia,
0: che non è la vicina di casa, capito? Che non dici quella, è una nerissima serpe.
1: No,
0: che
1: è uno del film, la, no, del, no, mago.
0: Molto bravo lui, sentite Ridere di te, la nuova.

0: scegliere la migliore vacanza?
1: Previsto.
0: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
1: Inaspettato.
0: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
1: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
0: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
2: Kiss, kiss. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Kiss, kiss.
4: Uno è poco. Due non bastano. Tre, sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
3: Kiss, kiss.
5: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
7: Iperceramica.
8: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
9: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
10: Kiss Kiss.
9: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
10: Kiss Kiss.
11: Le consegne su pallet espresso più puntuali
12: e veloci in tutta Europa.
13: One Express, anche entro le 12.
14: Gold Espresso, ore 12.
13: Pillare, veloce e sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
15: Kiss, kiss.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
17: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
16: E il signor Alessandro Volta?
18: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2% grammi, la Bottega del Gusto a 1,49 euro.
19: La spesa intelligente.
9: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica.

0: Ciro, sono le 16:47. Noi nei Corrieri di Kiss Kiss ancora non abbiamo neanche celebrato la giornata mondiale.
1: Ma te lo dici, lo facciamo adesso. Ti prego, vai.
2: Giornata mondiale, tutto quello che accade.
1: Allora, oggi 7 maggio, giornata mondiale dedicata a tutti coloro che salutano e ringraziano la voce della cassa automatica al casello.
0: Ah, dai,
1: sai,
0: ma
1: quando
0: chi lo
1: è là
0: più?
1: Che tu paghi, arrivederci, tu, ma va fando culo.
0: No,
1: sempre, sempre.
0: Allora, o lo saluti e ringrazi,
1: no,
0: ma va fando culo,
1: allora,
0: è un'altra cosa.
1: Il discorso è sempre quello.
0: Che ti
1: rispondono? O va fanculo.
0: Sì, vero.
1: Se si apre dopo.
0: Sì.
1: E ti fa perdere
0: se
1: il tempo là, eccetera, eccetera. Quindi o è un vaffanculo sicuro. Oppure,
0: sì,
1: che ne so, arrivederci, sei stato pure. Cioè, ma sempre una risposta. Oppure, sì, sì, ciao. Sempre a sminuire la signorina.
0: Non
1: del
0: mi sento parte di questa pletora, però effettivamente c'è chi lo fa, so che lo fanno. Ma posso dire, è stato uno dei sistemi automatizzati che ci ha dato tanta fiducia nella tecnologia proprio negli anni 90.
1: Uno dei primi, tra l'altro.
0: Sì,
1: poi fine anni 80, ti ricordi lo scandalo? Ah, come si chiama?
0: E
1: toglieranno i casellanti.
0: È vero,
1: e
0: li hanno tolti.
1: I casellanti dove andranno?
0: E dove sono andati?
1: Non lo so.
0: Li hanno tolti.
1: Ma, sono andati tutti in pensione,
0: ma
1: i casellanti.
0: Guarda, io ho un amico casellante che tra l'altro vive nel mio palazzo.
1: Vive nel casello.
0: Vive al secondo piano del mio palazzo, che una volta mi ha visto passare dalla sbarra automatica, quella col dispositivino.
1: Anche,
0: fa,
1: soldi.
0: Anche tu sei passato al nemico. Mi ha detto, giuro che mi ha detto così.
1: Veramente?
0: Sì, perché io andavo sempre da lui, sempre con i contanti o con la carta. E quando mi ha visto passare nella parte quella automatica col dispositivo, mi fa: anche tu sei passato al nemico.
1: Perché tu non sei buono come me.
3: Ah, io, ma che stai dicendo?
1: Sì, sì,
3: no,
1: sì.
3: Ma che messaggio stai
1: dovremmo
3: dando?
1: Fare
0: detto
1: questo. Io quando vado, ad esempio, esco dalla tangenziale di Napoli, che tra l'altro ricordiamo è l'unica tangenziale in Europa che si paga. Ma
0: però,
1: che se non voglio
0: anche
1: fare polemica.
0: No, però è anche quella tenuta bene, bene, bene.
1: E
0: dai,
1: ci crede, capito? Quanti soldi ci stanno?
0: Lo
1: a parte,
0: so,
1: tenuta bene, poi tutte le sere la chiudono alle 11 e mi devo fare il giro per dentro.
0: Stanno
1: e
0: facendo
1: non mi
0: i lavori.
1: Ah, non apriamo sto discorso perché t'ammazzo.
0: Ok, va bene.
1: Allora, che volevo

0: mondo.
1: Addirittura.
0: 1985, anno in cui vengono fondate,
1: attenzione,
0: sia la casa di moda Dolce & Gabbana, che salutiamo, ciao ragazzi, ma grazie per vestirci.
1: Ma chi? Ma non li conosci?
0: E nasceva anche la pescheria Sor Duilio di Roma.
1: Sor Duilio e Dolce & Gabbana.
0: Ma vieni a prendere una bella cosa.
1: Come sono le olive? Yeah. Sono greche. Ok, allora, nello stesso anno, Level 42, c'era Something About You. Cosa non hai capito?

0: qualcosa che ti riguarda. Vai al posto tuo. Vai al posto tuo. 1985.
1: Madonna. Lo so. Non è facile.
0: No, cosa non è facile?
1: Lavorare con te. Signori, buon pomeriggio. Sono le ore 17 e qualcosa.
0: Tono da signorino tranquillino che mi hai dato, mi hai punzecchiato per tutto il tempo dei level 42.
1: Ti lamenti quando non ti penso, ti lamenti. Invece quando sono iperattivo eppure te lamenti.
0: Signori, è giovedì 7
1: questi
0: maggio.
1: Questi uomini di oggi che si lamentano sempre. Come dobbiamo fare?
0: Giovedì 7 maggio, i Corrieri di Kiss, anche con, posso chiamarlo così come lo chiamano su Instagram alcuni fan?
1: Chi?
0: L'eclettico Pasquale Viola.
1: L'eclettico.
0: Mi è arrivato un messaggio di qualcuno che dice: ciao eclettico regista.
1: Ma eclettico di cosa?
0: Secondo me volevo offenderti, ma ha sbagliato termine. Dai che si parte ancora con

0: è sì, vergognoso. Olivia Dinn,
1: è Olivia vergognoso. Dinn. Quello che sta succedendo oggi in questo programma è veramente vergognoso.
2: È vero,
1: credetemi,
2: raga,
1: non ce la facciamo più.
2: Signori,
1: non stiamo
2: non ce la
1: vivendo.
2: Facciamo più. Allora, che facciamo? Andiamo avanti con la
1: questo
2: voglia.
1: Volevo
2: io
1: dire.
2: Avrei voglia di parlare con qualcuno al telefono, qualcuno di brillante, non gente come te.
1: A cosa?
2: Una
1: scusa,
2: cosa diversa. Vai con la sigla, vai.
1: No, allora, si parla del Papa.
2: Ragazzi, una storia incredibile. Vabbè. Papa Leone.
1: Sì.
2: Papa Cuor di Leone.
1: Papa Leone, ma dai, Papa Leone, dai, che fa 14esimo, che cosa è successo?
2: Niente, qualche mese fa, sì, cioè, quando appena lui...
1: L'anno scorso.
2: No, esatto, l'anno scorso, ma qualche mese dopo aver vinto il concorso per diventare Papa.
1: Ma non ha vinto un concorso, è stato eletto.
2: Praticamente, che succede? Lui ha dovuto chiamare la sua banca, una filiale americana,
1: sì,
2: perché doveva cambiare la residenza.
1: Ricordiamo lo IOR, che sarebbe la banca cristiana, cioè del Vaticano, il Christian IOR, a questo punto mi verrebbe da dire.
2: Comunque, praticamente questo chiama,
1: sì,
2: chiama questo, il Papa,
1: questo,
2: chiama,
1: ma infatti, ma
2: chiama
1: come
2: la
1: ti
2: banca
1: permette?
2: Per dire, allora, sono io, gli dà tutte le, sì, i dati, insomma, personali, codice fiscale, eccetera, eccetera. Quando poi dice, gli dà la residenza,
1: sì,
2: la signorina dice, no, però lei deve venire qui in presenza per firmare. E lui dice,
1: okay,
2: ma io non posso, Quando a un certo punto la signorina fa, no, però le leggi sono queste, lei
1: sono
2: deve
1: queste
2: venire qua, sennò la procedura non va avanti. Lui fa testuali parole, dice, ma non potrebbe chiudere un occhio, considerate che io sono il
1: se
2: Papa?
1: Se io fossi il Papa, se fossi il neoeletto
2: questa
1: prenda, Papa.
2: Attacca il telefono in faccia al Papa.
1: Perché non gli crede.
2: Non gli crede.
1: Sì, perché uno dice, vabbè, allora io sono il Papa, avrebbe potuto rispondere, ma l'aveva già detto
3: abbiamo
1: lui.
3: Abbiamo ricevuto il tuo curriculum.
2: Esattamente.
1: No, vabbè, però può succedere, adesso l'episodio è stato raccontato post successo, fa ridere, però effettivamente mettiamoci nei panni della povera centralinista. Intanto domani è qui, vorrei che ti
2: domani il Papa è prevost.
1: Sarà qui, comportati
2: viene
1: bene
2: qua.

0: Bella, bella.
1: Hai capito che questi scendono dai piani alti, ci vengono a fare gli scherzi a noi. No, questa ve la devo raccontare.
0: No, puoi raccontare.
1: Non
0: ma sono cose interne. Vedi,
1: chi
0: vedi,
1: se ne frega, le cose interne. Noi non abbiamo problemi a parlare con i nostri ascoltatori.
0: No. Possiamo raccontare adesso gli scherzetti che ci facciamo tra di noi, però possiamo raccontare che cosa sta succedendo in termini di intelligenza artificiale se ci spostiamo negli Stati Uniti d'America. Sai che sono sempre un po' sciroccati anche gli studenti universitari.
1: Perché? Che è successo?
0: Perché ormai fermare l'utilizzo di ChatGPT o comunque in generale dell'intelligenza artificiale nelle cose quotidiane è come fermare il vento con le mani.
1: Ah, ho capito, il fatto di quei due ragazzi che comunque si sono laureati e poi hanno fatto dei video dicendo ringrazio ChatGPT, ringrazio l'intelligenza artificiale.
0: Uno di loro sì, ha ringraziato ChatGPT e finché magari si tratta solo di quello ancora.
1: Abbiamo anche
0: un video che sto per farti vedere invece è un ragazzo che fa vedere la cronologia, no? Si riprende mentre fa vedere la cronologia di ChatGPT e si capisce, si evince chiaramente che tutta la tesi di laurea praticamente l'ha fatta l'intelligenza artificiale.
1: E lui se la ride, se la gode, si pavoneggia.
0: Ma intanto sono nate accuse di imbrogli, voci sul ritiro addirittura della laurea, perché se non ci hai messo mano più di tanto, ma ci hai messo solo tanta intelligenza artificiale, capisci bene che non è proprio ufficiale questa laurea tua.
1: E quindi si accende il dibattito che continua a spaccarsi in due per alcuni di questi studenti.
0: Non devi leggere,
1: stanno semplicemente usando.
0: Vabbè, basta, possiamo fermarci qui perché se la devi leggere non è un'idea. Intanto abbiamo Rihanna con Kanye West e anche Paul McCartney.
1: Facile dire così.

0: Kiss a te che hai dato un nome alla tua auto e sei tranquillo e soddisfatto quando è pulita.
1: Pulita, pulita.
0: Kiss a te che non molli mai e in tutto quello che fai trovi sempre il modo di metterci il cuore.
1: Il cuore, il cuore.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
2: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta.
3: Kiss, kiss. Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane è integrale e il miele solo mille fiori.
5: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
4: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
6: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
8: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
12: La spesa intelligente.
13: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
14: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
15: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero!

0: la musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Ma lo sai di cosa dobbiamo parlare? Vieni qua al microfono, per favore. Ma perché ti devi sempre ribellare? Devi fare i capricci come fanno i
1: bambini.
0: No, vieni al microfono, per favore. Allora, Corrieri di Kiss Kiss.
1: Oh, prego, prego, continua. Corrieri, è facile dire Corrieri.
0: Ma che c'ha oggi, ragazzi? Io non riesco. Allora, stavamo parlando, scusami, di ChatGPT che viene usato dagli...
1: Non voglio parlare di queste cose.
0: No, appunto.
1: Mi danno fastidio.
0: Allora.
1: Mi fanno sentire in un mondo che non mi appartiene.
0: Ok, però quando non c'era ChatGPT e quando non c'era l'intelligenza artificiale, avrai usato anche tu i tuoi metoducci, i tuoi mezzucci per barare a scuola?
1: Per barare? No, baro. Ah. Faccio pure... Vado a barare, tanto comunque i voti sono a chiavi.
0: Ci provavi in qualche modo, salvavi il salvabile. Per esempio, ti dico, noi utilizzavamo la carta carbone durante i compiti in classe, soprattutto le versioni di latino e greco, per copiare la brutta di quello più bravo.
1: Ma scusa, quando hai fatto la scuola nel 1800?
0: Jurassic Park. No, tanti anni fa non c'era comunque l'intelligenza artificiale, che tra l'altro non c'era neanche 5 anni fa.
1: Ti ricordi i bignami?
0: I bignami?
1: I bignami, quelli che erano dei riassunti, però scritti piccolino.
0: Erano dei manualetti
1: piccolini
0: che ti facevano il sunto di una materia scolastica, soprattutto in storia erano utilissimi.
1: Certo, i manuali, anche in filosofia, c'erano in tutte le...
0: Sì. Quando dico
1: materie.
0: Manualetti, però intendo dei libri.
1: No, no, guarda le mani.
0: No, perché tu quando dico manuale capisci un'altra
1: cosa. Comunque non c'è più serietà in questa trasmissione.
0: Non c'è mai stata.

0: Ok, non è stato Ciro.
1: Su Radio Kiss Kiss.
0: Così potrebbe essere il nome di una rubrica. Fermi, che c'è?
1: No, ma fermi, dai. Tutti, non sapete cosa indossare per un evento di una certa rilevanza?
0: Beh, mi sembra un po' too much, però...
1: Molto importante, ascoltate quello che vi dice il sottoscritto. www.kisskiss.it e sicuramente troverete la sezione dello shop.
0: Ma basta fare shop/kisskiss.it.
1: Va pure, troppo rimane.
0: Ma è facile, shop/kisskiss.it, andate direttamente nello shop di Radio Kiss Kiss, dove trovate tutto il merchandising celebrativo dei 50
1: anni. E potrete
0: trovare
1: anche questa splendida camicia.
0: No, quella per fortuna no, perché non tutti dobbiamo cresimarci stasera alle 8. Però intanto trovate le t-shirt di Kiss Kiss, i cappellini o anche la shopper, sono bellissime. E poi per d'inverno le felpe e i giubbini.
2: Tre mesi steso in sala, con la testa per aria. Quanto è bella l'Italia, ma che ne sa la Germania. La tolleranza ruffiana, umanità

0: hanno i meno attenti, invece Fedez con Bimbi per strada. Allora, abbiamo la novità su Radio Kiss Kiss, un modo per Taylor Swift di omaggiare una grande star.
1: Stiamo parlando di Elizabeth Taylor, stiamo parlando di Taylor Swift che omaggia Elizabeth Taylor.
0: E il titolo della canzone è quello.

0: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
1: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero. Kiss, kiss.
3: Unghia prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
4: Kiss, kiss. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Kiss, kiss.
5: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
6: Repower.
7: Kiss, kiss. Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane è integrale e il miele solo mille fiori.
8: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
7: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
9: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
10: One Express, anche entro le 12.
11: Gold Espresso, ore 12.
10: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
12: Kiss, kiss.
13: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
14: Kiss, kiss. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
15: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: Kiss, kiss.
17: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
18: Kiss, kiss.
19: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
20: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
21: Kiss Kiss.
22: Una canzone estiva. Sei una iena, sei un problema. E per questo finisce.
23: La musica più bella.
24: La musica più bella.
23: Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: l'omaggio al Papa.
1: Cose,
0: alleluia,
1: che finisco. A proposito, parliamo del Papa.
0: Parliamo del Papa.
1: Papa, mi fai
0: cosa
1: capire?
0: Vuoi dire,
1: no,
0: tu,
1: voglio
0: blasfemo.
1: Capire quando è che viene qui a Napoli.
0: Domani.
1: Cioè, oggi o domani?
0: Domani.
1: Domani che giorno è?
0: Anzi, a proposito, domani tocca capire anche come arrivare in radio, perché
1: no,
0: ci saranno
1: parecchi. Figurati se il Papa si muove sulla tangenziale.
0: Perché non è ospite di Radio Kiss Kiss domani nei Corrieri? Non sarà il Corriere straordinario?
1: Hanno chiuso tutte le scuole, incredibile.
0: Chiudono
1: tutte le scuole.
0: Come quando c'è rigore per la Juventus, sai che ci sono i meme al riguardo. No, invece, scusami, volevo dire, potremmo averlo come Corriere straordinario, secondo te?
1: Allora, ti posso dire la verità?
0: No.
1: Voleva essere una sorpresa, non te lo volevo dire. Ci stavamo organizzando.
0: Santo Padre, ci scusi, non è vero. Non ci stavamo organizzando
1: anche, vedi, con l'aspetto tecnico.
0: Ah, per dargli un po' quella comfort zone del Vaticano.
1: Ah, sarebbe bello però fare una diretta radiofonica.
0: Capito,
1: col Papa.
0: Ma noi siamo dei minchioni, ma cosa vai a fare col Papa, che
1: minchioni.
0: È la guida spirituale.
1: Ma tu ti rendi
0: di
1: conto?
0: Tutto il mondo.
1: Cioè, strappare dalla guida spirituale anche quel tocco di ilarità, di simpatia, di gege.
0: Io sai cosa temo?
1: Guarda che bello.
0: Io temo che una personalità spirituale e religiosa come il Papa entri all'improvviso, mi guardi e faccia una faccia strana. Sai che tipo quando nei film l'esorcista entra in una casa?
1: Io subito direi che cazzo,
0: no,
1: guarda,
0: cioè, no, che... no, che ma ha capito col senso di dire, questo ragazzo c'ha qualcosa che non va.
1: Di te sicuramente,
0: di me
1: lo
0: sicuramente lo
1: allora
0: penserei.
1: Andiamo avanti, per favore, state con noi, perché a breve avremo un grandissimo ospite.
0: Non è vero, avremo l'History Kiss,
1: forte,
0: che è comunque
1: forte,
0: figo.
1: Forte, forte, ragazzi.

0: eccolo là, Miles Smith con Sting, più Wanna Dance. E adesso dove eri andato? Guarda che si è visto che stavi arrivando in questo momento.
1: Piacere. Dove
0: eri?
1: Piacere.
0: Io
1: ero dall'altra parte.
0: Vorrei che tu venissi con me nell'anno 1979. Grazie.
1: Anno importantissimo. Non importantissimo perché aprimo una solitarieria.
0: Una che?
1: Non è un negozio
0: di diamanti.
1: No, non è un negozio di diamanti, ma un info point in cui si offrono consigli per giocare a solitario.
0: Ma chi ha scritto sta roba? Vabbè, dai,
1: veloce.
0: No, che è sto pallone? Vabbè, dai.

0: Con chi stai parlando lì? Vieni, vieni al, vieni al microfono. Kiss, I Was Made for Loving You, l'anno è il 1979.
1: Vieni da MD per una qualità top.
2: Senza spendere una fortuna, Antonella.
3: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Una buona serata e bentrovati. Apriamo con la cronaca. Andrea Sempio, che è accusato dell'omicidio volontario di Chiara Poggio, aggravato dai motivi abietti e futili e dalla crudeltà, ha ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio. Ieri la procura di Pavia ha interrogato per 3 ore il 38enne, che si è avvalso della facoltà di non rispondere. Poi sarebbero state fatte sentire delle intercettazioni che potrebbero aiutare a riscrivere il caso, ma i suoi legali lavorano per smontare gli audio. La procura ora trasmetterà a Milano le carte degli accertamenti effettuati in poco più di un anno per sollecitare una richiesta di revisione del processo che si è chiuso nel 2015 con la condanna a 16 anni per Alberto Stasi. Nessuna anomalia nel caso Minetti, revisione del processo che si è chiuso nel 2015 con la condanna a 16 anni per Alberto Stasi. Nessuna anomalia nel caso Minetti, finora le indagini dell'Interpol

0: marzo a dare l'annuncio il Ministero della Difesa, affermando che non si registrano feriti tra il personale italiano ma solo lievi danni a un mezzo militare. Il Ministero informa anche che sono in corso accertamenti per valutare con precisione la provenienza del razzo nonché la dinamica dell'accaduto. Nel frattempo, secondo media statunitensi, attesa oggi la risposta dell'Iran alla bozza d'intesa americana, 14 punti per mettere fine alla guerra e stabilire un quadro di riferimento per negoziati più dettagliati. Il piano prevede l'impegno di Teheran a una moratoria sull'arricchimento nucleare, l'ok di Washington alla revoca delle sanzioni, allo sblocco dei fondi congelati e l'apertura dello stretto di Hormuz. In Vaticano, invece, dopo settimane di tensione tra gli Stati Uniti e la Santa Sede, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha incontrato Papa Leone XIV nell'udienza. Si è parlato della situazione in Medio Oriente, di temi di reciproco interesse nell'emisfero occidentale e della solidità delle relazioni tra Stati Uniti e la Santa Sede, nonché il loro impegno comune a favore della pace. Il Papa ha donato a Rubio una penna di legno d'ulivo, sottolineando che la pianta della pace. Domani il rappresentante del governo statunitense incontrerà la Premier Meloni. Il requisito di residenza di 10 anni previsto per i rifugiati in Italia che intendessero percepire il reddito di cittadinanza costituisce una discriminazione indiretta nei confronti dei beneficiari di protezione internazionale. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell'Unione Europea in una causa originata da una controversia tra un rifugiato residente in Italia e l'INPS. Lo sport, tennis, con gli internazionali d'Italia nel tabellone maschile avanza Bellucci, mentre sono stati eliminati Berrettini, Cinà e Maestrelli. Più tardi in campo Sonego, Nardi e Pellegrino impegnati in un derby azzurro, e Cadenasso nel femminile passa al secondo turno Yasmin Paolini. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
1: Eccoci qua, nella terza ora dei Corrieri di Kiss Kiss. Devo dare questo annuncio: Ciro è andato a prepararsi per l'udienza col Papa, quindi non lo vedrete adesso all'inizio di questa seconda, di questa terza ora, scusatemi, dei Corrieri. Sta tornando, eccolo. Allora, com'è andata? Che ti hanno detto? Può riceverti Sua Santità?
2: Può ricevermi?
1: Sì, può esorcizzarti?
2: Ci siamo già organizzati per un pranzetto domani.
1: Ma come il pranzetto? Ma che è l'amico dei calcetti?
2: Lo porto in certi posti, veramente.
1: I Corrieri di Kiss Kiss, terza ora, e tra poco ci sarà anche il messaggio cantato, quindi non perdetevi questo momento, eh.

0: Yes, ma che cosa mi fai?
1: E così proprio la cantano Serena Blancale e Levante Delia al mio paese. Allora, Ciro.
2: Allora, tantissime notizie, ragazzi, attenzione perché è importantissimo. Sta succedendo un macello.
1: No, non sta succedendo
2: macello,
1: niente.
2: Macello, ragazzi.
1: Macello con la tua scaletta, guarda cosa hai combinato con
2: il foglio. Ti dico io, il mega yacht di Bezos, quello che ha comprato l'anno scorso. Quello a vela.
1: Il veliero da 500 milioni?
2: 500 milioni, milioni di dollari, ragazzi. È in vendita a 127 metri perché? Perché è troppo grande, difficile da gestire. Spesso, quando va nei porticcioli, quelli esclusivi, è talmente grande che non può entrare. E quindi dici, ma che regi, tutti questi soldi, non posso
1: però
2: andare.
1: Scusami, ma
2: quindi
1: lui
2: dice, allora mi compro tutta l'isola.
1: Allora, tu sai che quel veliero gigantesco da 500 milioni di dollari ha al suo interno, o comunque equipaggiato di un'altra imbarcazione di supporto, che è la Beona. Quindi lui può tranquillamente ormeggiare al largo e poi da lì con
2: un'altra
1: la Beona
2: barca,
1: arrivare.
2: Esatto, esatto.
1: Quindi il problema, diciamo, non si porrebbe. Se non
2: con
1: altro,
2: una lancia, la lancia si chiama.
1: Quella.
2: La lancia Y.
1: Quella forma di Y. Va bene, comunque.
2: Comunque, raga, ma hai capito che problemi c'ha questo?
1: Oh, ma
2: questo ha comprato 500 milioni di euro una barca che vende così perché non.
1: Il problema non è che lui la vuole vendere, è chi se la compra.
2: Ma come? Si immagina?
1: Ma chi la compra? È per Maradona.

0: suona te.
1: Che sensualità i BTS, ma tutti insieme, bro. Così proprio, Swim. Allora, parlavamo di straricchi, abbiamo parlato di Jeff Bezos, adesso dobbiamo parlare di uno che si è fatto da solo, i soldi li ha fatti, ma non li vuole dare.
2: Un grande artista. Parliamo di Sting.
1: Sting, che recentemente ha ribadito quello che ha sempre detto in tante interviste, ma nell'ultima alla CBS ha detto: io ai miei figli non lascerò soldi, nonostante...
2: non lascerò la mia eredità, perché non, dice, io non voglio assolutamente che i miei figli crescano così, non lavora, non avendo un obiettivo. Ricordiamo, ma semplicemente sapere che hanno i figli, i soldi.
1: Sei figli, due nati dal
2: primo matrimonio,
1: cioè. Altri quattro dal secondo matrimonio. L'ultimo, tra l'altro, ha 30 anni, si chiama Giacomo.
2: Però attenzione, noi dobbiamo anche dire una cosa, perché se diciamo solo questo aspetto sembriamo populisti e quindi diciamo: ah, ecco lo Sting che è egoista, si vuole mangiare tutti i soldi.
1: Lui dice
2: io sono stato fortunato perché ho sei figli che hanno una straordinaria etica del lavoro.
1: Certo,
2: loro
1: sì.
2: Vogliono lavorare. Poi ovviamente sanno che sono coperti, no, da un certo punto di vista, allora, perché frequentano e hanno frequentato le migliori scuole del mondo, quindi io ho fatto quello che potevo.
1: Vogliono lavorare, un parolone, nessuno vuole lavorare veramente.
2: Parliamoci chiaramente. Mi credi, nessuno vuole lavorare. Fastidio,
1: ma nessuno vuole lavorare.
2: Così.
1: C'è qualcuno che è felice
2: di
1: lavorare.
2: Ma scusami, tu.
1: È che il papà gli ha detto:
2: io non lo sopporto così.
1: Avete le scarpe ai piedi, avete un'istruzione, andate a lavorare. E quindi loro si sono
2: rimboccate. Ma è la storia del mondo, i figli dei ricchi, dei ricchissimi, se non fanno niente e si vogliono solo mangiare i soldi e il patrimonio dei genitori, è finita una generazione.
1: No, però mi riferivo
2: a mare con tutti i
1: mi
2: panni.
1: Riferivo alla dichiarazione di: ah, hanno voglia di lavorare, ma non ci avranno voglia di lavorare.
2: Ma se lo dice
1: tutti.
2: Il padre, che hanno una straordinaria etica del lavoro, non è vogliono lavorare.
1: Attenzione.
2: Vanno a fare i muratori.
1: Attenzione.
2: No? Con tutto il rispetto dei muratori.
1: Mi dicono: Sting non è l'unico, anche Daniel Craig l'ha detto.
2: Certo, ma ragazzi, 007. Io sono d'accordissimo.
1: Quindi tu, se avessi un figlio,
2: anche papà papà manteneva una lira.
1: Ha lasciato la sua eredità.

0: Via, via.
1: Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 €. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Kiss, kiss.
4: Scegliere la migliore vacanza?
5: Previsto.
4: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
5: Inaspettato.
4: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
5: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
4: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
5: Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 €. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 €. Lidl, vale davvero.
6: Kiss, kiss. Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
7: Poltrone sofà,
8: solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
9: Kiss, kiss.
10: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
1: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
11: Devi fare il piano, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: Kiss, kiss.
12: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
13: Sentiamo.
12: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1.000 prodotti.
13: Wow.
12: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
13: E C?
12: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2.000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
13: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
14: Iperceramica.
5: Kiss, kiss.
15: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
5: Yes, yes.
1: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad!
0: Via, via.
1: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.

0: Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio dai Corrieri Alfio e Ciro. L'argomento si fa interessante.
1: Si è aperto un bel dibattito qui.
0: Si è aperto un dibattito molto rilassato fuori onda in cui discutevamo di una faccenda. Abbiamo anche l'estratto del fuori onda, il pacato. Più o meno siamo io e Ciro che discutiamo fuori onda rispetto alle faccende.
1: No, però cerchiamo di far capire il discorso dove volgeva. Abbiamo detto che Sting ha detto: ai miei figli non lascerò l'eredità. Perché? Perché devono lavorare, devono fare la tua.
0: Però è nato un discorso perché Sting ha detto: i miei figli hanno voglia di lavorare, vadano a lavorare. Io sono convinto, e sono dall'altra parte delle cose, che se hai la possibilità di non lavorare, non vai a lavorare.
1: Tu sei la rovina di quest'Italia.
2: Grande Alfio, finalmente qualcuno che non è ipocrita e lo ammette. Ma chi vorrebbe lavorare?
0: Dai.
1: Questa è un'altra sfasulata che non vuole fare niente.
0: Sentiamo.
1: Il lavoro nobilita l'uomo.
0: Ecco, vai.
3: Comunque non sono d'accordo, Alfio.
1: Vedi?
3: Io ho il piacere e la bellezza di svegliarmi la mattina e andare a fare un lavoro che mi piace.
0: E questo è edificante.
3: Anzi, non vedo l'ora di andare.
1: Vedi, allora io molto voglio fare un discorso, perché tu hai detto proprio testuali parole: se io potessi non lavorerei più.
0: Assolutamente,
1: okay,
0: certo.
1: Hai sempre detto che il tuo sogno è quello
0: di fare,
1: la radio. Ok, di fare la radio. Finalmente ci sei riuscito anche ad alti livelli.
0: Ho capito dove vuoi arrivare. Dice: lasceresti il tuo lavoro se ne avessi la possibilità?
1: Tu non verresti più a lavorare?
0: Allora guarda,
1: non faresti più la radio?
0: No, qui mi serve più tempo per rispondere, ma è partito il pezzo, 8 secondi non ce la farei a rispondere.
1: Ma diamo la colpa a Neck.
0: No, non do
1: hai
0: la
1: capito?
0: Do la parola,
1: signori,
0: a Neck.
1: Vi ho

0: vabbè, facile così. Se uno non ha la stretta necessità di lavorare, magari il lavoro lo prende anche più con piacere.
1: Diventa quasi
0: facile.
1: Un
0: hobby. Se invece sei costretto,
1: no, sulla
0: perché non hai altra possibilità per sopravvivere, insomma.
2: Ma che state dicendo? No, non lo sto capendo. Allora, ma che messaggio è?
1: Parlavamo del fatto che potendo, chi se uno può, non va a lavorare, cioè se lo può permettere, vedi che anche.
2: Ma dipende sempre se ti piace, perché noi consideriamo il lavoro come una cosa pesante. La mattina ti svegli, devi andare in ufficio, al cantiere, è affaticato.
1: Ma
2: è normale
1: vuole...
2: che non. Se
1: senti,
2: invece
1: Michele,
2: il lavoro tuo ti piace, ti dà soddisfazione.
1: Ma lascia, sta, dopo 5 anni ti sei rotto i coglioni di qualunque cosa.
2: Ah, chi è sì? Che... E allora puoi andare!
1: Michele scrive: ma chi è che vuole lavorare oggi? Lavori sottopagati, spesso sfruttati, soprattutto con potere d'acquisto sempre inferiore. Chi è?
3: Tiro, ha ragione Alfio.
2: Eccolo qua.
3: Diceva un mio amico: lavorare non piace a nessuno.
1: Ma certo.
3: Non ti pagherebbero per farlo.
1: Capito? Scusa, allora vengo
2: amico
1: gratis.
2: Suo, lo diceva.
1: Direttamente. Comunque, signori, possiamo dire che almeno oggi, in questo epocale, giovedì 7 aprile, ha ragione Alfio. Scusatemi.
2: Non sono d'accordo.
1: No,
2: non
1: fate,
2: sono...
1: lasciatemi.
2: Ma
1: dire.
2: Io, se potessi.
1: Finalmente.
2: Se potessi, io continuerei a lavorare, ma semplicemente proprio per il gusto di dire arrivo qua più leggero.
1: Vedi?
2: Ma sai che ti dico, questa cosa non la faccio.
1: Ed è un'altra storia.
2: No, tu la devi fare.
1: Chi è? Chi è?
4: Sono venuto dal deserto.
1: Chi è?
4: Ti ho portato un po' d'amore.
1: Che c'entra
4: nel
1: questo?
4: Cuore.
1: Ma chi è lui?
4: Ti porterò dove tu vorrai.
1: Ma perché c'è una domanda?
4: Da Marco Roma. Buongiorno.
2: Ma buongiorno.
1: Ma chi l'ha
2: fatto entrare? Ma ragazzi, stiamo facendo entrare chiunque. Ma chiudi sta porta. Ma che era questo?
1: Non lo so perché c'è una domanda.
2: Ma non c'entra niente.

0: Aspetta, aspetta un attimo, devo pagare le mie pene dell'inferno per aver detto che era 7 aprile e non 7 maggio.
1: Sì,
0: strali e invettive da parte degli ascoltatori che mi vogliono morto. Va bene. Allora,

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su conad.it.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Kiss, kiss. Solo da un euro con Passione Casa. Se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. Un euro.
5: Tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: Kiss, kiss. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Kiss, kiss. Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì, risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare, 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo, 4 litri, a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
8: Kiss, kiss.
9: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
10: Repower.
8: Kiss, kiss.
11: Divani comodissimi, camere soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
12: Arredissima.
8: Kiss, kiss.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
16: Eurospin, la spesa intelligente.
8: Kiss, kiss.
11: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
17: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
8: Kiss, kiss.
18: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
8: Kiss, kiss.
19: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
19: Pet Store Conad compie 10 anni via. E fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
8: Cibu, cibu.

0: Just Might, Bruno Mars su Radio Kiss Kiss.
1: Il messaggio cantato.
0: Ah, ci risiamo. Allora ragazzi, fermi, perché questo messaggio di oggi,
2: sì,
0: è bello intenso.
2: Molto intenso, ce l'ha mandato Caterina, l'ha preso da un gruppo WhatsApp con il parroco.
0: Quindi c'è un parroco, vado a leggerlo, grazie Pasquale, vai. Questo è bello, eh.
2: No, sentiamolo allora.
0: Allora, Don Antonio, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Io le scrivo col massimo rispetto ecclesiastico.
2: Mi sembra giusto.
0: Però qua, secondo me, stiamo perdendo un poco la mano della situazione religiosa. Perché mio figlio è tornato dal catechismo e invece delle parabole, la catechista ci ha spiegato che Mosè praticamente ha aperto il mare tipo VIP.
2: Ma che vuol dire?
0: Ora io non voglio fare polemiche cattoliche inutili.
2: Che sta facendo?
0: Però questi sono bambini che devono prendere la parola del Signore. Non fare esperienza da villaggio turistico parrocchiale.
2: Ma mi sembra un po' esagerata, signora. Comunque grazie, perché da questo messaggio noi ne abbiamo tirato fuori una canzone che vi facciamo ascoltare.
0: E vi do anche un consiglio: alzate il volume se siete amanti della musica quella la tipo baciata.
2: Non è quella.
0: Come non è quella?
2: Non lo so se è proprio tipo baciata.
0: Vabbè,
2: vediamo, vai.
0: Usa il volume.
3: Antonio, buongiorno. Io le scrivo con massimo rispetto ecclesiastico, però qua, secondo me, stiamo perdendo un poco la mano della situazione religiosa.
2: Bella, bella.
3: Perché mio figlio è tornato dal catechismo.
2: Si appassiona.
3: Se invece delle parabole mi ha detto mamma, oggi la catechista ci ha spiegato che
2: cosa?
3: Praticamente ha aperto il mare tipo VIP.
2: Ma come VIP?

0: turistico parrocchiale.
1: Va bene, ma diventa un po' sensuale sul finale la signora.
2: Ma ci hai fatto caso che la voce è sempre la stessa?
1: A me sembra,
2: posso dire, sempre la stessa di sempre, incredibile.
1: No, in questo caso sembrava un po' Anna Tatangelo.
2: È vero,
1: ma non era Anna, che salutiamo, tra l'altro, se sta ascoltando Kiss Kiss. Fermi tutti!

0: tu mi piaci tanto. Te lo posso dire, Ciro, che mi piaci tanto?
1: No, lascia stare.
0: Tu mi piaci tantissimo.
1: Allora,
0: intanto,
1: attenzione, finalmente arrivano i miei preferiti.
0: Chi sono?
1: Terence Trent D'Arby. È uno, penso un po', incredibile. Allora, ragazzi, noi torniamo domani.
0: Arriva la mia preferita, intanto. Sì. Rita Manzo, Comportami a casa Kiss Kiss, lo posso
1: la salutiamo
0: dire.
1: Anche Rita, ma soprattutto domani, se dovessi arrivare tardi, non è colpa mia, ma è del Papa.
0: Non ti permettere.
1: Ci abbiamo un incontro, non lo so, quello inizia a parlare.
0: A quale incontro? Speriamo non chiudano le
1: ciao
0: strade.
1: Ciao Andrea, ciao Cucassaro dei Corrieri di Kiss Kiss, ma soprattutto
2: buon Kiss Kiss a tutti.

0: Aspetta, adesso urla, poi entro dopo che ha urlato. Di piacere, spero. Vediamo. Ma non so. Sign Your Name 1987, Terence Trent D'Arby, giustamente mi suggerisce Pachi dalla regia, più il mignolo nell'angolo che un momento d'amore e di passione. Grazie Corriere, carino Ciro Limatola col ciuffo alla Elvis, eh? Secondo me gli dona proprio tantissimo. Abbiamo l'informazione su Radio Kiss Kiss, quindi ci sentiamo tra poco, restate qui.
1: Un saluto e bentrovati. Apriamo con il Medio Oriente. C'è attesa per la risposta iraniana alla proposta di Washington, 14 punti per mettere fine alla guerra e stabilire un quadro di riferimento per negoziati più dettagliati. Il piano prevede l'impegno di Teheran ad una moratoria sull'arricchimento nucleare, l'ok di Washington alla revoca delle sanzioni, allo sblocco dei fondi congelati e l'apertura di Hormuz. L'Iran, secondo quanto si apprende, non ha ancora preso una decisione definitiva. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha fatto sapere di aver avuto un colloquio telefonico col suo omologo pakistano, spiegando che nella conversazione entrambe le parti hanno sottolineato l'importanza di proseguire sulla via del dialogo e della diplomazia. Italia e Polonia sono entrambe impegnate per favorire una de-escalation in Medio Oriente per contenere il peso delle conseguenze economiche della crisi sulle nostre famiglie e sulle nostre imprese. Lo ha detto la Presidente del Consiglio Meloni al termine dell'incontro a Palazzo Chigi con il primo ministro polacco Donald Tusk. Siamo, aggiunto la Premier, anche particolarmente attenti alla necessità dei nostri partner nel Golfo e voglio approfittare dell'occasione per rinnovare la vicinanza e la solidarietà dell'Italia e gli Emirati Arabi Uniti per gli ingiustificabili attacchi subiti dall'Iran anche nelle ultime ore. Domani invece Giorgia Meloni avrà un incontro con il segretario di Stato americano Marco Rubio, che ha già avuto un colloquio in Vaticano con Papa Leone XIV dopo gli attacchi di Donald Trump contro il pontefice. L'udienza, si legge in una nota del Dipartimento di Stato, che ha già avuto un colloquio in Vaticano con Papa Leone XIV dopo gli attacchi di Donald Trump contro il pontefice. L'udienza, si legge in una nota del Dipartimento di Stato americano, evidenziato

0: Processo che si è chiuso nel 2015 con la condanna a 16 anni per Alberto Stasi. Una donna di 49 anni assieme ai suoi figli di 14 e 16 sono scomparsi dal 20 aprile. Tre erano partiti da Castel Arquato nel Piacentino per trascorrere qualche giorno di vacanza in Friuli Venezia Giulia. L'allarme è stato lanciato dal padre dei ragazzi, che ha diffuso appelli sui social per ritrovare i figli e la ex moglie. Dal giorno della scomparsa i telefoni risultano spenti. La procura di Piacenza ha aperto un fascicolo per sottrazione di minore dopo aver ricevuto la denuncia di scomparsa presentata dall'uomo. Lo sport, tennis, Matteo Berrettini già fuori dagli internazionali di Roma, così come Cina e Maestrelli, avanti Bellucci, più tardi in campo anche Lorenzo Sonego. Nel femminile passa al secondo turno Yasmin Paolini. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Rita da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
1: Kiss kiss a te Cristina, grazie per questi precisi aggiornamenti, puntuali aggiornamenti sulle news di oggi. L'informazione su Kiss kiss torna domani mattina. Un minuto, giovedì 7 maggio, Sassa prova, mi sentite bene? Tutto a posto? Andrea Cimino in regia, ciao, come stai? È un piacere ritrovarti, ma è un piacerone incontrare tutti i passeggeri di Portami a casa Kiss Kiss, il nostro appuntamento del tardo pomeriggio sera. Da ora e fino alle 21 si viaggia proprio scortati dalla musica più bella, quella scelta per voi da Radio Kiss Kiss. Rilassatevi insieme a me, Joe in arrivo, prima di lui Will Young e subito i Colors.

Portami a casa, Kiss Kiss. Da ora e fino alle 21 si viaggia proprio ad andatura di crociera, tranquilli, sereni, rilassati, al punto che la prima tappa la facciamo al mare oggi. Sono usciti i dati dell'ARPA, quella che ogni anno ci dice se il mare dove andremo a tuffarci in estate è davvero limpido e pulito. E per il 2026 la risposta è un solido sì, quasi ovunque, perché oltre il 95% della nostra costa è classificato come eccellente. La geografia della purezza, se così la vogliamo definire, è oramai un'abitudine, perché la Puglia non si schioda dal primo posto con un quasi perfetto 99,7%, seguita dalla Sardegna che sfiora il 99, ma la vera sorpresa è la Calabria, che quest'anno ha blindato il suo secondo posto nazionale con acque che, dati alla mano, sono tra le più pulite d'Europa. Ottime notizie anche dove la pressione turistica è storicamente più alta, per esempio nel Lazio spicca Fiumicino con un record di balneabilità totale, mentre il Veneto e le Marche mantengono standard molto alti nonostante la complessità dell'Adriatico. In sintesi, la notizia non riguarda tanto dove l'acqua sia effettivamente pulita, ma quanto sia difficile oggi trovare un tratto di costa che non lo sia. Evviva! Quindi un buon segnale per l'ambiente, oltre che per le nostre vacanze, of course.

0: senza di te.
1: Il vostro giovedì sera con Radio Kiss Kiss, la musica più bella. Benvenuti a Portami a casa Kiss Kiss. La prima tappa l'abbiamo fatta al mare, con buone notizie riguardanti le nostre coste, quindi la qualità delle nostre acque, e ci restiamo in spiaggia, però spostandoci in Grecia. Tra poco, state con me.

0: Solo da ogni euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. Ogni euro.
1: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario SECI nei negozi ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove finalmente riesci a raggiungerti. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. visittoscany.com.
4: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.

0: aspetta a braccia aperte Serena Brancale, Levante e Delia. Al mio paese si fa festa, in macchina con Radio Kiss Kiss. Fate buon viaggio voi lì fuori.
1: Buonasera Stefano, sono Antonio.
0: Ciao.
1: Da Capodenno.

0: Sto per entrare da lavoro. Grazie per la piacevole compagnia.
1: Grazie a te.
2: Io ci sono, vi ascolto Stefano, vi ascolto sempre dalla macchina mentre viaggio. Ciao Michele da Molinella.
1: Ciao Michele, ciao ragazzi, siamo tutti pronti per ascoltare 50 tra qualche minuto, 50 anni della musica più bella. 2024, Justin Timberlake.

0: I'm selfish.
1: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss da 50 anni.
2: E pensa che partiamo subito con un anno dove bisogna ricordare il più grande di tutti, Pippo Baudo, che ci ha lasciati così a bocca aperta un sabato sera, a dire no, non è possibile, certi personaggi sono immortali come il maestro Pepe Vissicchio, e ricordando il vincitore di Sanremo Olly o ancora il fenomeno Lucio Corsi, i 100 anni invece dalla nascita di un grande del cinema, Paul Newman, uno status di leggenda vivente che viene ricordato ogni anno, e quell'anno lì assolutamente cifra tonda. In quell'anno c'è una voce da ricordare, quella profonda, quella baritonale. Nel corso della storia della musica spesso e volentieri ci siamo esaltati, emozionati con voci molto profonde, una su tutte quella di Barry White, tanto per fare un esempio, e diversi emuli nelle varie decadi successive, nelle generazioni successive. Siamo ad Atlanta, in Georgia, che è la stessa terra che ha dato i natali a Michael Stipe e ai Rem, tanto per intenderci quelli che cantavano Losing My Religion, personaggio che ha spaccato con la sua voce, con la sua presenza, ma allo stesso tempo con la sua dolcezza. Teddy Swims, colpevole di essere innamorato, una vera performance da crooner in Guilty. Lanciamo la pallina. Beh, l'anno è facile, facilissimo.
1: 2025.

0: Teddy Swims con Guilty, l'abbiamo conosciuto così, è diventata una hit globale l'anno in questione, il 2025, esattamente pochi mesi fa. Come si parlava negli anni 80? Beh, gli intercalari, si iniziava ogni frase con cioè, ti devo dire cioè, oppure troppo, utilizzato come superlativo assoluto davanti a qualsiasi aggettivo. A proposito di troppo, siamo troppo in ritardo per fare gli auguri buon onomastico a Nicola.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, siamo di ritorno da Bari dove abbiamo visto il corteo di per San Nicola.
0: Certo.
1: Lucia e Pasquale d'Altamura.
0: Ciao ragazzi, grazie per avercelo ricordato a tutti. Nicola all'ascolto. Negli anni 80 si usava il termine squinzia, cioè un termine leggermente più spregiativo per definire una ragazza considerata sciocca o superficiale, oggi sarebbe body shaming o qualcosa del genere, oppure gallo, il ragazzo leader, quello giusto che seguiva perfettamente la moda del momento. E poi prendi bene, prendi male, cioè espressioni per descrivere lo stato d'animo, l'atmosfera di una situazione. Mi prende benissimo. Oh no, no, no, non ce la faccio, mi prende troppo male. C'era un film di grandissimo successo quell'anno intitolato Flashdance, la gesta di Alex, saldatrice e poi danzatrice di successo che coltivava il sogno del ballo, prima in palestra e poi su un palco davvero importante. Colonna sonora firmata da Irene Cara, ma non soltanto, anche da Michael Sembello. In realtà Maniac, Michael Sembello già aveva incisa ed era una canzone legata ad uno stalker, si direbbe oggi. Cambiò parte del testo perché la canzone era fin troppo inquietante e ossessiva, e invece Maniac assumeva un significato completamente diverso per Flashdance, cioè la costanza, la resilienza, maniaci della passione della danza. Ma in tutto questo che anno era? Roulette. Secondo te?

Una botta di emozione per chi ha visto il film Flashdance esattamente nel 1983, da riprendere per la generazione Alpha e Z. Davvero vi piacerebbe tantissimo vedere Jennifer Beals in quella veste. 50 torna tra qualche minuto con la musica più bella di tutti i tempi. Gaia invece torna da qualche giorno con un nuovo singolo, Bossa Nostra.

0: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Kiss, kiss. Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
6: Kiss, kiss.
7: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
8: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
8: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: 2025, 1983, manca una decade ancora e ancora un'altra, anni 10. Beh, quell'anno ricordavamo con un pizzico e molto di più di commozione la scomparsa di Amy Winehouse e anche di Steve Jobs, mentre tra i personaggi che si imponevano c'era Lady Gaga con The Age of Glory e poi dal punto di vista sentimentale una delle storie da copertina di periodico cartaceo ancora quell'anno, ma soprattutto sul web, spopolava la storia tra Elisabetta Canalis e George Clooney, che fece la notizia però per la fine di una relazione, uno degli eventi più chiacchierati dell'anno, non soltanto in Italia ma anche negli Stati Uniti d'America. C'era anche il grande successo di Adele, che si imponeva definitivamente con 21 e con Someone Like You. Nello stesso anno una delle cantanti italiane più famose nel mondo, e stiamo parlando di Laura Pausini, lieto evento di vita personale e probabilmente l'evento più desiderato, voluto e realizzato nel corso di una vita, e rappresenta il valore assoluto, avere un figlio in questo caso, e anche una canzone dedicata chiamata Benvenuto. Lancio la pallina, vai con l'anno giusto, secondo te
0: 2011.

0: appunto nel 2011 con Benvenuto 50 anni di storia di Radio Kiss Kiss, di usi, costumi, di vita vissuta da parte vostra. Vi porto negli anni 90, quando vinse al Festival Bar quell'anno Eros Ramazzotti con Più bella cosa, suggellando un amore appena cominciato non da tantissimo con Michelle Hunziker, la felicità di Eros, che le dedicò una delle canzoni più iconiche. C'era anche Zucchero con Il volo, ma non soltanto, i concerti storici degli Oasis, molto prima della reunion, decisamente qualche decade prima, ma poi si andava in giro e tutti cercavano di ballare, di studiare il ballo della Macarena. Sai che la storia la Macarena è legata ad una ragazza che aveva il fidanzato partito per il servizio militare, si sentiva troppo solo, e anche lei però di più di lui, e quindi da lì nacque la storia di Macarena che si lasciava un po' andare. Nello stesso anno anche Space Jam, film a cartoni umani, metà cartone animato, metà esseri umani, con la colonna sonora di R. Kelly con I Believe I Can Fly. Ecco l'anno
1: 1996.

coro per dirvi semplicemente, anche se state trascorrendo un periodo della vita non esaltante, ce la potete fare in modo incredibile, credete in voi stessi, si può volare e raggiungere qualsiasi obiettivo, forza con la mente. Anche questo Io, Tu e Kiss Kiss 50, che torna domani insieme a tutti gli altri appuntamenti incredibili con la musica più bella da ricordare e celebrare. Grazie a voi per un viaggio che mi ha fatto rivivere in compagnia incredibile a Cimino in regia, Stones per salutarci.

0: La notte vola. Dai maestri della musica più bella. La notte. Vola!
1: Yo, everybody!
0: Il programma in cui la musica è la risposta.

elettrico, diesel o benzina. 600 kg di portata o 2000. Vano di carico da 3 o 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
2: Kiss Kiss.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Kiss, kiss.
4: Uno è poco. Due non bastano. Tre... sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
0: Kiss Kiss.
5: So

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.

0: talk about.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
1: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.